dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

n'ha già avuto una ritratta tuia. Riesci a non tiene paura, tengo mezza brutta vado fa. A che facciamo amore tutta e tuia, n'ha già avuto una ritratta tuia. Riesci a non tiene paura, tengo mezza brutta vado fa. A che facciamo amore tutta e tuia, non ha già avuto

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Thank you.

M'hanno detto che nell'amore c'è una cosa che fa godere, ma va bene, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. M'hanno detto che se ti sposo qualche cosa c'è stato a me, ma va bene, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Che sarà? Chi lo sa? Ma cercamela novità. Sotto pronto, sotto pronto, c'è pieno naso, e chi so te chissà che c'è. Sotto quello, sotto quello, c'è pieno spalla, e chi so te chissà che c'è. Sotto spalla c'è pieno fianco, e chi so te chissà che c'è.

Mi hanno detto che ho sposi, ho sposa, qualche cosa dovranno fare. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Mi hanno detto che questa cosa me la spiego mamma e papà. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Chi lo sa? Che sarà? Ma c'è cammino a indovinà. Sotto, pronto, sotto, pronto, pieno naso. E c'è sotto chi sta con c'è. Sotto quello so tiene spalla. E c'è sotto chi sta con c'è. Sotto spalla so tiene fianco. E c'è sotto chi sta con c'è. Tutta roba che si sposa certa.

Non

è come mare, tu sai che ogni colore, parole e vase tue non so sincere, ma tu con niente felice mi può far. Te cerco sulla mente notantille core, me basta sulla mente notantille te, so ciente.

tutte sere un ponto vico, a rete l'aste il ombrato e non vico. Chi passa dice che le non ubriaco, e me ne vaco speruto e te verè. Te cerco

vasillo a zicuso per me, un utantillo e core, un utantillo e te. Un utantillo e te.

l'albero di cerraggio biancato, vicendo per la vente cavaggiando la spezzata, notte

era con monarario innamorato, cuore che canta e fa piacere, scena meglio di quel mondo sta scenato, tremmo non canta

Piagno fa amore cade o pianto mio, finta sta peste o pianto a starra quattro, schioppa la bella rosa io e pulio, a chi m'ha fatto piangere in chiamando, povera rosa mia, un bel cuore, si te scarpe sarra

Appena a casa sua torna fra vola, a sua nonna non vuole entrare. Si sente attato prima sua figliola.

tutto richiesto se verrà. Ma purtroppo, noi amiamo signora, e se permette

da gar nicht zum Bankier.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ceppi nelle acque di coroglio, sugli scogli c'è un mollusco e una conchiglia. Ti dona il cuore l'amore, il portafoglio, si precosa, l'accettasta tutte e tre. Ma un bel giorno scartasti l'amore, tradisti il mio cuore, scordasti coroglio e te tenista solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, e come, perché no, tenga la pistola carica.

sei mesi, da febbraio fino a luglio, ho comprato 3 vestiti e 4 maglie, e mangiato 107 fritte e triglie, e tanto una pasta asciutta.

no pensiero rinte suono e rinte suono veco sulla te. L'amore non s'accatta.

si pretienno sole e si pretienno mare, sto cuore te fa cose a stravedere.

farne scemaia, sta amore mio per te. E non saccio che se che stai smania e freva, tu sei una voce nuova che canta.

A gente dice chi lo non ragiona e certe cose non la vissa fa, ma chi va bene tutto se perdona, si passa vita sana a sospirare. L'amore è una miniera che fa che un ricco cuore e sta miniera mo l'ha già sfruttata.

que esta es manía o es freva. Tú, tú sin una voce nova que canta.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: I valori morali che si sono addirittura persi in... E si intitola O Schiaff.
2: Antonio Bonò.
3: Non va a mettere in cerimonia, grazie, che non devo rifarci i complimenti. Anzi, molto gentilmente, susitele, a chi va già parlato.

voglio dire per vostra norma e regola, a ieri sera ti sbagliata assai. Una curtollata sì, ma schiaffa mai. Pensate voi uno schiaffa che potete.

Coppa questo cazzo in galera, ma la grigia niente, con giù maniera. Ma c'è ferito, sasso, bomba, chi? Non è ferita, è morta. Ma è stata consolata, l'uomo è niente che sta fino a parla.

Mamma vuole il dissero tutti, mamma di chi d'appoggio si sposa, chi tiene cuore non m'avessa di, tutta stupenda mia, tutta mattiona.

Destiny, the Cavalli. Fatti da mamma, tu da sposa, tu naga sotto un ratto tu stessi. Quando ti bella, tu chi sguaglia

Poi insieme vi ci ridono, una decina casarella, sagliutelle e sciutunelle, che fa via per ci tornare. Stazzingella strutturella, a tuo passo trinicciulla, campa pare una pazienza, che fa via per

siellä pecciarella, nanda stessa marinella, sembra stessa bizzarella.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

così, spianne a chiamà, gli aspetta te piccerì, che favo torna, si torna ancora tu me, non può scappar più, voglio vedere, si è nata a volta scappe tu.

canno, chissà da sta canario torna a ca. Maria Canaria te ne innamorato, che te ne l'occhi e mira roba core, ma che sfortuna è un traditore quando trova nata ne una volta spalle se ne va e può far tornare, non si può contare. Maria Canaria, casa e casa e gente e gente, va di mannanno può poter trovare. Maria Canaria, che ne conta, conta, conta, quanto ore so che gira pa città. E

Sì, nata vota scappi tu, Maria Canaria si è sciupata e va dicendo a voce toglia mi po' consula. Maria Canaria va chiagnendo, va cercando, chissà dove sta, Canario torna a casa.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Vater und mia Mamma, wo war mio Vater? Perciò che figlia vanno a peturzare, che agli hanno aggiunto non da fare, ma vi callate, e me, tu scagnerà sarà. E quando arriva la notizia morta, a mamma sta femmina più forte, tra gli altri spesa lo alluppa.

figlio bronzo, ma giudizio sei, ma per quando tu muore dai aiuto, mai da ton punto, mai a vittua e che via. Il cambiembe guerra era guaglione, tristezza passo per l'aviazione, un estelario all'ana per curare, vai volontario, e fa, chi è che sta capo fa? Mio caro padre,

questa mano fa, io c'ho fatalità. La vita letto fatta certamente, un palo bello volo sta perduta, e che sedia commovente, ma tu e io manda tanto a noi aiuta.

no, non m'abito di caro signore, che ben badata a vice naviatore, l'assicurazione è forza sì, ma non l'abito di capagna per me, scusate in meraviglia, un centenario fa papà figlia, da branche carte mille vite, sei spenda male, sì, ma tu mercante, o te.

0: Wir murten vom Mannabte Varore, die Karte Villa Nida, nun ne voglio.
1: Carmenella sta buona malata, non torna dov'è, non torna dov'è, la lumiera dell'anno portata, passarla da lei, passarla da lei, oh dottore l'ha osservata, e l'ha vista bella mia, ma sarà sta malatia, la ricetta è che sta strana, a casa non va mia, sarà sta strana mia, ma tanto con solo, nato dei viola, non vieto guarnita,

la gavetta la scritta, capiccia così, mio carino non viene capito, capotto varì, ma ordinata la curetta, e ti ha fatto stongo buona, ti spedisco la

che la gente. Ma non danno mai ragione loro. A casa tua, tu non ti arritirassi.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Signori, servo eccellenza, se voi siete un signore, io volessi avere l'onore di ricevere chi sono.

e onesta. E si te li dà una sorella, o stessa fascia rosa, ce lo porti. E ce lo saccia portare, e voi mi sapete benissimo. E creva, Mariciana, sto trascorso non mi piace. E beh, qui va vita fa capace che sta storia da farmi. Si vangoccia una moda, che passa da pasta via, giuro, prima mamma mia, non mi faccia passare giù. Che sta armata e non mi fa paura.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ti aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto, ed ora che tu sei qui.

0: attent, observe ce ave Hashem, quando scini in due quartieri, quando torna a dar da sera, je,
1: Rocco. Grazie, super bello.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

quest'amore fine fine, come una vestaglia lina, come una scugnizza pazza, io te guardo e chi m'arrizza, ma perché mi sono ubriacato di una femmina sfiziosa, di questa cosa. Io che te facevo sante e tu non capivi niente, io muovevo e tu rive, va fammo cacchi de vir, ma perché non mi va bene?

Me l'ha detto professore, quella non fa bene a te, quella dice poesie, e che tenga guaie mie, ci mancava letterata, per fa morire questa serata. E te prego per favore, fammi fa l'amore, ma è possibile che una non è figlia di nessuna, ma perché non mi

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: C'è una voce che nasce all'ombra del Vesuvio, tra vicoli stretti e luci che sono di scena. Una presenza che attraversa il tempo, dal respiro vivo del teatro fino allo sguardo silenzioso della macchina da presa. È fatta di passione e di disciplina, di sogni coltivati dietro le quinte e poi liberati sotto i riflettori. Una storia che profuma di sud, di radici profonde e di orizzonti sempre aperti. Oggi lasciamoci guidare da questo viaggio tra emozioni che diventano mestiere e mestieri che diventano arte. Ciao amici di Radio Lab Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono sempre io presente, Fabiola Ciminella, e questo è il programma dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. E oggi vi porto in un viaggio davvero bello, emozionante, soprattutto tutto al femminile, capace di trasformare, questo artista ha la capacità di trasformare la quotidianità in ironia e spontaneità. Io non vedo l'ora di presentarvela, perché è davvero straordinaria. Mi sono appassionata alle sue storie, ai suoi contenuti e soprattutto anche alla sua storia professionale e alla sua carriera artistica. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Valeria Angione. Ciao!
1: Ciao, ciao, wow, che bella presentazione, wow, mi sento onorata, grazie.
0: No, davvero io per averti qui, perché poi quando io riesco ad incontrare dei talenti, a stupirmi, per me è una roba bellissima, torno a casa ricca di cose, ecco, vissute insieme a te, perché me le racconti, perché ora ti scoprirai,
1: sì.
0: Perché sto dicendo questo, preparati una seduta molto psicologica, interiore e introspettiva, ma ci saranno anche dei momenti carini e simpatici e divertenti. Allora facciamo così, io sì. Racconto un po' quello che hai fatto, perché so che ad alcuni progetti tieni tantissimo, e ti lascio conoscere meglio dei nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli. Valeria Angione nasce a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, ma cresce a Napoli, quindi se ne va da Bologna, per fortuna o per sfortuna oggi?
1: Ma per fortuna.
0: Ah. Ed è, diciamo, alla quale è profondamente legata alla nostra Napoli. Fin da giovanissima studia recitazione teatrale e cinematografica ed è oggi una delle creator e attrici digitali più seguite e amate del momento, quindi lo confermiamo perché è così. Con la sua ironia intelligente e il suo modo spontaneo di raccontare la vita quotidiana, tantissimi ragazzi e ragazze si riconoscono, e poi parliamo anche di questo feedback da parte un po' del pubblico, che è sempre interessante scoprirlo, sì. E negli anni hai trasformato la tua passione per la recitazione in comicità, perché noi tra l'altro ci siamo anche conosciute su un set, su sì. un progetto cinematografico, infatti nel frattempo hai anche continuato a fare cinema, film e soprattutto teatro.
1: Sì.
0: Sei particolarmente legata, ora ci arriviamo. Ti abbiamo visto anche in TV, come eventi live di X Factor per Now e Comedy Central Present su Sky, vari format digitali e televisivi legati comunque all'intrattenimento e alla comicità. Teatro, una delle tue grandi passioni, Riparto da me e il tour teatrale Binario 29, però in realtà hai fatto una doppietta, Binario 29
1: e tre quarti.
0: E tre quarti. Allora partiamo da questo tuo grande amore, che tra l'altro poi è realizzato completamente da te quest'opera.
1: Allora, io quando ho iniziato a buttare giù l'idea del primo spettacolo, veniva fuori dal mio libro. Quindi ho iniziato a scrivere il libro e poi dopo è uscito fuori lo spettacolo, ma mi sono fatta ovviamente aiutare da un'autrice, Federica Cacciola, e per il secondo uguale, avevo anche lì due autori, Marta e Filippo, che comunque in qualche modo gli autori servono sempre, non è una questione di nascondersi dietro a chi ti aiuta, anzi il supporto di quattro mani in più rende tutto più ricco e soprattutto hai visioni più complete della tua opera e da una visione esterna, quindi viva gli autori, io sono sempre accerchiata da autori e vivo,
0: sì, infatti,
1: con gli autori.
0: Ho dimenticato, perdonami, ecco il tuo libro nel 2021, sì. Proprio riparti da te e poi è
1: lo
0: nato
1: spettacolo. Esatto.
0: Lo spettacolo.
1: Esatto, sì, sono ripartita da me stessa, perché io quando avevo 10 anni ho iniziato a fare teatro da piccolissima e con Maurizio Casagrande, mio, speriamo che me la cavo in faccia infatti quando sono entrata qui dentro ho avuto un flashback di quando venivo a registrare quello spettacolo sul Rai 2 palco e retropalco, e sono passati tantissimi anni, ma quella esperienza è nel mio cuore. Però ecco, crescendo poi mi sono resa conto che non è sempre facile avere i ruoli nelle compagnie, nei film, negli spettacoli in generale, quindi ho
0: ma anche
1: studiato.
0: Nella vita, Valeria, sì, diciamo,
1: è così. E quindi ho studiato tantissimo da quando avevo 12-13 anni fino ad arrivare a 20 anni. Ho fatto tantissime masterclass, mi sono diplomata in accademia proprio perché volevo ritornare sul palco con il mio spettacolo, ma devo tutto ai social se ci sono riuscita. Quindi è vero che l'esperienza fa tanto, ma se non avessi avuto la mia porta che mi sono aperta piccola su Facebook o poi Instagram, non penso che ci sarei riuscita. Quindi devo tantissimo alla mia tenacia da questo punto di vista. Sono riuscita appunto a crearmi una porta da sola quando appunto queste porte non si aprivano.
0: È vero, questo è vero, perché per chi come noi, ecco, è in questo mare, in questo vortice, in questo mondo dello spettacolo, sì, dell'arte, del teatro, ecco, solitamente chi ci guarda da fuori vede solo il risultato finale per dire oggi che bello che sei lì, sì, oggi che bello. Ma in realtà tutto quello che non si vede è proprio la fatica, è proprio l'irrinventarsi, è proprio creare, è proprio cercare il nostro spazio e cercare piano piano di infilarci dove possiamo. Esatto. E tu ci sei riuscita, che sicuramente grazie alla formazione, che quella non deve mai mancare assolutamente, perché se funziona c'è di base la formazione, la predisposizione, no, poi al talento quale sei. Infatti io ti auguro veramente di andare avanti, continua così, perché spacchi.
1: Grazie.
0: E poi, allora, visto che abbiamo parlato di social, grazie ai social che hai incastrato questi tanti ingredienti, no, sì, per far uscire Valeria Angione, mi piacciono tantissimo queste princess.
1: Sì, la novità.
0: È la novità tu quando pensi, cosa pensi poi per far nascere e uscire questo prodotto? Che fighissimo. No.
1: Allora, io è da tantissimo che volevo creare sui miei social un upgrade a livello di contenuti visivi, proprio ti parlo. Quindi è vero che le persone hanno iniziato a seguirmi grazie ai contenuti semplici fatti anche col telefono, così. Però ecco, volevo dare uno sprint in più ai miei contenuti a livello proprio visivo e soprattutto strutturato, con una produzione dietro, eccetera. Quindi a gennaio ho fatto una storia su Instagram cercando, come sempre, come ho detto prima, autori di supporto, videomaker, una produzione che mi sostenesse, sia per progetti miei personali di lavoro, ma anche per creare una rubrica settimanale, perché volevo tanto creare le principesse nella vita reale. Quindi era da un annetto che volevo provare a interpretarle, perché io sono malata della Disney, cioè veramente le amo con tutto il mio cuore, sono cresciuta con loro, però volevo impersonificarle.
0: Stupendo.
1: E grazie appunto alle persone, io sono bravissima ad accerchiarmi di brave persone, so riconoscere il talento nelle persone, perché vedo ragazzi e ragazze come me e provo a lavorare insieme a loro, non loro che lavorano per me, ma con me. Quindi ho fatto proprio dei casting, cioè passami il termine, e ho creato, certo, la mia squadra proprio a febbraio. Quindi grazie a questo upgrade che ho fatto mi ha sicuramente alleggerito tantissimo, perché comunque un team ti aiuta, il lavoro che c'è dietro è enorme, non parlo solo di principessa, ma tutto il lavoro che c'è dietro ai video, eccetera, e soprattutto la felicità di lavorare con un team, perché questo è un lavoro che spesso fai da sola. Quindi grazie a queste mani che si uniscono, ai cervelli che si uniscono, escono fuori sei principesse pazze.
0: Beh, sì. Poi devo dire che non vi fermate mai, perché magari uno vuole un attimo fare pausa e staccarsi dal lavoro, ma è impossibile, no, perché chi fa un lavoro creativo poi sta a cena, gli passa una cosa per la testa, dice no, aspetta, c'è il gruppo che dice no, facciamolo così, facciamolo così.
1: Esatto.
0: Chi è la principessa che ami di più, quella con cui sei più affine e affezionata?
1: Allora, io sono legatissima, sono innamorata di Jasmine, infatti è la principessa che ho voluto caratterizzare di più. Non so perché l'ho voluta fare Vrenzola, però mi dava quelle vibes da Mediterranea. La amo tantissimo, mi piace tantissimo il cartone, mi piace tantissimo il live action che hanno fatto. Sono appassionata proprio a lei come principessa, perché la vedevo diversa rispetto alle altre. Poi vabbè, le amo tutte, io faccio parte di una generazione di millennial / Gen Z, perché sono proprio nel mezzo, che veramente ama questo mondo fantastico. Noi ragazze soprattutto ci siamo tanto immedesimate loro, perché le principesse ci fanno sognare ancora adesso, quindi l'idea di poterle interpretare mi ha veramente messo gioia. Però se
0: sono
1: devo
0: troppo
1: dare,
0: belle.
1: Sì, se devo dare una preferita è proprio Jasmine.
0: Sono troppo originale, e poi è un prodotto, ecco, che finalmente, quando si dice allora creiamo qualcosa,
1: sì,
0: è davvero originale, perché non è una replica di un podcast, di, perché
1: no,
0: ci sono
1: no,
0: tante, no?
1: Sì.
0: Cose che vengono viste in più forme, ma alla fine il succo è quello. Invece le principesse hanno davvero preso il sopravvento su ogni cosa, perché io me ne sono viste tutte,
1: sì.
0: e sono una di quelle che invece, venendo da una generazione non boomer però del millennio,
1: sì,
0: e non amo molto guardare tanto, per tanto tempo, i video sul telefono,
1: okay,
0: quindi
1: giusto,
0: lo utilizzo per lavoro, quindi sì, TikTok ad esempio non ce l'ho.
1: Ah, ok.
0: Che molti mi dicono: Fabi, fallo, perché poi magari creiamo qualcosa, dico sì, poi più là, cioè non ho questo approccio che naturale,
1: ho
0: ecco,
1: capito.
0: E quindi mi scoccia guardarsi i video, preferisco magari una serie con poco tempo che ho a disposizione. Però con te, ma non perché sei qui, li guardavo proprio con interesse e non stancandomi.
1: Dai, fantastico.
0: Capito? Quindi veramente complimenti, viva le principesse.
1: Sì, sì.
0: Quanto tempo le darei vita?
1: Guarda, lunedì è uscito l'ultimo episodio con Mulan.
0: Ah, vedi, è
1: sì,
0: chiusa.
1: No, abbiamo scritto 6 episodi, uno perché mi ha già sposato fra
0: a
1: due settimane.
0: A proposito, mamma mia, Valeria, io ti dovevo aprire con la puntata dicendo ti auguri, che caffona,
1: sarà
0: come
1: per
0: Jasmine.
1: Sempre sì.
0: Scusami tanto, Valeria.
1: Sì, no, ma quando mai?
0: Manna.
1: No, però ho voluto creare appunto una stagione, chiamiamola così, che avesse comunque una chiusura, anche se sono tante altre principesse che potremmo fare, però volevo un attimo dedicarmi a questa cosa che comunque è importante.
0: Bellissima,
1: sì,
0: auguri,
1: sì,
0: complimenti.
1: Grazie.
0: Sei contenta? Ah, è vero, sei andata in giro per fare addio al nubilato, hai fatto le brave.
1: Sì, abbiamo fatto le bravissime.
0: E allora noi ci prendiamo una pausa e vi faccio ascoltare qui Andrea Sannino a proposito di matrimonio,
1: ecco,
0: e romanticismo
1: qua,
0: con Ci vuoi tu, e noi torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini.
2: Mezzanotte.

0: Ed eccoci tornate, oggi tutto al femminile, tra principesse, sorrisi e sposarizi. Siamo qui con Valeria Angione ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. E abbiamo chiacchierato tanto, però in realtà il mio format ha e prevede un momento molto bello, cioè quello di fare insieme un tuffo nel passato e ricordarti chi eri da bambina, che bambina eri e che ambiente avevi intorno.
1: Io sono stata una bambina fortunatissima, ho avuto un'infanzia veramente perfetta e da sogno. Continuo ad avere una famiglia incredibile alle spalle, quindi sono proprio, mi sento fortunata. Ero una bambina tanto tanto eccentrica. Mia madre mi ha scritto un corso di teatro stremata dal mio caratterino, super sempre al centro dell'attenzione. Si vedeva proprio che avevo qualcosa da dire anche a 6 anni, 5 anni, quindi mia madre mi ha subito voluto iscrivere a un corso di teatro, quindi è proprio grazie alla mia famiglia che se io posso fare questo nella vita, perché hanno colto subito il mio essere
0: che
1: molto,
0: bravi.
1: Sì, molto creativo. Sì.
0: Infatti io devo chiedere a mia mamma, io danza a 4 anni.
1: Vedi, anche ho fatto un po' di danza, ma il teatro ha preso il sopravvento. Sì.
0: No, però mi ricordo se ero io, mi ha fatto riflettere così ad alta voce, lo sto dicendo, o è lei che magari danzavo per casa perché io facevo cose e poi l'ho continuata a fare. E con il tempo, con gli amici a casa che venivano, i miei spettacoli, le mie cose. Cioè anche tu eri così.
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: io organizzavo tutte le cose. Sì, sì, siamo molto simili in questo. Io obbligavo i miei cugini a fare le recite, veramente aspettavo che venissero i miei
0: colli
1: nonni
0: spezzati.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Devono, cioè facevo proprio il divano che era il pubblico.
0: Bellissimo.
1: Cioè veramente cose così. La mia madre ha detto: ok, questa ha un problema. Proviamo a portarla a un corso di teatro. Io mi ricordo veramente i miei cugini obbligati a fare 3 porcellini, tutte le fiabe. Io poi con le fiabe ti ho detto sì sì sì.
0: Sei cresciuta, bellissimo.
1: Sì sì, io sono cresciuta veramente con quel mondo là, sì.
0: E invece le radici molto importanti, no? Anche perché abbiamo incondizionatamente questo legame con la grande maestra Napoli, che tanto dà e tanto può togliere.
1: Certo,
0: fondamentalmente
1: sì.
0: Nel tuo percorso artistico le radici quanto hanno contato?
1: Tantissimo. Io ti ho detto, sono solo nata a Bologna e tra l'altro è una città che mi piace tanto, anche la cucina eccetera, però sono solo nata là, a 2 anni e mezzo ero già a Napoli, i miei genitori sono napoletani, non i napoletani, ho solo Napoli nel mio sangue, quindi
0: okay. Alla
1: fine se non fosse stato per Napoli giuro che non so se sarei la stessa persona. Napoli mi ha dato un ritmo nel linguaggio quando parlo in dialetto, mi ha dato un cuore, non so come spiegare, ma penso che lo puoi capire perché lo sei anche tu napoletana. Napoli ti dà il cuore e quindi è questo quello che mi rende.
0: Ho fatto venire la pelle d'oca.
1: Sì, rende unici essere napoletani proprio per questo, perché io spesso sono stata appunto quasi pregata dai vieni a Milano, vieni a vivere a Milano, comunque il mio lavoro è molto a Milano, però preferisco sempre prendere un aereo e tornare anziché stare là. Ho voluto comprare casa qua, la mia famiglia la voglio creare qua, perché per me stare su in un posto che non mi appartiene ammazzerebbe un po' il mio essere creativo e ne sono consapevole, quindi spesso sono una pendolare, ma non mi interessa, sono felice così.
0: preferisci viaggiare? Guarda,
1: sì.
0: Mi fa anche a me lo stesso effetto, che poi un po' ho vissuto a Roma un bel po' di anni. Però anche io quando vado a Milano, che è bellissima,
1: sì,
0: straordinaria,
1: sì,
0: a un certo punto dopo 2 giorni mi sento un po' fuori luogo.
1: Sì, sì, è uguale, cioè, ti fa sentire un po' fuori contesto.
0: Infatti non so sì. Se sono io che poi sono camaleontica, mi adatto ad ogni cosa,
1: certo.
0: Ad ogni tipo di persona e personalità,
1: sì.
0: mi fa questo effetto, perché Napoli ecco ti avvolge e poi abbiamo questo, per chi è artista,
1: sì.
0: Vuole fare l'artista, per chi nasce predisposta per questo tipo di lavoro qui, cioè abbiamo sta fame dentro,
1: sì,
0: capito?
1: Quella che
0: negli
1: fa...
0: occhi, e non per il successo e per la notorietà in sé.
1: No,
0: proprio
1: farcela.
0: Come cura,
1: sì.
0: Per questo tua madre ti scrisse a teatro,
1: sì,
0: curatela.
1: Sì, come hai detto bene, il fuoco dentro che brucia e che quando avevo 20 anni non sapevo come spegnere, infatti non l'ho mai spento.
0: E ascolta Vale, quando hai capito invece che questa sarebbe stata la tua strada, cioè il tuo vero richiamo alla recitazione, perché comunque sei partita da lì e ti sei
1: sì. Formata
0: così, quindi uno step successivo a quello che poi è stata la scelta dei tuoi genitori, di tua madre, di farti vivere questo contesto teatrale? Quando l'hai capito? Quando è stato il momento?
1: Ma è stato proprio semplice, perché quando poi non ero su un palco mi sentivo di essere vuota, quindi in qualche modo è stata un'esigenza, non è spiegabile.
0: Bellissima
1: con le parole.
0: Bellissima questa, sì, cosa che hai detto.
1: Te lo senti dentro, che ti senti di appartenere a qualcosa, quasi una calamita che ti chiama, e quindi in qualche modo io non ho avuto altre strade da voler prendere. Io mi sono iscritta all'università economia e commercio come piano B.
0: Scusate.
1: Pensano poco, come piano B mi sono pure laureata in tutto ciò, però l'ho fatto veramente con la paura di magari non realizzare questo sogno, perché comunque bisogna essere a una certa anche concrete nella propria vita, e devo essere sincera, poi quel percorso di studio universitario mi ha dato la possibilità di fare i primi video su Facebook, quindi in qualche modo forse era un ciclo che doveva essere aperto, anche se poi non mi ha portato a fare la commercialista
0: o lavorare in banca, però va sempre fatto, ragazzi, anzi giovani, piano A e piano B,
1: ma anche C, cioè bisogna fare più strade possibili. Io durante l'ultimo spettacolo avevo un monologo in cui diceva chi ha detto che non possiamo avere più strade, chi ha detto che dobbiamo averne per forza soltanto una, anzi a 30 anni si dice se non hai fatto qualcosa nella vita sei un fallito, anzi è proprio l'esatto contrario, a 30 anni è proprio l'età perfetta per iniziare, sei più maturo, hai una disponibilità magari economica più forte rispetto a quello che avevi a 20, hai anche una maturità diversa. Questo fatto che 30 anni sono la fine di qualcosa è una cosa che ci portiamo da un passato falso, e quindi sono proprio felice di raccontare che invece a 30 anni c'è

0: nasci da una consapevolezza sì. diversa, anche perché magari avendo un sesso femminile comunque e... ma anche perché ragazzi noi donne siamo le numero uno, cioè non è che
1: no, viviamo più vite
0: e parte viviamo più vite, poi abbiamo più cervelli, no, è così, siamo avanti lo sanno, è inutile perché non ci potete mai superare, però apre e chiudo, detto questo è così. Invece ci sono state delle difficoltà iniziali? Se ci sono state, all'inizio è stato per te più un sogno o più fatica, soprattutto se c'è stato o se hai avuto un primo ostacolo?
2: Sì, certo, cioè nel senso il sogno c'era, ma era tanta fatica. Cioè anche fatica di accettare di avere quel sogno. Cioè quasi mi sentivo in colpa ad avere questo sogno così irrealizzabile. Cioè dicevo, cavolo, potevi avere il sogno di diventare dottore. Almeno ti fai la tua strada, sai che se dipende tutto da te. E invece no... cioè veramente questa strada devi affrontare 50.000 ostacoli e 50.000 persone diverse, se a queste persone non piaci diventi tu l'ostacolo di te stessa, e quindi ecco perché poi mi sono voluta aprire una cosa solo mia, perché non volevo dipendere da nessuno, perché mi sentivo quasi intrappolata in un personaggio che non era mio, cioè il fatto di voler per forza essere bella e brava rispetto a qualcosa o a qualcuno, io volevo dimostrare di essere Valeria, appunto, se ti piaccio mi fa piacere, seguimi, altrimenti purtroppo io non riesco a fingere, quindi il sogno è stata fatica. Cioè è stata una fatica immensa accettare quasi di averlo questo sogno, e soprattutto non è che il successo è arrivato subito, comunque io ho aperto la mia pagina, poi dopo sono arrivati i primi video, la community si è allargata, ma sono passati 5-6 anni da quando ho iniziato anche a convertire questa cosa in qualcosa anche di chiamarlo lavoro.
0: E questa ecco. Ovviamente ragazzi sì. il lato web, digital sì. Non da dimenticare tutto quello che
2: poi
0: comunque
2: dopo, poi
0: è fatto anche prima.
2: Sì
0: però.
2: Sì però quasi non bastasse. Cioè questo percorso più fai non è detto che sei bravo. Cioè tu devi dimostrare ogni giorno. Questa è la cosa brutta di questo mestiere, che appena raggiungi un obiettivo.
0: Guarda quanto mi piace, cioè non ti chiedo le cose che dici da sola
2: sì.
0: perché è importante dirlo sì, perché sì. ci sono tutto bellissimo, fantastico, le cose che ti danno fastidio del tuo lavoro. Ecco la cosa brutta
2: sì.
0: è questa, che non arrivi mai, non sei mai arrivata, ma non arrivata come
2: soddisfazione personale quasi, ti parlo
0: sì.
2: Però l'obiettivo che raggiungi poi subito devi raggiungere un altro, altrimenti
0: e devi ridimostrare
2: indietro.
0: Da capo sì. cioè ricominci da capo, non è che dici tu vabbè sono qua e mo è sì. facile e mi sposto solo, non è
2: no.
0: vero, no, devi rifare tutta la trafila
2: sempre.
0: Tutta la scalinata e poi di nuovo poi rifinisci il progetto e poi ricominci
2: sì.
0: e quindi è un vortice, ecco perché magari la vulnerabilità e la psicopatia può far parte di alcuni elementi del mondo dello spettacolo, perché così
2: è vero.
0: Però, allora chiudiamo questo blocco, anzi grazie per questo momento molto bello, e se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei oggi?
2: No, non lo so, cioè nel senso era una ragazza all'inizio molto insicura, cioè sembravo fuori sicura di me, ma in realtà dentro di me speravo, cioè pensavo di essere debole e fragile, e anzi nella mia testa non, cioè, sognavo di realizzarmi, ma non, nella mia testa ero convinta di non riuscirci.
0: Davvero?
2: Quindi sì, se 10 anni fa mi avessero detto senti farai questo, questo e quest'altro, direi sì, cioè, certo, come no. Quindi pensa un po' come potevo essere insicura io, cioè l'idea di poter avere tutta questa gente che mi segue e supporta, per me ai tempi era quasi nemmeno un sogno, perché non lo sogniamo nemmeno. Cioè io avevo un diario segreto dove scrivevo ma magari avessi una decina di persone che vengono a teatro a vedermi, una decina di persone, cioè
0: che
2: io infatti
0: dolce.
2: C'è l'ultimo video che vedi cioè, che è pinnato sul mio profilo in cui io scrivo questa cosa, e veramente mi rendo conto che una decina di persone per me erano migliaia, e vedere poi queste migliaia veramente fisicamente lì a teatro, credimi, ti fa venire i brividi, perché a me bastavano 10.
0: Mamma mia, splendida, una cosa bellissima. A proposito di questo tema, ti lascio ascoltare e vi lascio ascoltare Che dura la vita,
2: ecco,
0: che ha così di Iovine. Torniamo qui tra pochissimo a Napoli senza confini.

0: Ed eccoci tornati, siamo qui Fabiola Ciminella, Napoli senza confini, Valeria Angione, anche a microfoni spenti noi chiacchieriamo sempre. Cioè, per, secondo me, per staccarci ci vuole forse alle 3 di notte saremo un po' stanche con meno questo chiacchiericcio. Allora Vale, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta, che è tuo.
1: Come si dice, un ricetto papice vicino a noi, c'eravamo di imbagata sportosa.
0: Ed diciamo, è nostro, sì. È di Napoli senza confini, ci appartiene.
1: Sì, sì, io sento proprio di essere quel verme.
0: Dici, piano piano. Ma sì. Perché questo lo dici? Io sento, percepisco, poi sì, magari mi sbaglio. Perché magari ti vuoi togliere anche qualche sassolino dalla scarpa, si dice così?
1: Ma guarda, ti dico la verità, io di sassolini non li ho mai avuti, perché cioè, tendo a non guardarmi intorno troppo. Cioè cerco di avere il mio percorso, quindi se sono sassolini sono miei, quindi cose che magari rimpiango o non rimpiango, o magari avrei voluto fare meglio, ma non sono sassolini relativi ad altre persone o altri eventi.
0: Quindi qualche soddisfazione verso qualcosa, qualcuno?
1: Solo per me, io sto solo lavorando per la me di quando avevo 15-16 anni, io faccio tutto per lei, perché lei passava un periodaccio e farò solo tutto per lei. Quindi quando mi guardo allo specchio so che sto lavorando per la me del passato.
0: Mamma mia, sì, straordinaria.
1: Sì, sì, per sempre, ma anche la me di quando ero piccola. E è una cosa che faccio e che dedico di fare a tutti, di mettere una piccola fotografia vicino allo specchio di quando si è piccoli, così quando parli male di te stesso.
0: Vale, però tu mi stai facendo piangere, io sono emotivamente emotiva.
1: Ma anche io sono molto emotiva, però fatelo, così quando parli male di te lo fai a quella piccola bambina.
0: Sì, perché essendo poi esigenti, cavolo, potevi fare così.
1: E quindi
0: guarda,
1: non lo
0: proprio ieri
1: più
0: mi sono venuti questi pensieri, però mi durano poco, per fortuna, perché sono così. Che segno sei?
1: Scorpione.
0: Vabbè, sono molto forti. Cioè ti butti giù, poi dici, ma che stai dicendo? C'è un'altra doppia me dentro, dici, ma cosa stai dicendo? Ma ti rendi conto, sei fortissima, sei così. Però succedono queste defaianze magari.
1: Sì, ma io anch'io ce le ho, cioè nel senso, però mi dispiace averle, quindi cerco di fare un passo indietro.
0: Ma non dobbiamo averle, perché dobbiamo voler bene e soprattutto non essere poi cattive e dure con noi stesse, perché non ce lo meritiamo.
1: No.
0: Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, il Natale tutti insieme, questa è proprio la nostra tradizione di sempre, è giocare a mercante in fiera e scambiarci regali. Questa è una tradizione forse molto tradizionale, però non è scontata in alcune famiglie, la ricchezza a volte si vede anche in questo, e me ne rendo conto da moltissimi ragazzi e ragazze che mi seguono che non hanno queste cose. Quindi per me questa è una tradizione a cui tengo tantissimo, e spero di non, cioè, sai quando cresci e gli zii e i cugini magari non ti vedi più come prima eccetera, noi stiamo ancora in quella fase che ci vogliamo tutti bene, quindi spero che questa tradizione
0: che resti,
1: rimane
0: anche la nostra, pure a mezzanotte aprire i regali.
1: Sempre.
0: Anzi, prima era a mezzanotte perché poi era il 25, però ora
1: ma è cambiato tutto
0: alle 11. Anticipiamo un po'
1: che prima 30 anni. Sì, è vero.
0: Siamo curiosi per i bambini anche. Sì. Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Allora, io ti parlo da una ragazza che non sa cucinare e quindi secondo me la tradizione culinaria napoletana, che è una ricchezza
0: per le femmine di casa,
1: io non lo sono per niente. Non so ci fa la pastiera, non so ci fa struffolo. Quindi questa mia madre invece è una cuoca provetta, e però per quanto lei abbia provato a insegnarmi non sono proprio capace.
0: Vabbè, però non eri concentrata mo in procinto del matrimonio, magari chiudi anche lavorativamente una fase e ti dedichi.
1: Però guarda, sai quelle cose che si tramandano da madre in figlie, qua secondo me è successo qualcosa. Perché io so cucinare proprio le cose basic, ma non so.
0: Però non c'è questa passione per la cucina.
1: Zero, cioè non ho questa
0: pure
1: cosa.
0: Io.
1: Vedi? E questa, secondo me questa tradizione si sta perdendo, perché Napoli è famosa soprattutto per il cibo, no? Non so ci fa la pizza, non so ci fa.
0: Soprattutto per le donne che cucinano.
1: Sa, si c'è friarile, non so ci fa.
0: Niente.
1: Vabbè, lo so fare, sulla padella.
0: Vale, è facile. Perché non ti piace? Perché la tua creatività la metti in alto. Cose.
1: No, ci manca sulla cucina, perché poi veramente scoppio.
0: Un format Valeria Fornelli.
1: No, infatti lei.
0: Invece hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che fa parte delle tue radici?
1: Eh beh, il mare. Posso essere banale, ma quando ho bisogno di respirare vado al mare, e quello per me è il suono più forte. Poi vabbè, tengo pure il mercato giù ogni mercoledì a Lucca.
0: Ah, vabbè, meglio di quelle sono le voci.
1: Sì, sì, sì. Però
0: belle.
1: Il mare, assolutamente. Poi sono legata anche alla parte del Cilento, della campagna, non solo di Napoli. Quindi, avendo vissuto tutta la mia infanzia a Pestum, continuo a farlo, ovviamente, perché ho una casa al mare lì. Diciamo che sono proprio legata a tutta la parte della campagna che va da Napoli in giù. Quindi, veramente, il mare mi appartiene. Il suono del mare mi culla.
0: È vero, e ti dà pace. Invece, se dovessi partire per un viaggio e mettere qualcosa di Napoli nel tuo zaino, anche di non materiale, cosa ci metteresti per portare con te, ovviamente lontano da Napoli?
1: Io ho sempre un cornicello nel mio portafoglio, che comunque a cui tengo tanto. Ma guarda, io di Napoli, senza che sia un oggetto, dici?
0: O un oggetto che sia astratta.
1: Io porto sempre con me una Napoli che sa sognare. Secondo me si è persa un po' l'idea di voler sognare, di permettersi un sogno. Molte ragazze e ragazzi provano solo a fare quello che gli porterebbe soldi e magari fanno un lavoro che non amano, oppure fanno un lavoro che purtroppo devono fare per forza, e quindi là è un limite che mi dispiace ma esiste. E secondo me i napoletani e le napoletane soprattutto hanno ancora un po' di sogni dentro di sé, quindi questo me lo porto sempre.
0: È vero, e mi raccomando, chi ci ascolta, sì, è importante portare, è vero, sono temi molto belli e profondi, perché magari ci sta un periodo, una situazione, sì, esatto, la frenesia, però custodire, lo faccio anche magari io in prima persona, sì, custodire e portare avanti quel sogno, quelle cose che ti fanno stare semplicemente, sì, bene, che magari sono anche semplici, sono anche, sì, capito?
1: Sì.
0: Normali.
1: Ma assolutamente. Spesso ci si dimentica di coltivare questi hobby, sogni, quelli che siano. E secondo me qua ce l'abbiamo ancora questa cultura di non dimenticare chi siamo.
0: Infatti io nel tempo libero cosa fa? Non ce l'ho. Vedi, brutta,
1: sì,
0: questa cosa. Noi ci riflettiamo, poi ve lo dico quando torno nel tempo libero se ce l'ho cosa faccio, e vi lascio ascoltare Colpo Rovient di Vesuviano, a tra poco.
2: Quando torna a casa l'ennesima caduta, le lacrime sono mare, torna a un porto sicuro.

0: È colpo rovinto, ma è anche colpa nostra che non abbiamo del tempo libero nel 2026, ma ce ne faremo una ragione. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Valeria Angione e il nostro percorso continua. Yeah. E felicissima. Ti metto un po' alla prova adesso.
1: Vai.
0: E entriamo nel momento vero o falso. Prima di pubblicare un video, Valeria, controlli almeno 20 volte se la luce però è perfetta.
1: Falso.
0: Non te ne frega?
1: No.
0: Dici se ne occupano gli altri?
1: No, allora quando c'è... con le principesse c'è una persona che fa questo, c'è il direttore della fotografia che fa
0: Tony Moringa.
1: Sì. Invece quando faccio i miei video non guardo tanto l'estetica della bellezza quanto più il contenuto.
0: Sì. No, io la luce la guardo.
1: Sì, ma forse un paio di volte, non 20, dai.
0: Però un paio sì. No, io le cambio pure le inquadrature, dico no, questa è la luce a favore. Eh sì, se no sembriamo orrendi.
1: Sì.
0: Invece con la luce a favore cambia tutto. La vita reale, e nella vita reale sei molto più timida di come appari sui social.
1: No, falso.
0: Almeno una volta hai registrato un contenuto super serio e poi hai iniziato a ridere da sola.
1: Vero?
0: Cioè tipo quelle robe più
1: sì,
0: drama.
1: Sì, però l'ho cancellato.
0: Dici, no, non sì. voglio.
1: No, no. Sai, si fa prendere dalla cosa del momento e poi ci va, ma che cazzi, ma che muffa fa? E quindi levi tutto.
0: Sì. Quando esci dici faccio presto, ma sei sempre quello che invece arriva in ritardo.
1: No, io sono sempre in anticipo. Sì, sì, sempre.
0: Brava, complimenti.
1: Tengo l'ansia. Sì.
0: Anche questo ci accomuna.
1: Sì.
0: Hai mai stalkerato qualcuno sui social così tanto da mettere il like per sbaglio a una foto del 2017?
1: Ma forse quando ero più piccola, sì.
0: Adesso non lo può dire perché si deve sposare.
1: Esatto.
0: Però è successo.
1: Ma quando ero più piccola, probabile. Sì.
0: Ma chi è che non è successo? Dai. Anche invia messaggio e pelimina.
1: Ah sì, quello quando vuoi.
0: Nei tuoi video ci sono scene ispirate a persone che poi si sono riconosciute davvero.
1: Sempre, no? Io quello che faccio nei video è perché sono cose che mi succedono e che so che succedono anche altre persone, sì.
0: Prima di dormire passi più tempo su TikTok che a guardare serie TV.
1: Ma faccio un po' e un po' io. Faccio uno zapping tra TikTok e le serie, sì.
0: Da piccola ti immaginavi famosa, ma non pensavi, certo, grazie ai video sul web.
1: No, ma non esistevano.
0: L'ha detto prima, infatti la potevo tagliare questa, perché l'hai detto. No, no, hai detto proprio che non pensavo che riuscissi
1: a... No, ma poi non esistevano i social, quindi figurati, cioè, non potevo mai immaginarmelo.
0: Hai un accento napoletano che esce fuori soprattutto quando ti arrabbi.
1: Ah, vabbè, sempre.
0: Il personaggio più difficile da gestire nella tua vita sei proprio tu.
1: Ah sì, sì, io sono il mio nemico, lo dico sempre, il mio cervello è il mio nemico, se io avessi una stabilità emotiva sarei molto più stabile, appunto.
0: Vabbè, poi ne parliamo, sì. Ma in privato.
1: Sì.
0: Nei messaggi vocali duri più di 3 minuti e dici sempre un'ultima cosa e chiudo senza chiudere mai?
1: No, no, i miei vocali sono brevi, nel caso te ne faccio un paio, capi? Così bilancio, faccio un minuto, così non sembra 3 minuti, però non ti chiamo, è raro che io ti chiamo.
0: Ma dopo io c'ho sta cosa di sta chiamata che non riesco più a fare.
1: No, no, né a ricevere né a fare.
0: Ma non perché non voglio, è perché se sembra a fare qualcosa, invece
1: sì.
0: L'audio lo mandi e poi continui a fare delle cose.
1: Sì.
0: Vabbè, viva WhatsApp che ci ha rovinato. Nella tua carriera invece hai avuto più paura all'inizio che oggi?
1: Sempre sì.
0: Sei molto più perfezionista di quanto fai vedere online?
1: Sì, sono molto perfezionista, sono quasi maniacale, ma nessuno lo sa.
0: Oggi senti anche una responsabilità verso tanti ragazzi che ti seguono?
1: Io sento solo una responsabilità verso di loro, solo una responsabilità, che se decidi di seguirmi mi dai già così una responsabilità. Quindi dato che ce ne sono tante, queste persone devono essere preservate, quindi sento di avere una responsabilità.
0: La metti in primo piano?
1: Sempre sì.
0: E qualcosa che ti ha colpito profondamente, ecco, magari da feedback o da persone che ti hanno scritto, detto qualcosa, ce l'hai?
1: Sì, c'è tantissime persone anche magari sia durante i video ma anche dopo gli spettacoli che grazie al tuo monologo, grazie al tuo video sono riuscita a iscrivermi a questa cosa, ho avuto il coraggio di fare questa cosa. Cioè,
0: bellissimo.
1: Credimi che quando leggi queste cose non è facile da spiegare, perché stai veramente creando un sogno a qualcuno. Cioè, non creando, ma dandogli il coraggio di farlo. E quindi è bellissimo questo, assolutamente.
0: È tutto come in un film, proprio come dice Gigi D'Alessio, come in un film. Vi lascio ascoltare il suo meraviglioso brano. E noi torniamo tra pochissimo.

0: Come in un film, come ci piacerebbe a noi vivere, mille film, mille sceneggiature, mille lungometraggi per questa vita, perché avremo bisogno di più vite. Siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, con Valeria Angione. Allora, ci stiamo divertendo
1: molto.
0: Cosa ti ho chiesto a microfoni spenti?
1: Quando?
0: Adesso.
1: Ah, che sono troppo...
0: No, che ti ho detto, ma ti sto...
1: Ah, che mi stavi pressando, no, ma quando mai?
0: E mi hai risposto?
1: Sono una macchina.
0: Sono una macchina. E sì. Oggi è importante...
1: Allora, nel mio lavoro purtroppo devi esserlo. Poi quando torni a casa si spera che spegni i motori e diventi una persona normale. A volte è difficile, a volte no. Però ci si prova.
0: Speriamo, cioè, no, speriamo. Meno male che a breve... c'hai la vacanza per te, sì. Dedicherai questo momento, e poi ci sono anche le vacanze.
1: Esatto.
0: Si spera che oltre le foto in costume da collaborazioni va.
1: Brava,
0: puoi dirlo. Che burghile non stress,
1: sì,
0: è vero.
1: Ma lo è senza problemi, però ti dico senza problemi, perché comunque è un lavoro. No, nel senso che lo fai perché è una bella cosa, capito?
0: Ah.
1: Che qualcuno ti regala cose, cioè ci sono dei brand che ti supportano, però devi fare anche qualcosa in ricambio, sennò che fai?
0: Sono contenuti, famosi, sì. Contenuti. Passiamo, Vale, alle domande impossible.
1: Ah.
0: Se potessi eliminare per sempre una cosa dai social, cosa sparirebbe entro stasera?
1: Non lo so. Niente,
0: lo lasceresti così. Va
1: no,
0: bene.
1: Nel senso che purtroppo ne faccio così tanto parte che va bene così.
0: Li ami così come sono.
1: Purtroppo sì.
0: Il messaggio invece più assurdo ricevuto in direct?
1: Che... No, spesso molti ragazzi mi chiedono di essere la loro schiava.
0: No, vabbè.
1: Te lo giuro. Mi chiedono foto di piedi. Sì, quanti
0: ragazzi,
1: ne vuoi.
0: È vero, perché molti maschietti sono più curiosi di noi femminucce,
1: sì,
0: oggigiorno,
1: sì.
0: Vogliono sapere queste cose, e anche io rispondo così.
1: Io non rispondo
0: schiava,
1: mai.
0: Piedi.
1: Sì, questo vogliono.
0: Ti pago, a parte le proposte economiche, sì. per avere una foto di piedi. La regia è sconvolta. Tu non l'hai mai fatto?
1: I piedi vanno fortissimo, mamma mia.
0: Cioè, capito quante, non lo so,
1: sì.
0: Avremmo potuto aprire alberghi. Invece, Vale, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: Ma la devo inventare questa serie TV? O esiste già?
0: No, inventala.
1: Canasacci.
0: Fammi già tenere principessa teatro.
1: Chiamiamole così, Valeria sotto accusa.
0: Sotto accusa. Invece, che è più difficile da gestire, gli haters, gli algoritmi o gruppi WhatsApp?
1: No, secondo me l'algoritmo, perché comunque fai il cavolo che vuole, però gli haters basta ignorarli, i gruppi WhatsApp ci sono sempre la possibilità di silenziarli.
0: È vero. Invece, la cosa più napoletana del tuo carattere?
1: No, io mi sento napoletana nel mio essere esuberante, nel mio essere molto gesticolatrice.
0: Ecco. Te l'hanno mai detto, sei troppo napoletana?
1: Ma guarda, all'inizio sì, adesso è quasi... Non lo dicono perché è un complimento, capì? Prima era invece un'offesa.
0: Qua dove butta la bandiera il vento.
1: Esatto, dillo pure. Sì.
0: Invece, c'è qualcosa che il pubblico immagina perfetta della tua vita, ma che in realtà è totalmente diversa?
1: A ogni cosa. Io se faccio delle stories pubblico 4-5 minuti della mia giornata che dura 24 ore, quindi pensa quanto non mostro, giustamente. Quindi qualsiasi cosa uno vede sui social non è mai al 100% vera, anzi, ma nemmeno il 20% vera. Noi mostriamo quello che vogliamo. Questo bisogna sottolinearlo.
0: È brava che lo hai detto,
1: sì, sì.
0: Perché è la verità.
1: Certo.
0: Non è che possiamo, anzi, c'è gente pure che mentre piange fa vedere che piange,
1: no,
0: però
1: vabbè,
0: quelle sono scelte editoriali. Invece, qual è la cosa che ti rende davvero felice?
1: La mia famiglia, solo loro.
0: E quando hai bisogno di stare bene, dove scappi con la testa?
1: A Pestum.
0: La tua paura?
1: La mia paura è che tutto quello che ho creato poi un giorno finirà.
0: E il complimento che è più bello, che ti emoziona davvero, che ti hanno fatto?
1: Vabbè, quando mi dicono che gli porto felicità, molte ragazze mi hanno scritto durante magari gli episodi delle principesse, che magari erano in ospedale quando hanno visto i video, che magari la mamma non stava bene, gli ho strappato una risata. Questo magari anche durante, mi viene in mente, durante il periodo del Covid, quando pubblicavo i video sui DPCM, ricevevo messaggi dicendo mio padre in ospedale in questo momento grazie ai tuoi video. Cioè, queste cose dette così.
0: Ma... Mamma mia.
1: Ma hanno un peso che per me cioè vale tutto. Dare un sorriso, ma anche un sorriso a una ragazza che sta soffrendo, per me è già tanto. Quindi questo per me vale tutto.
0: Assolutamente. Sì. Vale, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Mm. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo così com'è, senza tradurla.
1: Non so, cioè, la mia parola preferita è amor, perché è così piena.
0: Bella.
1: Non so, non è una parola napoletana perché la traduzione è di amore, però ha un significato diverso in napoletano. Amor.
0: Amor. Sì. E viviamo, ragazzi, mi raccomando, d'amor. Mm. E grazie a te che sei stata d'amor oggi. Veramente
1: grazie.
0: Mi hai fatto sorridere, mi hai fatto stare bene.
1: Grazie.
0: E ci vediamo presto.
1: Va
0: poi
1: bene.
0: Mi racconterai magari i prossimi. Anzi, ci vuoi spoilerare qualcosa?
1: Di cosa?
0: Per dei tuoi prossimi progetti.
1: No, ma se vuoi dire.
0: E basta.
1: Sì.
0: Fine.
1: No, sto scrivendo altre cose, però sicuramente ho la priorità adesso al matrimonio.
0: Dai, poi ci rincontreremo e me lo dirai. Grazie mille a Valeria Angione, un abbraccio a you, scaricate l'app di Replay Sound e noi ci ascoltiamo domani. Ciao.
1: Ciao.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: C'è una voce che nasce all'ombra del Vesuvio, tra vicoli stretti e luci che sanno di scena. Una presenza che attraversa il tempo, dal respiro vivo del teatro fino allo sguardo silenzioso della macchina da presa. È fatta di passione e di disciplina, di sogni coltivati dietro le quinte e poi liberati sotto i riflettori. Una storia che profuma di sud, di radici profonde e di orizzonti sempre aperti. Oggi lasciamoci guidare da questo viaggio tra emozioni che diventano mestiere e mestieri che diventano arte. Ciao amici di Rai Radio Lab Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini. Sono sempre io presente, Fabiola Ciminella, e questo è il programma dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. E oggi vi porto in un viaggio davvero bello, emozionante, soprattutto tutto al femminile, capace di trasformare questo artista, la capacità di trasformare la quotidianità in ironia e spontaneità. Io non vedo l'ora di presentarvela perché è davvero straordinaria. Mi sono appassionata alle sue storie, ai suoi contenuti e soprattutto anche alla sua storia professionale e alla sua carriera artistica. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Valeria Angione. Ciao!
1: Ciao, ciao, wow, che bella presentazione, wow, mi sento onorata, grazie.
0: No, davvero io per averti qui, perché poi quando io riesco ad incontrare dei talenti, a stupirmi, per me è una roba bellissima, torno a casa ricca di cose, ecco, vissute insieme a te, perché me le racconti, perché ora ti scoprirai.
1: Sì,
0: perché sto dicendo questo, preparati una seduta molto psicologica, interiore e introspettiva, ma ci saranno anche dei momenti carini e simpatici e divertenti. Allora facciamo così, io sì, racconto un po' quello che hai fatto, perché so che ad alcuni progetti tieni tantissimo. E ti lascio conoscere meglio dei nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli. Valeria Angione nasce a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, ma cresce a Napoli, quindi se ne va da Bologna, per fortuna o per sfortuna oggi?
1: Ma per fortuna.
0: Ed è, diciamo, alla quale è profondamente legata alla nostra Napoli. Fin da giovanissima studia recitazione teatrale cinematografica ed è oggi una delle creator e attrici digitali più seguite e amate del momento, quindi lo confermiamo perché è così. Con la sua ironia intelligente e il suo modo spontaneo di raccontare la vita quotidiana, tantissimi ragazzi e ragazze si riconoscono, e poi parliamo anche di questo feedback da parte un po' del pubblico, che è sempre interessante scoprirlo. Sì. E negli anni hai trasformato la tua passione per la recitazione in comicità, perché noi tra l'altro ci siamo anche conosciute su un set, su sì, un progetto cinematografico. Infatti nel frattempo hai anche continuato a fare cinema, film e soprattutto teatro.
1: Sì.
0: Sei particolarmente legata, ora ci arriviamo. Ti abbiamo visto anche in TV come eventi live di X Factor per Now e Comedy Central Present su Sky, vari format digitali e televisivi legati comunque all'intrattenimento e alla comicità. Teatro, una delle tue grandi passioni, Riparto da me e il tour teatrale Binario 29, però in realtà hai fatto una doppietta, Binario 29
1: e tre quarti.
0: E tre quarti. Allora partiamo da questo tuo grande amore che tra l'altro poi è realizzato completamente da te quest'opera.
1: Allora, io quando ho iniziato a buttare giù l'idea del primo spettacolo, veniva fuori dal mio libro, quindi ho iniziato a scrivere il libro e poi dopo è uscito fuori lo spettacolo, ma mi sono fatta ovviamente aiutare da un'autrice, Federica Cacciola, e per il secondo uguale, avevo anche lì due autori, Marta e Filippo, che comunque in qualche modo gli autori servono sempre, non è una questione di nascondersi dietro a chi ti aiuta, anzi il supporto di quattro mani in più rende tutto più ricco e soprattutto hai visioni più complete della tua opera e da una visione esterna, quindi viva gli autori, io sono sempre accerchiata da autori e vivo,
0: sì, infatti,
1: con gli autori.
0: Ho dimenticato, perdonami, ecco il tuo libro nel 2021, sì, proprio Riparti da te e poi è
1: lo spettacolo. Esatto,
0: lo spettacolo.
1: Esatto, sì, sono ripartita da me stessa, perché io quando avevo 10 anni ho iniziato a fare teatro da piccolissima e con Maurizio Casagrande, mio, speriamo che me la cavo. Infatti quando sono entrata qui dentro ho avuto un flashback di quando venivo a registrare qui lo spettacolo su Rai 2 palco e retropalco, e sono passata passati tantissimi anni, ma quell'esperienza nel mio cuore. Però ecco, crescendo poi mi sono resa conto che non è sempre facile avere i ruoli nelle compagnie, nei film, negli spettacoli in generale, quindi ho
0: studiato. Anche nella vita, Valeria,
1: diciamo. Sì, è così. E quindi ho studiato tantissimo da quando avevo 12-13 anni fino ad arrivare a 20 anni. Ho fatto tantissime masterclass, mi sono diplomata in accademia proprio perché volevo ritornare sul palco con il mio spettacolo, ma devo tutto ai social se ci sono riuscita. Quindi è vero che l'esperienza fa tanto, ma se non avessi avuto la mia porta che mi sono aperta piccola su Facebook o poi Instagram, non penso che ci sarei riuscita. Quindi devo tantissimo alla mia tenacia da questo punto di vista, che sono riuscita appunto a crearmi una porta da sola quando appunto queste porte non si aprivano.
0: È vero, questo così. È vero, perché per chi come noi, ecco, è in questo mare, in questo vortice, in questo mondo dello spettacolo, sì, dell'arte, del teatro, ecco, solitamente chi ci guarda da fuori vede solo il risultato finale, per dire oggi che bello che sei lì, sì, oggi che bello, ma in realtà tutto quello che non si vede è proprio la fatica, è proprio l'irrinventarsi, è proprio creare, è proprio cercare il nostro spazio e cercare piano piano di infilarci dove possiamo. Esatto. E tu ci sei riuscita, che sicuramente grazie alla formazione, che quella non deve mai mancare assolutamente, perché se funziona c'è di base la formazione, la predisposizione, no, poi al talento quale sei. Infatti io ti auguro veramente di andare avanti, continua così, perché spacchi.
1: Grazie.
0: E poi, allora, visto che abbiamo parlato di social, grazie ai social che hai incastrato questi tanti ingredienti, no, sì, per far uscire Valeria Angione, mi piacciono tantissimo queste princess.
1: Sì, la novità.
0: È la novità del... Tu quando pensi, cosa pensi poi per far nascere e uscire questo prodotto? Che fighissimo. No.
1: Allora, io è da tantissimo che volevo creare sui miei social un upgrade a livello di contenuti visivi, proprio ti parlo. Quindi è vero che le persone hanno iniziato a seguirmi grazie ai contenuti semplici fatti anche col telefono, così. Però ecco, volevo dare uno sprint in più ai miei contenuti a livello proprio visivo e soprattutto strutturato, con una produzione dietro, eccetera. Quindi a gennaio ho fatto una storia su Instagram cercando, come sempre, come ho detto prima, autori di supporto, videomaker, una produzione che mi sostenesse, sia per progetti miei personali di lavoro, ma anche per creare una rubrica settimanale, perché io volevo tanto creare le principesse nella vita reale. Quindi era da un annetto che volevo provare a interpretarle, perché io sono malata della Disney, cioè veramente le amo con tutto il mio cuore, sono cresciuta con loro, però volevo impersonificarle.
0: Stupendo.
1: E grazie appunto a tanti, cioè alle persone, io sono bravissima ad accerchiarmi di brave persone, so riconoscere il talento nelle persone, perché vedo ragazzi e ragazze come me e provo a lavorare insieme a loro, non loro che lavorano per me, ma con me. Quindi ho fatto proprio dei casting, cioè passami il termine, e ho creato, certo, la mia squadra proprio a febbraio. Quindi grazie a questo upgrade che ho fatto mi ha sicuramente alleggerito tantissimo, perché comunque un team ti aiuta, il lavoro che c'è dietro è enorme, non parlo solo di principessa, ma tutto il lavoro che c'è dietro ai video, eccetera, e soprattutto la felicità di lavorare con un team, perché questo è un lavoro che spesso fai da sola. Quindi grazie a queste mani che si uniscono, ai cervelli che si uniscono, escono fuori sei principesse pazze.
0: Beh, sì. Poi devo dire che non vi fermate mai, perché magari uno vuole un attimo fare pausa e staccarsi dal lavoro, ma è impossibile, no, perché chi fa un lavoro creativo poi sta a cena, gli passa una cosa, ecco, per la, sì, testa, dice no aspetta, c'è il gruppo che dice no facciamolo così, facciamolo.
1: Esatto.
0: Chi è la principessa che ami di più, quella con cui sei più affine e affezionata?
1: Allora, io sono legatissima, sono innamorata di Jasmine, infatti è la principessa che ho voluto caratterizzare di più. Non so perché l'ho voluta fare Vrenzola, però mi dava quelle vibes da mediterranea. La amo tantissimo, mi piace tantissimo il cartone, mi piace tantissimo il live action che hanno fatto, sono appassionata proprio a lei come principessa, perché la vedevo diversa rispetto alle altre. Poi vabbè, le amo tutte, io faccio parte di una generazione di millennial / Gen Z, perché sono proprio nel mezzo, che veramente ama questo mondo fantastico. Noi ragazze soprattutto ci siamo tanto immedesimate loro, perché le principesse ci fanno sognare ancora adesso, quindi l'idea di poterle interpretare mi ha veramente messo gioia. Però se
0: sono
1: devo
0: troppo belle.
1: Sì, se devo dare una preferita è proprio Jasmine.
0: Sono troppo originale, e poi è un prodotto, ecco, che finalmente, quando si dice allora creiamo qualcosa,
1: sì,
0: è davvero originale, perché non è una replica di un podcast, di, perché no, ci sono tante cose che vengono viste in più forme, ma alla fine il succo è quello. Invece le principesse hanno davvero preso il sopravvento su ogni cosa, perché io me ne sono viste tutte e sono una di quelle che invece, venendo da una generazione non boomer però il millennial, e non amo molto guardare tanto, per tanto tempo i video sul telefono, quindi giusto. Lo utilizzo per lavoro, quindi TikTok ad esempio non ce l'ho. Che molti mi dicono: Fabi, fallo, perché poi magari creiamo qualcosa. Dico sì, poi più là, cioè non ho questo approccio che è naturale,
1: ho capito.
0: E quindi mi scoccia guardarsi i video, preferisco magari una serie con il poco tempo che ho a disposizione. Però con te, ma non perché sei qui, li guardavo proprio con interesse e non stancandomi.
1: Dai, fantastico.
0: Capito? Quindi veramente complimenti, viva le principesse. Quanto tempo le darei vita?
1: Guarda, lunedì è uscito l'ultimo episodio con Mulan.
0: Ah, vedi, è chiusa.
1: No, abbiamo scritto 6 episodi, uno perché mi ha già sposato fra due settimane.
0: A proposito, mamma mia, Vale, io ti dovevo aprire con la puntata dicendo ti auguri, che caffona,
1: sarà
0: come
1: per sempre, sì.
0: Scusami tanto, Valeria.
1: Sì, no, ma quando mai? Però ho voluto creare appunto una stagione, chiamiamola così, che avesse comunque una chiusura, anche se sono tante altre principesse che potremmo fare, però volevo un attimo dedicarmi a questa cosa che comunque è importante.
0: Bellissima, auguri, complimenti.
1: Grazie.
0: Sei contenta? Ah, è vero, sei andata in giro per fare addio al nubile,
1: abbiamo fatto le bravissime.
0: E allora noi ci prendiamo una pausa e vi faccio ascoltare qui Andrea Sannino a proposito di matrimonio e romanticismo con Ci vuoi tu, e noi torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini.

0: Ed eccoci tornate, oggi tutto al femminile, tra principesse, sorrisi e sposarizi. Siamo qui con Valeria Angione, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. E abbiamo chiacchierato tanto, però in realtà il mio format ha e prevede un momento molto bello, cioè quello di fare insieme un tuffo nel passato e ricordarti chi eri da bambina, che bambina eri e che ambiente avevi intorno.
1: Io sono stata una bambina fortunatissima, ho avuto un'infanzia veramente perfetta e da sogno. Continuo ad avere una famiglia incredibile alle spalle, quindi sono proprio, mi sento fortunata. Ero una bambina tanto tanto eccentrica. Mia madre mi ha scritto un corso di teatro stremata dal mio caratterino, super sempre al centro dell'attenzione, che si vedeva proprio che avevo qualcosa da dire anche a 6 anni 5 anni. Quindi mia madre mi ha subito voluto iscrivere a un corso di teatro, quindi è proprio grazie alla mia famiglia che se io posso fare questo nella vita, perché hanno colto subito il mio essere
0: che
1: molto
0: bravi,
1: sì, molto vedi? Creativo, sì.
0: Infatti io devo chiedere a mia mamma, io danza a 4 anni,
1: vedi, anche ho fatto un po' di danza, ma il teatro ha preso il sopravvento, sì.
0: No, però mi ricordo se ero io, mi ha fatto riflettere così ad alta voce, lo sto dicendo, o è lei che magari danzavo per casa perché
1: probabile.
0: Io facevo cose e poi l'ho continuata a fare. E con il tempo, con gli amici a casa che venivano, i miei spettacoli, le mie cose, cioè anche tu eri così,
1: sì,
0: cioè preparavi tutte le
1: cose. Sì, siamo molto simili in questo. Io obbligavo i miei cugini a fare le recite, veramente aspettavo che venissero i miei
0: colli
1: nonni
0: spezzati,
1: sì. Devono, cioè facevo proprio il divano che era il pubblico.
0: Bellissimo.
1: Cioè veramente cose così. La mia madre ha detto ok, questa ho un problema, proviamo a portarla a un corso di teatro. Io mi ricordo veramente i miei cugini obbligati a fare 3 porcellini, tutte le fiabe. Io poi con le fiabe ti ho detto sì.
0: Sei cresciuta, bellissimo.
1: Sì, io sono cresciuta veramente con quel mondo là, sì.
0: E invece le radici, molto importanti, no? Anche perché abbiamo incondizionatamente questo legame con la grande maestra Napoli, che tanto dà e tanto può togliere.
1: Certo,
0: fondamentalmente
1: sì.
0: Nel tuo percorso artistico le radici quanto hanno contato?
1: Tantissimo. Io ti ho detto, sono solo nata a Bologna e tra l'altro è una città che mi piace tanto, anche la cucina eccetera, però sono solo nata là, a 2 anni e mezzo ero già a Napoli, i miei genitori sono napoletani, non i napoletani, ho solo Napoli nel mio sangue, quindi
0: okay.
1: Alla fine se non fosse stato per Napoli giuro che non so se sarei la stessa persona. Napoli mi ha dato un ritmo nel linguaggio quando parlo in dialetto, mi ha dato un cuore, non so come spiegare, ma penso che lo puoi capire perché lo sei anche tu napoletana. Napoli ti dà il cuore e quindi è questo quello che mi rende,
0: hai fatto venire la pelle d'oca.
1: Sì, rende unici essere napoletani proprio per questo, perché io spesso sono stata appunto quasi pregata dai vieni a Milano, vieni a vivere a Milano, comunque il mio lavoro è molto a Milano, però preferisco sempre prendere un aereo e tornare anziché stare là. Ho voluto comprare casa qua, la mia famiglia la voglio creare qua, perché per me stare su in un posto che non mi appartiene ammazzerebbe un po' il mio essere creativo e ne sono consapevole, quindi spesso sono una pendolare, ma non mi interessa, sono felice così.
0: preferisci viaggiare? Guarda,
1: sì.
0: Mi fa anche a me lo stesso effetto, che poi un po' ho vissuto a Roma un bel po' di anni. Però anche io quando vado a Milano, che è bellissima,
1: sì,
0: straordinaria,
1: sì,
0: a un certo punto dopo 2 giorni mi sento un po' fuori luogo.
1: Sì, è uguale, cioè, ti fa sentire un po' fuori contesto.
0: Infatti non so, sì, se sono io che poi sono camaleontica, mi adatto ad ogni cosa,
1: certo,
0: ad ogni tipo di persona e personalità,
1: sì.
0: Mi fa questo effetto perché Napoli, ecco, ti avvolge e poi abbiamo questo, per chi è artista,
1: sì,
0: vuole fare l'artista, per chi nasce predisposta per questo tipo di lavoro qui, cioè abbiamo sta fame dentro,
1: sì,
0: capito?
1: Quella che
0: negli occhi, e non per il successo e per la notorietà in sé.
1: No,
0: per proprio
1: farcela.
0: Come cura,
1: sì.
0: Per questo tua madre ti scrisse a teatro,
1: sì,
0: curatela.
1: Sì, hai detto bene, un fuoco dentro che brucia e che quando avevo 20 anni non sapevo come spegnere, infatti non l'ho mai spento.
0: E ascolta Vale, quando hai capito invece che questa sarebbe stata la tua strada, cioè il tuo vero richiamo alla recitazione, perché comunque sei partita da lì e ti sei,
1: sì,
0: formata così, quindi uno step successivo a quello che poi è stata la scelta dei tuoi genitori, di tua madre, di farti vivere questo contesto teatrale? Quando l'hai capito? Quando è stato il momento?
1: Ma è stato proprio semplice, perché quando poi non ero su un palco mi sentivo di essere vuota, quindi in qualche modo è stata un'esigenza, non è spiegabile.
0: Bellissima
1: con le parole.
0: Bellissima questa, sì, cosa che hai detto.
1: Te lo senti dentro, che ti senti di appartenere a qualcosa, quasi una calamita che ti chiama, e quindi in qualche modo io non ho avuto altre strade da voler prendere. Io mi sono iscritta all'università economia e commercio come piano B.
0: Scusate.
1: Pensano poco, come piano B mi sono pure laureata in tutto ciò, però l'ho fatto veramente con la paura di magari non realizzare questo sogno, perché comunque bisogna essere a una certa anche concrete nella propria vita, e devo essere sincera, poi quel percorso di studio universitario mi ha dato la possibilità di fare i primi video su Facebook, quindi in qualche modo forse era un ciclo che doveva essere aperto, anche se poi non mi ha portato a fare la commercialista
0: o lavorare in banca, però va sempre fatto, ragazzi, anzi giovani, piano A e piano B,
1: ma anche C, cioè bisogna fare più strade possibili. Io durante l'ultimo spettacolo avevo un monologo in cui diceva chi ha detto che non possiamo avere più strade, chi ha detto che dobbiamo averne per forza soltanto una, anzi a 30 anni si dice se non hai fatto qualcosa nella vita sei un fallito, anzi è proprio l'esatto contrario, a 30 anni è proprio l'età perfetta per iniziare, sei più maturo, hai una disponibilità magari economica più forte rispetto a quello che avevi a 20, hai anche una maturità diversa. Questo fatto che 30 anni sono la fine di qualcosa è una cosa che ci portiamo da un passato falso, e quindi sono proprio felice di raccontare che invece a 30 anni ci può essere una rinascita.
0: Sì. È vero, hai detto una cosa super saggia, perché tu ne hai 30, io invece ne ho un 5 più di te, e proprio dai 27 ai 30 ecco c'è questa rinascita, una consapevolezza diversa, anche perché magari avendo un sesso femminile comunque... Ma anche perché, ragazzi, noi donne siamo le numero uno, cioè non è che
1: no, viviamo più vite,
0: a parte viviamo più vite, poi abbiamo più cervelli, no?

0: soprattutto se c'è stato o se hai avuto un primo ostacolo.
1: Sì, certo, cioè nel senso il sogno c'era, ma era tanta fatica. C'è anche fatica di accettare di avere quel sogno. Cioè quasi mi sentivo in colpa ad avere questo sogno così irrealizzabile. Cioè dicevo, cavolo, potevi avere il sogno di diventare il dottore. Almeno ti fai la tua strada, sai che se dipende tutto da te. E invece no. Cioè veramente questa strada devi affrontare 50.000 ostacoli e 50.000 persone diverse. Se a queste persone non piaci, diventi tu l'ostacolo di te stessa. E quindi ecco perché poi mi sono voluta aprire una cosa solo mia, perché non volevo dipendere da nessuno, perché mi sentivo quasi intrappolata in un personaggio che non era mio. Cioè il fatto di voler per forza essere bella e brava rispetto a qualcosa o a qualcuno, io volevo dimostrare di essere Valeria, appunto. Se ti piaccio, mi fa piacere, seguimi, altrimenti purtroppo io non riesco a fingere. Quindi il sogno è stata fatica. Cioè è stata una fatica immensa accettare quasi di averlo questo sogno. E soprattutto non è che il successo è arrivato subito. Comunque io ho aperto la mia pagina, poi dopo sono arrivati i primi video, la community si è allargata, ma sono passati 5-6 anni da quando ho iniziato anche a convertire questa cosa in qualcosa, anche di chiamarlo lavoro.
2: E questo, ecco, ovviamente, ragazzi, sì, è il lato web, digital, sì, e non da dimenticare tutto quello che poi comunque poi è fatto arrivato anche prima.
1: Sì,
2: però,
1: sì, però quasi non bastasse. Cioè questo percorso, più fai, non è detto che sei bravo. Cioè tu devi dimostrare ogni giorno. Questa è la cosa brutta di questo mestiere, che appena raggiungi un obiettivo...
2: Guarda quanto mi piace, cioè non ti chiedo le cose, le dici da sola, sì, perché è importante dirlo, sì, perché ci sono tutto bellissimo, fantastico, le cose che ti danno fastidio del tuo lavoro. Ecco, la cosa brutta, sì, è questa, che non arrivi mai, non sei mai arrivata, ma non arrivata come
1: soddisfazione personale, quasi ti parlo, sì, però l'obiettivo che raggiungi poi subito devi raggiungere un altro, altrimenti
2: e devi ridimostrare da capo, sì, cioè ricominci da capo. Non è che dici tu, vabbè, sono qua e mo' è facile e mi sposto solo. Non è vero, no, devi rifare tutta la trafila, tutta la scalinata, e poi di nuovo poi rifinisci il progetto e poi ricominci, sì. E quindi è un vortice, ecco perché magari la vulnerabilità e la psicopatia può far parte di alcuni elementi del mondo dello spettacolo, perché così
1: è vero. Però,
2: allora chiudiamo questo blocco, anzi grazie per questo momento molto bello. E se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei oggi?
1: No, non lo so, cioè nel senso, era una ragazza all'inizio molto insicura, cioè sembravo fuori sicura di me, ma in realtà dentro di me speravo, cioè pensavo di essere debole e fragile, e anzi nella mia testa non, cioè, sognavo di realizzarmi, ma non, nella mia testa ero convinta di non riuscirci.
2: Quindi, davvero?
1: Sì, se 10 anni fa mi avessero detto, senti, farai questo, questo e quest'altro, direi sì, cioè, certo, come no. Quindi pensa un po' come potevo essere insicura io. Cioè l'idea di poter avere tutta questa gente che mi segue e supporta, per me ai tempi era quasi nemmeno un sogno, perché non lo sogniamo nemmeno. Cioè io avevo un diario segreto dove scrivevo, ma magari avessi una decina di persone che vengono a teatro a vedermi, una decina di persone. Cioè,
2: che
1: infatti
2: dolce.
1: C'è l'ultimo video che vedi, cioè, che è pinnato sul mio profilo, in cui io scrivo questa cosa, e veramente mi rendo conto che una decina di persone per me erano migliaia, e vedere poi queste migliaia veramente fisicamente lì a teatro, credimi, ti fa venire i brividi, perché a me bastavano 10.
2: Mamma mia, splendida, una cosa bellissima. A proposito di questo tema, ti lascio ascoltare e vi lascio ascoltare Che dura la vita, ecco, così di Iovine. Torniamo qui tra pochissimo a Napoli senza confini.

0: Ed eccoci tornati, siamo qui Fabiola Ciminella, Napoli senza confini, Valeria Angione, anche a microfoni spenti noi chiacchieriamo sempre. Cioè per, secondo me, per staccarci ci vuole forse alle 3 di notte saremo un po' stanche con meno questo chiacchiericcio. Allora Vale, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta, che è tuo.
1: Come si dice, un ricetto pappice vicino a di imbagata sportosa,
0: ed diciamo, è nostro, sì. È di Napoli senza confini, ci appartiene.
1: Sì, sì, io sento proprio di essere quel verme.
0: Dici piano piano. Ma sì. Perché questo lo dici? Io sento, percepisco, poi sì, magari mi sbaglio. Perché magari ti vuoi togliere anche qualche sassolino dalla scarpa, si dice così?
1: Ma guarda, ti dico la verità, io di sassolini non li ho mai avuti, perché cioè, tendo a non guardarmi intorno troppo. Cioè cerco di avere il mio percorso, quindi se sono sassolini sono miei, quindi cose che magari rimpiango o non rimpiango, o magari avrei voluto fare meglio, ma non sono sassolini relativi ad altre persone o altri eventi.
0: Quindi qualche soddisfazione verso qualcosa, qualcuno?
1: Solo per me, io sto solo lavorando per la me di quando avevo 15-16 anni, io faccio tutto per lei, perché lei passava un periodaccio e farò solo tutto per lei. Quindi quando mi guardo allo specchio so che sto lavorando per la me del passato.
0: Mamma mia, sì, straordinaria.
1: Sì, sì, per sempre, ma anche la me di quando ero piccola. E è una cosa che faccio e che dedico di fare a tutti, di mettere una piccola fotografia vicino allo specchio di quando si è piccoli, così quando parli male di te stesso.
0: Vale, però tu mi stai facendo piangere, io sono emotivamente emotiva.
1: Ma io anche sono molto emotiva, però fatelo, così quando parli male di te lo fai a quella piccola bambina.
0: Sì, perché essendo poi esigenti, cavolo, potevi fare così.
1: E quindi
0: guarda, proprio ieri
1: più
0: mi sono venuti questi pensieri, però mi durano poco, per ecco, perché sono così. Che segno sei?
1: Scorpione.
0: Vabbè, sono molto forti. Cioè ti butti giù e dici, ma che stai dicendo? C'è un'altra doppia me dentro, dici, ma cosa stai dicendo? Ma ti rendi conto, sei fortissima, sei così. Però succedono queste defaianze magari.
1: Sì, sì, ma io anch'io ce le ho, cioè nel senso, però mi dispiace averle, quindi cerco di fare un passo indietro.
0: Ma non dobbiamo averle, perché dobbiamo voler bene e soprattutto non essere poi cattive e dure con noi stesse, perché non ce lo meritiamo.
1: No.
0: Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, il Natale tutti insieme, questa è proprio la nostra tradizione di sempre, è giocare a mercante in fiera e scambiarci regali. Questa è una tradizione forse molto tradizionale, però non è scontata in alcune famiglie, la ricchezza a volte si vede anche in questo, e me ne rendo conto da moltissimi ragazzi e ragazze che mi seguono che non hanno queste cose. Quindi per me questa è una tradizione a cui tengo tantissimo e spero di non, cioè, sai quando cresci e gli zii e i cugini magari non ti vedi più come prima eccetera, noi siamo ancora in quella fase che ci vogliamo tutti bene, quindi spero che questa tradizione
0: che resti,
1: rimane
0: anche la nostra, pure a mezzanotte aprire i regali.
1: Sempre.
0: Anzi, prima era a mezzanotte perché poi era il 25, però ora
1: ma è cambiato tutto
0: alle 11.
1: Sì.
0: Anticipiamo un po'
1: che prima 30 anni. Sì, è vero.
0: Siamo curiosi per i bambini anche.
1: Sì.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Allora io ti parlo da una ragazza che non sa cucinare e quindi secondo me la tradizione culinaria napoletana, che è una ricchezza
0: per le femmine di casa,
1: io non lo sono per niente. Non so fare pastiera, non so fare struffolo, quindi questa mia madre invece è una cuoca provetta, e però per quanto lei abbia provato a insegnarmi non sono proprio capace.
0: Vabbè, però non eri concentrata mo in procinto del matrimonio, magari chiudi anche lavorativamente una fase e ti dedichi.
1: Però guarda, sai quelle cose che si tramandano da madre in figlie, qua secondo me è successo qualcosa perché io so cucinare proprio le cose basic, ma non so,
0: però non c'è sta passione per la cucina,
1: zero, cioè non ho questa
0: pure
1: cosa
0: io.
1: Vedi, e questa, secondo me questa tradizione si sta perdendo, perché Napoli è famosa soprattutto per il cibo, no? Non so c'è fa pizza, non so c'è fa,
0: soprattutto per le donne che cucinano,
1: non so c'è friarile, non so c'è fa
0: niente.
1: Vabbè, lo so fare sulla padella,
0: è facile perché non ti piace, sì, perché la tua creatività la metti in alto cose.
1: No, ci manca sulla cucina perché poi veramente scoppio.
0: Un format Valeria Fornelli.
1: No, infatti lei.
0: Invece hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che fa parte delle tue radici?
1: Ebbè, il mare. Posso essere banale, ma quando ho bisogno di respirare vado al mare. e quello per me è il suono più forte. Poi vabbè, tengo pure il mercato giù ogni mercoledì a Lucca.
0: Ah, quindi... vabbè, meglio di quelle sono le voci.
1: Sì, sì, sì.
0: Però belle.
1: Il mare, assolutamente. Poi sono legata anche alla parte del Cilento, della campagna, non solo di Napoli. Quindi, avendo vissuto tutta la mia infanzia a Pestum, continuo a farlo, ovviamente, perché ho una casa al mare lì. Diciamo che sono proprio legata a tutta la parte della campagna che va da Napoli in giù. Quindi, veramente, il mare mi appartiene. Il suono del mare mi culla.
0: È vero, e ti dà pace. Invece, se dovessi partire per un viaggio e mettere qualcosa di Napoli nel tuo zaino, anche di non materiale, cosa ci metteresti per portare con te, ovviamente lontano da Napoli?
1: Io c'ho sempre un cornicello nel mio portafoglio, che comunque a cui tengo tanto. Ma guarda, io di Napoli, senza che sia un oggetto, dici?
0: O un oggetto che sia astratta.
1: Io porto sempre con me una Napoli che sa sognare. Secondo me si è persa un po' l'idea di voler sognare, di permettersi un sogno. Molte ragazze e ragazzi provano solo a fare quello che gli porterebbe soldi e magari fanno un lavoro che non amano, oppure fanno un lavoro che purtroppo devono fare per forza, e quindi là è un limite che mi dispiace ma esiste. E secondo me i napoletani e le napoletane soprattutto hanno ancora un po' di sogni dentro di sé, quindi questo me lo porto sempre.
0: È vero, e mi raccomando, chi ci ascolta, sì, è importante portare, è vero, sono temi molto belli e profondi, perché magari ci sta un periodo, una situazione, sì, esatto, la frenesia, però custodire, lo faccio anche magari io in prima persona, sì, custodire e portare avanti quel sogno, quelle cose che ti fanno stare semplicemente, sì, bene, che magari sono anche semplici, sono anche, sì, normali.
1: Ma assolutamente. E... spesso ci si dimentica di coltivare questi hobby, sogni, quelli che siano. E secondo me qua ce li abbiamo ancora, questa cultura di non dimenticare chi siamo.
0: Infatti io nel tempo libero cosa fa? Non ce l'ho. Vedi,
1: è
0: brutta,
1: sì,
0: questa cosa. Noi ci riflettiamo, poi ve lo dico quando torno nel tempo libero se ce l'ho, cosa faccio, e vi lascio ascoltare Colpo Rovient di Vesuviano, a tra poco.
2: Quando torna a casa l'ennesima caruta, le lacrime sono ma torna a un porta sicuro.

0: È colpo roviento, ma è anche colpa nostra che non abbiamo del tempo libero nel 2026, ma ce ne faremo una ragione. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Valeria Angione e il nostro percorso continua. Yeah. E felicissima. Ti metto un po' alla prova adesso.
1: Vai.
0: E entriamo nel momento vero o falso. Prima di pubblicare un video, Valeria, controlli almeno 20 volte se la luce però è perfetta.
1: Falso.
0: Non te ne frega?
1: No.
0: Dici se ne occupano gli altri?
1: No, allora quando c'è... con le principesse c'è una persona che fa questo, c'è il direttore della fotografia che fa
0: questo. È Moringa.
1: Sì. Invece quando faccio i miei video non guardo tanto l'estetica della bellezza quanto più il contenuto.
0: Sì. No, io la luce la guardo.
1: Sì, ma forse un paio di volte, non 20, dai.
0: Però un paio sì. No, io cambio pure le inquadrature, dico no, questa è la luce a favore. Eh sì, se no sembriamo orrendi.
1: Sì, sì.
0: Invece con la luce a favore cambia tutto. La vita reale, nella vita reale sei molto più timida di come appari sui social.
1: No, falso.
0: Almeno una volta hai registrato un contenuto super serio e poi hai iniziato a ridere da sola.
1: Vero?
0: Cioè tipo quelle robe più drama.
1: Sì, però l'ho cancellato.
0: No, non voglio.
1: No. Sai, si fa prendere dalla cosa del momento e poi ci va, ma che cazzi, ma che muffa fa? E quindi levi tutto.
0: Sì. Quando esci dici faccio presto, ma sei sempre quello che invece arriva in ritardo.
1: No, io sono sempre in anticipo. Sì, sempre.
0: Brava, complimenti.
1: Tengo l'ansia. Sì.
0: Anche questo ci accomuna.
1: Sì.
0: Hai mai stalkerato qualcuno sui social così tanto da mettere il like per sbaglio a una foto del 2017?
1: Ma forse quando ero più piccola, sì.
0: Adesso non lo può dire perché si deve sposare.
1: Esatto.
0: Però è successo.
1: Ma quando ero più piccola, probabile. Sì.
0: Ma chi è che non è successo? Dai. Anche invia messaggio e pelimina.
1: Ah sì, quello quando vuoi.
0: Nei tuoi video ci sono scene ispirate a persone che poi si sono riconosciute davvero.
1: Sempre, no? Io quello che faccio nei video è perché sono cose che mi succedono e che so che succedono anche a altre persone, sì.
0: Prima di dormire passi più tempo su TikTok che a guardare serie TV.
1: Ma faccio un po' e un po' io. Faccio uno zapping tra TikTok e le serie, sì.
0: Da piccola ti immaginavi famosa, ma non pensavi, certo, grazie ai video sul web.
1: No, ma non esistevano.
0: L'ha detto prima, infatti la potevo tagliare questa, perché l'hai detto. No, hai detto proprio che non pensavo che riuscissi
1: a... No, ma poi non esistevano i social, quindi figurati, cioè, non potevo mai immaginarmelo.
0: Hai un accento napoletano che esce fuori soprattutto quando ti arrabbi.
1: Ah, boh, sempre.
0: Il personaggio più difficile da gestire nella tua vita sei proprio tu.
1: Ah sì, io sono il mio nemico, lo dico sempre, il mio cervello è il mio nemico, se io avessi una stabilità emotiva sarei molto più stabile, appunto.
0: Vabbè, poi ne parliamo, sì. Ma in privato.
1: Sì.
0: Nei messaggi vocali duri più di 3 minuti e dici sempre un'ultima cosa e chiudo senza chiudere mai?
1: No, i miei vocali sono brevi, nel caso te ne faccio un paio, capi? Così bilancio, faccio un minuto, così non sembra 3 minuti, però non ti chiamo, è raro che io ti chiamo.
0: Ma dopo io c'ho sta cosa di sta chiamata che non riesco più a fare.
1: No, né a ricevere né a fare.
0: Ma non perché non voglio, è perché se sempre a fare qualcosa, invece l'audio lo mandi e poi continui a fare delle cose.
1: Sì.
0: Vabbè, viva WhatsApp che ci ha rovinato. Nella tua carriera invece hai avuto più paura all'inizio che oggi?
1: Sempre, sì.
0: Sei molto più perfezionista di quanto fai vedere online?
1: Sì, sono molto perfezionista, sono quasi maniacale, ma nessuno lo sa.
0: Oggi senti anche una responsabilità verso tanti ragazzi che ti seguono?
1: Io sento solo una responsabilità verso di loro, solo una responsabilità, che se decidi di seguirmi mi dai già così una responsabilità, quindi dato che ce ne sono tante, queste persone devono essere preservate, quindi sento di avere una responsabilità.
0: La metti in primo piano?
1: Sempre, sì.
0: E qualcosa che ti ha colpito profondamente, ecco, magari da feedback o da persone che ti hanno scritto, detto qualcosa, ce l'hai?
1: Sì, c'è tantissime persone, anche magari sia durante i video ma anche dopo gli spettacoli, che grazie al tuo monologo, grazie al tuo video sono riuscita a iscrivermi a questa cosa, ho avuto il coraggio di fare questa cosa. Cioè,
0: bellissimo.
1: Credimi che quando leggi queste cose non è facile da spiegare, perché stai veramente creando un sogno a qualcuno, cioè non creando ma dandogli il coraggio di farlo, e quindi è bellissimo questo, assolutamente.
0: È tutto come in un film, proprio come dice Gigi D'Alessio, come in un film. Vi lascio ascoltare il suo meraviglioso brano e noi torniamo tra pochissimo.

0: Come in un film, come ci piacerebbe a noi vivere, mille film, mille sceneggiature, mille lungometraggi per questa vita, perché avremo bisogno di più vite. Siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, con Valeria Angione. Allora, ci stiamo divertendo
1: molto.
0: Cosa ti ho chiesto a microfoni spenti?
1: Quando?
0: Adesso.
1: Ah, che sono troppo...
0: No, che ti ho detto, ma ti sto...
1: Ah, che mi stavi pressando, no, ma quando mai?
0: E mi hai risposto?
1: Sono una macchina.
0: Sono una macchina. E sì. Oggi è importante...
1: Allora, nel mio lavoro purtroppo devi esserlo. Poi quando torni a casa si spera che spegni i motori e diventi una persona normale. A volte è difficile, a volte no. Però ci si prova.
0: Speriamo, cioè, no, speriamo. Meno male che a breve... c'hai la vacanza per te, sì. Dedicherai questo momento, e poi ci sono anche le vacanze.
1: Esatto.
0: Si spera che oltre le foto in costume da esatto. collaborazioni va.
1: Brava,
0: puoi dirlo. Pure Killen Ustress,
1: sì,
0: è vero.
1: Ma lo è senza problemi, però ti dico senza problemi, perché comunque è un lavoro. No, nel senso che lo fai perché è una bella cosa, capito?
0: Ah.
1: Che qualcuno ti regala cose, cioè ci sono dei brand che ti supportano, però devi fare anche qualcosa in ricambio, sennò che fai?
0: Sono contenuti, famosi sì. contenuti. Passiamo, Vale, alle domande impossible.
1: Ah.
0: Se potessi eliminare per sempre una cosa dai social, cosa sparirebbe entro stasera?
1: Non lo so. Niente.
0: Niente, lo lasceresti così. Va
1: no,
0: bene.
1: Nel senso che purtroppo ne faccio così tanto parte che va bene così.
0: Li ami così come sono.
1: Purtroppo sì.
0: Il messaggio invece più assurdo ricevuto in direct?
1: Che... No, spesso molti ragazzi mi chiedono di essere la loro schiava.
0: No, vabbè.
1: Te lo giuro. Mi chiedono foto di piedi. Sì, sì, quanti
0: ragazzi,
1: ne vuoi.
0: È vero, perché molti maschietti sono sì. più curiosi di noi femminucce
1: sì,
0: oggigiorno.
1: Sì, sì.
0: Vogliono sapere queste cose e anche io rispondo così.
1: Io non rispondo
0: schiava,
1: mai.
0: Piedi.
1: Sì, sì, questo vogliono.
0: Ti pago a parte le proposte economiche sì. per avere una foto di piedi. La regia è sconvolta. Tu non l'hai
1: sì,
0: mai fatto?
1: Sì. I piedi vanno fortissimo, mamma mia.
0: Cioè, capito quante, non lo so,
1: sì.
0: avremmo potuto aprire alberghi. Invece, Vale, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: Ma la devo inventare questa serie TV? O esiste già?
0: No, inventala.
1: Canasacci.
0: Bambigiatenghe principesse teatro.
1: Chiamiamole così, Valeria sotto accusa.
0: Sotto accusa. Invece, che è più difficile da gestire, gli haters, gli algoritmi o gruppi WhatsApp?
1: No, secondo me l'algoritmo, perché comunque fa il cavolo che vuole, però gli haters basta ignorarli, e i gruppi WhatsApp ci sono sempre la possibilità di silenziarli.
0: È vero, è vero. Invece, la cosa più napoletana del tuo carattere?
1: No, io mi sento napoletana nel mio essere esuberante, nel mio essere molto gesticolatrice.
0: Ecco. Te l'hanno mai detto, sei troppo napoletana?
1: Ma guarda, all'inizio sì, adesso è quasi... Non lo dicono perché è un complimento, capì? Prima era invece un'offesa.
0: Qua dove butta la bandiera il vento.
1: Esatto, dillo pure. Sì.
0: Invece, c'è qualcosa che il pubblico immagina perfetta della tua vita, ma che in realtà è totalmente diversa?
1: Ah, ogni cosa. Io se faccio delle stories pubblico 4-5 minuti della mia giornata che dura 24 ore, quindi pensa quanto non mostro, giustamente. Quindi qualsiasi cosa uno vede sui social non è mai al 100% vera, anzi, ma nemmeno il 20% vera. Noi mostriamo quello che vogliamo. Questo bisogna sottolinearlo.
0: È brava che lo hai detto,
1: sì, sì.
0: Perché è la verità.
1: Certo.
0: Non è che possiamo c'è gente pure che mentre piange fa vedere che piange,
1: no,
0: però vabbè
1: no.
0: Quelle sono scelte editoriali. Invece, qual è la cosa che ti rende davvero felice?
1: La mia famiglia, solo loro.
0: E quando hai bisogno di stare bene, dove scappi con la testa?
1: A Pestum.
0: La tua paura?
1: La mia paura è che tutto quello che ho creato poi un giorno finirà.
0: E il complimento che è più bello, che ti emoziona davvero, che ti hanno fatto?
1: Vabbè, quando mi dicono che gli porto felicità, molte ragazze mi hanno scritto durante magari gli episodi delle principesse, che magari erano in ospedale quando hanno visto i video, che magari la mamma non stava bene, gli ho strappato una risata. Questo magari anche durante, mi viene in mente, durante il periodo del Covid, quando pubblicavo i video sui DPCM, ricevevo messaggi dicendo mio padre in ospedale in questo momento grazie ai tuoi video. Cioè, queste cose dette così.
0: Mamma. Mamma mia.
1: Ma hanno un peso che per me cioè vale tutto, dare un sorriso, ma anche un sorriso a una ragazza che sta soffrendo per me è già tanto, quindi questo per me vale tutto.
0: Assolutamente. Sì. Vale, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo così com'è, senza tradurla.
1: Non so, cioè la mia parola preferita è amor, perché è così piena.
0: Bella.
1: Non so, non è una parola napoletana perché la traduzione è di amore, però ha un significato diverso in napoletano. Amor.
0: Amor. Sì. E viviamo, ragazzi, mi raccomando, d'amor. E grazie a te che sei stata d'amor oggi. Veramente
1: grazie.
0: Mi hai fatto sorridere, mi hai fatto stare bene.
1: Grazie.
0: E ci vediamo presto.
1: Va
0: poi
1: bene.
0: Mi racconterai magari i prossimi. Anzi, ci vuoi spoilerare qualcosa?
1: Di cosa?
0: Per dei tuoi prossimi progetti.
1: No, se ma vuoi dire.
0: E basta. Fine.
1: No, sto scrivendo altre cose, però sicuramente ho la priorità adesso al matrimonio.
0: Dai, poi ci rincontreremo e me lo dirai. Grazie mille a Valeria Angione, un abbraccio a you, scaricate l'app di Replay Sound e noi ci ascoltiamo domani. Ciao.
1: Ciao.
2: Granati. Steve Carell.
3: Perché non mi chiamate giù? E fate soldi. Si carico con un caso rombo musse. Attendo forse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di giù? Te si scordate. Si va che mezzo mare non mi sfrutti più.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Okay.
1: That was sick.
2: Rai Radio Live Napoli.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

lo sapesse dicere, parlasse più, come mi cerca tu e invece no.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di musica, come sempre, ma lo facciamo da una prospettiva completamente diversa, inedita. Vi siete mai chiesti cosa c'è dietro le canzoni che amate? Prima di diventare note, accordi e streaming, una canzone è carta, inchiostro, cancellature e ripensamenti. E a svelarci questo mistero sono i due ideatori di un evento interessantissimo che parte proprio questo giovedì a Napoli. Stiamo parlando della mostra rassegna Carta Canta e saranno con noi in studio per parlarne coloro che lo hanno ideato, Daniele Ferraiuolo e Dario Sansone. Dario Sansone, già lo conoscete credo voi tutti, l'avete sentito anche più volte, incontrato qui a Diretta Live, è un artista a tutto tondo. Non è stato solo la voce, l'anima e il leader de Foia, una delle band più amate del rock folk partenopeo, ma oggi ha intrapreso una carriera da solista che ha preso il via con l'album Santo Sud. Ma Dario è anche un regista di film d'animazioni pluripremiati e un bravissimo disegnatore, praticamente uno che sa far parlare l'arte in ogni sua forma. E poi c'è la mente accademica e scientifica del progetto, Daniele Ferraiuolo. Daniele è ricercatore presso l'Università di Napoli l'Orientale ed è il responsabile di Scriptura, un progetto permanente che fa un importante lavoro di valorizzazione e conservazione della scrittura. Dario e Daniele hanno unito le loro forze per dar vita a Carta Canta, che si terrà il 21 e 22 maggio nella biblioteca fra Landolfo Caracciolo nel cuore del centro storico di Napoli. Spieghiamo subito a chi ascolta la genialità di questo format.

0: Oggi ci prendiamo del tempo per entrare in un laboratorio segreto di scrittura della grande canzone d'autore e lo facciamo con due artisti. Uno già lo conoscete, è venuto spesso qui a Direct Live, è Dario Sansone, cantautore, scrittore, regista, anima de foia, insomma veramente un artista tutto tondo. E buongiorno, benvenuto, ciao Dario.
1: Buongiorno a tutti, con me c'è un professore.
0: C'è un professore, infatti.
1: Appassionato di arte e di musica.
0: Appassionato di arte, ricercatore all'orientale, appassionatissimo di musica, che viene direttamente da Venezia, dalla Ca' Foscari, e Daniele Ferraiuolo.
2: Ciao.
0: Ciao Daniele.
2: Ciao, grazie per l'invito.
0: Siamo molto felici di conoscerti e di averti qui. E insomma, perché siete qui oggi? Perché ci parlate di un progetto interessantissimo.
2: Sì,
0: assolutamente nuovo. Carta canta. Il 21 e 22 maggio quattro grandi artisti, quattro grandi cantautori apriranno il loro diario segreto, i loro appunti, e si scoprirà come nasce una canzone. Ma Daniele, com'è vi è venuta questa idea?
2: Beh, l'idea ci è venuta perché abbiamo pensato che il testo scritto della canzone, quello originale manoscritto, fosse un viatico per le emozioni e la scoperta delle emozioni degli artisti. Quindi sulla carta noi troviamo quelle che sono le emozioni di quel momento, nel momento in cui si scrive la canzone, e quindi pensiamo che il supporto possa parlare anche al pubblico in questo modo.
0: E tu Dario, come sei entrato a far parte di questo progetto?
1: Io fondamentalmente sono stato avvicinato da Daniele un anno fa circa, con il quale abbiamo fatto una presentazione del mio libro che era un taccuino di viaggio in uno sketchbook Santo Sud, che si chiama,
0: esatto,
1: A Pottery Sketchbook. E in quell'occasione, da quell'occasione, dopo una serie di confronti, è nata la voglia di andare a sbirciare nei quaderni degli altri artisti, e io mi sono reso disponibile per fare da ponte e selezionare assieme a Daniele gli artisti da invitare, con un focus su Napoli, perché partiamo dalla nostra città, dal centro storico, in un luogo fantastico.
0: Sì, dove si svolgerà questa rassegna, ricordiamolo?
1: San Lorenzo Maggiore, che...
2: Sì, complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, siamo nel cuore del centro storico.
0: Via dei Tribunali.
2: Via proprio. Dei Tribunali, sì, esattamente. Siamo proprio nella sede di questa bellissima realtà napoletana, che è la Fondazione San Bonaventura, che promuove il progetto, e all'interno della quale quindi si svolge questo lavoro permanente che si chiama scrittura, che si occupa proprio di analizzare gli spazi, i supporti, come la scrittura si rapporti agli spazi e ai supporti in tutte le epoche. E quindi negli ultimi tempi ci siamo molto avvicinati alla contemporaneità, anche per dare una dimensione più divulgativa, come dire, al progetto, quindi non soltanto prettamente scientifica, e quindi nasce questo interesse verso i testi manoscritti. E devo dire che Dario si è prestato molto a questo, e questa cosa è nata proprio perché il primo testo e quindi le prime cose che ho potuto sbirciare sono proprio i quaderni di Dario, quindi che mi ha fatto vedere, insomma, e da qui è nata l'idea di organizzare questo progetto.
0: Infatti Dario, tu ormai, anche siamo nell'era digitale, però tu hai ancora questa passione per la scrittura, per il foglio da disegnatore.
1: Ma più che una passione è un'esigenza, nata forse dal mio essere inquieto e irrequieto, perché se mi metto un foglio bianco non può rimanere bianco questo problema. Forse da questa esigenza espressiva e anche forse di sopperire a dei disagi, credo che nasca la scrittura, il disegno, il segno, la voglia di suonare, insomma, che poi queste cose diventano lavoro, diventano ricerca, diventano qualcosa che poi completano la tua vita, è un passo successivo. Io credo che ognuno poi abbia l'esigenza di esprimersi, e trovare il canale giusto è in qualche maniera il compito di una vita intera. Solo che spesso le persone mettono da parte degli aspetti così essenziali come l'espressività, l'espressione, caso perdono, magari coltivano un'infelicità.

0: Riportare al centro proprio il foglio, la scrittura fisica, che importanza ha per chi nell'era digitale?
1: Beh, ha un'importanza enorme perché innanzitutto dobbiamo mettere in evidenza un elemento che poi tra l'altro è emerso anche nell'ambito di Carta Canta, il fatto che il supporto può cambiare e per quanto riguarda la musica il supporto è veramente vario, estremamente vario, perché le canzoni le ritroviamo sui fogli ma su ogni tipo di supporto, quindi carta, addirittura metallo, muri e via dicendo, ma la cosa interessante è che molto spesso dal supporto cartaceo, che è quello del foglio, la musica la ritroviamo esplodere praticamente sui muri della città. E Napoli in questo senso è particolarmente evocativa, perché a Napoli noi notiamo un'acquisizione della canzone, di canzoni che entrano proprio nella memoria collettiva della città e che ritroviamo sui muri. Quindi mi capita sempre di vedere, io sono un po' ossessionato dalle scritte urbane,
0: bellissimo,
1: contemporanee, mi capita spesso di vedere testi di canzoni che non sono solo le canzoni dei più grandi artisti napoletani, no? Pino Daniele, per dire, è quello più forse rappresentato, però ritroviamo tutta una serie di canzoni anche di artisti meno noti ma comunque che fanno parte della storia di Napoli, che mette in evidenza proprio il fatto che la città acquisisca e quindi renda proprio nella propria memoria collettiva le canzoni, anche graficamente.
2: E non sai quante volte gli artisti attingono alle scritte sui muri, perché succede che...
0: confessalo.
2: Che una frase d'amore può ispirare una canzone, a volte mi è capitato di essere impressionato da una dedica d'amore su un muro e quindi aprire un canale verso una nuova canzone.
1: È un dialogo, no? Un dialogo scritto tra un, diciamo, in ambito epigrafico, no? Che è quello,
0: sì,
1: che si occupa soprattutto di iscrizioni di vario genere, ma molte iscrizioni anche su materiale non deperibile. La cosa interessante è proprio questo dialogo, cioè un epigrafe dialogante.
0: Cioè, Daniele, spiegalo un po' meglio per noi profani.
1: Cioè, praticamente quando una scrittura è in grado di dialogare con un'altra scrittura. E questo avviene sia nella stessa epoca, sia in epoche passate, perché magari noi vediamo una scritta, un'iscrizione su un determinato supporto e magari appartiene al passato, la facciamo propria e poi la rielaboriamo attraverso la nostra scrittura. Quindi questo crea tutta una serie di vortici anche virtuosi in questo senso, che portano a nuove creazioni. Quindi è una scrittura che circola, che si muove.
0: Sì, infatti, e poi la scrittura è uno dei pochi gesti umani che riesce ancora a opporsi alla dissolvenza del tempo. Cioè, in un mondo digitale in cui tutto si trasforma, scorre, si aggiorna, si cancella, si sostituisce con una velocità quasi incontrollabile, il supporto cartaceo conserva invece, come dire, il peso della permanenza. Cioè, la carta trattiene una sua consistenza, l'inchiostro lascia tracce, le parole occupano uno spazio che è reale, non solo soltanto informazioni che appaiono su uno schermo o svaniscono con un click, ma sono segni concreti del pensiero, anzi raccontano come si è formato un pensiero. È vero che il digitale ha reso la comunicazione immediata, ma spesso anche fragile o come si dice adesso liquida. Cioè, i contenuti si accumulano senza sedimentare davvero, scorrono consumandosi nel momento stesso in cui vengono prodotti, mentre la scrittura su carta richiede tempo, attenzione, anche silenzio, è un atto più lento, e per questo io lo considero, forse in maniera un po' romantica, anche più profondo, perché costringe a fermarsi, a scegliere proprio le parole,
1: certo,
0: a dare una forma stabile alle idee, e quindi secondo me aiuta molto anche proprio nella formazione del pensiero.

0: ma entriamo proprio nel vivo di queste due giornate. Avete inventato un format live assolutamente grandioso, unico, in cui con un gusto quasi guaieristico si può appunto vedere i taccuini, gli appunti da cui poi si è sviluppato il testo di una canzone. Ma cosa succederà proprio in quelle due giornate? Allora, abbiamo detto, nella prima ci sarà Eugenio Bennato e Zulù, nella seconda sì. Dada e Francesco Di Bella di 24 sì. Grana. Ma come faranno a venire? Come si svolgerà l'incontro?
1: Beh, in effetti innanzitutto bisogna dire che i due incontri, quindi per entrambi i giorni, saranno presentati e condotti da Federico Vacalebre, quindi che è un espertissimo soprattutto anche di questi aspetti, che accompagnerà gli artisti al racconto dei loro brani. I brani saranno portati, quindi gli artisti stessi porteranno con sé dei brani manoscritti, quindi originali, per dire Eugenio Bennato porterà Brigante Samor, oppure Zulù porterà Curru Curru Aio, come tre testi ciascuno, che saranno sia illustrati dagli artisti stessi sia cantati dagli artisti. E poi questi testi manoscritti saranno posti in delle teche e saranno esposti per qualche giorno appunto nella sede di San Lorenzo Maggiore, dove si terrà, quindi nella biblioteca fra Landolfo Caracciolo, dove si terrà l'evento. E quindi
0: anche una mostra,
1: ci sarà anche una mostra, ci sarà sia una mostra quindi di manoscritti originali, sia una mostra fotografica legata appunto, come dicevamo prima, alle scritte urbane. E questo, diciamo, è un format che si svolgerà soprattutto in entrambi i giorni, sia il primo che il secondo giorno, allo stesso modo, ma con artisti diversi naturalmente.
0: E la mostra fino a quando resterà aperta?
1: Ma abbiamo pensato una settimana, quindi, perché giustamente no, i taccuini, gli appunti
2: sono oggetti preziosi, dove veramente si nascondono i segreti degli artisti, quindi una settimana è la durata dell'esposizione. In più
0: scusa, però io so che c'è anche una chicca di alcuni manoscritti veramente importantissimi che fanno un po' parte proprio della cultura musicale.
2: Sì, sempre grazie a Federico Vacalebre avremo l'occasione di visionare il testo di Scalinatella e con molta probabilità, perché in fase di restauro, quello di Maruzzella, perché oltre agli artisti citati e presenti ci sarà un excursus narrativo attraverso dei testi che ha scritto lo stesso Daniele, recitati da Francesca Cercola, che faranno focus su altri artisti non napoletani e non, da Lucio Dalla a Bob Marley a Bob Dylan, focus su alcune canzoni, proiettando i manoscritti di questi autori, per allargare il campo della narrazione di queste due giornate.

0: Siamo con Daniele Ferraiuolo e Dario Sansone, ideatori dell'evento Carta Canta. Dario, chi è che chiuderà questo cerchio di lavoro?
1: Beh, in effetti si chiude con un'ultima lettura da parte dell'attrice, che poi è un'interpretazione sostanzialmente, perché non ci sarà una lettura del testo di quell'autore, ma una reinterpretazione di quel testo stesso. E quindi il primo giorno si chiuderà con una serie di brani di Pino Daniele, perché non poteva mancare, il secondo invece con un brano di Bob Dylan, Dark Eyes, quindi con una lettura scenica che aprirà poi ad una nuova apertura, quindi anche se in chiusura, ma comunque ad una nuova apertura su determinati temi che emergeranno da quel brano, da quella canzone stessa, perché naturalmente non dimentichiamo che al centro dell'iniziativa c'è il testo manoscritto, c'è la materia della scrittura, ma naturalmente non dobbiamo dimenticare che in quei testi ci sono delle emozioni che quindi vanno interpretate.
0: Musica,
1: esattamente. Poi lo stesso testo, lo stesso supporto, quando entra in relazione con quelle emozioni e con quel tipo di testo, con quel tipo di elaborazione, diventa un qualcosa di preziosissimo. Per esempio penso ai testi manoscritti di Bob Dylan aveva questa tendenza a scrivere un po' ovunque, no? Soprattutto sui fogli degli alberghi in cui soggiornava, eccetera.

0: raccontare molto di quello che è la composizione e la realizzazione della canzone, cioè quando un artista si sente ispirato e comunque utilizza quel supporto perché lo deve riempire, perché lo deve insomma utilizzare per quel tipo di canzone.
1: Perché spesso c'è un'urgenza, perché l'ispirazione arriva, ma non è che bussa o ti fa un appuntamento. Quando arriva, arriva, quindi
2: la devi fermare subito.
1: Si scrive sui biglietti del tram, si scrive sulle bollette, si scrive nella... che a volte hai paura proprio di perdere quel momento, e quindi è necessario essere immediati. Oggigiorno esistono le note vocali, esistono i cellulari.
2: Confessa la verità, Dario, tu come di solito fermi?
1: Misto, sono misto. Dipende proprio da quello che ho davanti agli occhi in quel momento. Spesso scrivere cellulare mi raffredda un'emozione, quindi prendo la prima penna, matita spuntata che tenga. Molto spesso non scrivere
2: esatto. Se la penna fosse direttamente in collegamento col cuore,
1: un'incisione fai.
2: Incisione.
1: Quindi è quello che vogliamo scoprire anche degli autori che invitiamo oggi, come si confrontano ancora con la scrittura. Per esempio, io spesso vedo proprio in studi di registrazione con cellulare in mano tanti cantanti, forse più rapper, ma non è un giudizio questo, è un segno
2: dei
1: tempi.
2: Ma forse rapper, perché il rapper spesso, almeno dai ragazzi che ho intervistato, spesso partono dal beat e poi scrivono il testo,
1: certo.
2: Invece il cantautore di solito è l'incontrario.
1: Sì,
2: cioè
1: no, sta
2: prima
1: con la chitarra, è tutto un momento, una cameretta più intima,
2: sì.
1: È differente sicuramente come approccio. Però mi capita spesso anche di scrivere sul cellulare, mi dispiace professore.
0: No, anzi,
1: però non rimarrà.
0: No, ma ovviamente
1: non sarà carta canta,
0: non sarà carta canta, anche se comunque non, diciamo, il supporto digitale non può raccontare realmente l'emozione di quel momento, perché
2: non mantiene neanche le cancellature,
0: no,
2: le
0: ma neanche il tratto,
2: la macchia non
0: momento.
2: So del caffè o
0: sì.
2: del tè che è caduto in quel momento
0: esattamente. Ma infatti ci sono, per esempio, mostreremo un manoscritto di Bob Marley che però sono delle note per la realizzazione di questa canzone, che è Keep on Moving, un grande successo di Bob Marley, che riporta delle macchie di acqua in quel caso, quindi quando no il foglio poi col tempo, dopo essersi permeato d'acqua, poi diventa un po' scuro, no? Un po' giallognolo eccetera, lì si vedono queste macchie. La cosa interessante è che questi oggetti in effetti diventano dei veri e propri scrigni di memoria, perché cioè possono essere osservate appunto proprio nel loro aspetto materiale e ci suscitano delle emozioni nel momento in cui le vediamo. Non a caso i grandi testi dei grandi artisti vengono venduti all'asta a grandi cifre. Questo è un aspetto ovviamente meno poetico, ma mette in evidenza il valore e l'importanza, no, che si ha di quell'oggetto, a differenza di un supporto digitale. Cioè, non mi sognerei mai di andare a comprare una pennetta con la prima incisione di un artista, o quantomeno insomma susciterebbe me.
2: Non so, forse dicono, è come quando uno tocca, no? C'è l'equazione di Dirac che dice tutto quello che qui sei entrato in contatto in qualche modo porta memoria di te. E quindi toccare il foglio, scriverci sopra, o addirittura come succedeva un tempo che uno leggeva una lettera d'amore o mentre scriveva ricordandosi di un amore tormentato gli poteva cadere pure la lacrima, ed era impregnato di tutta quell'emozione, di tutto quel sentimento, che chiaramente il supporto digitale poi non ne ha traccia, cioè mantiene la canzone, il testo, ma non contiene tutta quella poesia e soprattutto quell'emozione da cui è nata poi l'opera d'arte, perché pure la canzone appunto è un'altra opera d'arte.
0: Certo, proprio su quel foglio, anzi in quel foglio sono racchiuse tutta una serie di opere d'arte, di emozioni, di sentimenti eccetera, quindi cioè veramente è quel foglio singolarmente, che sembra un qualcosa di così abbandonato a se stesso, in realtà è esplosivo se noi lo sappiamo guardare. È esplosivo, cioè può veramente caricarci di
1: qualcosa di investigativo nell'analisi di queste cose. Ci sono tutti gli indizi di come ha vissuto quel momento quell'artista, perché ma c'è una macchia caffè è indicativa, significa che era probabilmente un momento di distensione o di passaggio necessario.

0: detto già che è mio, e il concetto vale per i domo.
1: Vi faccio i complimenti perché è una bellissima avventura piena di poesia. È soltanto la prima edizione, ma so che è stato un successo grandissimo perché c'è già il tutto esaurito, però so che è ancora possibile in qualche modo poter partecipare.
2: C'è una waiting list perché è un evento su prenotazione a ingresso gratuito, però diciamo vogliamo dare la possibilità a chi magari vuole venire e a chi non riesce a venire di confrontarsi, di essere presenti e riuscire a occupare tutti i posti, perché abbiamo avuto il doppio delle richieste, quindi sarebbe un peccato non riuscire a occupare tutti i posti.
1: Questo diciamo è la quartina tornasole, la prova del 9, che operazioni di questo genere non solo sono bellissime ma servono, sono necessarie, indispensabili. E io vi ringrazio tantissimo per questa operazione, per questa idea che avete realizzato, e anche per permettere a tutti quanti di entrare in un mondo che poi era un po' sconosciuto, rimaneva proprio stretto nelle vostre camere, nei vostri diari, invece aprire anche agli altri la possibilità di sbirciare e capire effettivamente tutto quello che succede, il processo da cui nasce una canzone bellissima che semmai cantiamo sempre, fa parte un po' della nostra vita, ha un fascino sicuramente straordinario.
3: Beh, qui bisogna ringraziare naturalmente gli artisti che hanno accettato di far entrare nei loro, insomma,
1: diciamo anche nella loro intimità
3: perché... cioè di permettere agli altri di osservare la loro intimità, quindi questo è un aspetto estremamente intimo della scrittura, quindi non tutti ovviamente sono disposti a renderli pubblici o a renderli, invece dobbiamo dire che abbiamo trovato un terreno fertile proprio da parte di tutti, quindi insomma dobbiamo ringraziare innanzitutto loro che ci hanno permesso di entrare a contatto con la loro intimità, come dire.
1: Ricordiamo allora, il 21 ci sarà Eugenio Bennato e Ozulù, il 22 invece Dada e Francesco Di Bella.
3: Sì.
1: La location Via dei Tribunali.
3: Esattamente, nel complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore e al primo piano Biblioteca Fra Landolfo Caracciolo, che è la sede della Fondazione San Bonaventura, alle ore 17 entrambi i giorni.
1: Chi volesse trovare tutte le informazioni, dove può andare?
3: Allora, può andare, sia può seguirci sui canali social, il profilo Carta Canta, sia sul sito della Fondazione San Bonaventura.
1: Via dei Tribunali?
3: Sì, San Lorenzo Maggiore, complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, esattamente al primo piano, Biblioteca Fra Landolfo Caracciolo, sede della Fondazione San Bonaventura.
1: So che sarà già gremito, qui bisognerà veramente, non dico fare a pugni.
3: Diciamo, speriamo che ciò avvenga, ma più che altro perché in questo modo riusciamo veramente a raggiungere il pubblico e il cuore delle persone, che è quello che ci interessa.
1: E io mi auguro anche che sia la prima di tante altre rassegne, perché veramente è un progetto bellissimo che mi ha affascinato tantissimo e sono sicura che regalerà grandissime emozioni a tutti quelli che avranno la fortuna di parteciparvi.
2: Grazie.
1: Grazie a te, grazie Dario, grazie Daniele, grazie di essere stati qui con noi.
4: Diretta live su Rai Radio Live Napoli.
1: Proseguiamo la nostra puntata alla scoperta del Capua, il luogo della cultura festival. Immaginate una città dove la storia della lingua italiana prende vita e si rinnova ogni anno con volti noti del panorama culturale. Il direttore artistico Giuseppe Bellone ha ideato un evento che celebra la parola in tutte le sue forme, dalla narrativa alla musica. Oggi avremo ai nostri microfoni proprio Giuseppe Bellone per farci raccontare le novità della 21ª edizione, che si svolgerà a partire da questa sera con il prestigioso Museo Campano come fulcro degli eventi. Parleremo anche degli ospiti di quest'anno, tra cui Ivan Cotroneo, Maria Grazia Calandrone, Maurizio De Giovanni, la conduttrice radiofonica DJ Paoletta di Radio Italia e anche il creatore digitale booktalker Emanuele Bosso. Questo festival promuove anche i nuovi talenti letterari attraverso il premio Scrivere Campano, dedicato agli autori esordienti della Campania, che vedrà proprio come testimonial Maurizio De Giovanni. Insomma, un appuntamento imperdibile che unisce tradizione e innovazione, proiettando Capua verso la candidatura a capitale italiana del libro. Restate con noi per scoprire tutto questo direttamente dalla voce del direttore artistico Giuseppe Bellone. Thank you.

0: Oggi ufficialmente si apre la 21esima edizione del Capua, il luogo della lingua festival, la storica manifestazione culturale diretta da Giuseppe Bellone che da oltre 20 anni racconta il valore della lingua, della cultura e della memoria nel luogo simbolo della nascita del volgare italiano. E abbiamo Giuseppe Bellone qui con noi in studio. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Il cuore pulsante di questa edizione e degli eventi sarà il prestigioso Museo Campano. Cosa significa, Giuseppe, per il festival e per te ripartire da questo luogo così simbolico e identitario per la città di Capua?
1: Certo, sì, sin dalla prima edizione del festival, quindi già nel 2005, noi abbiamo sempre, come dire, alcuni degli eventi svolti lì al Museo Campano. In realtà negli ultimi anni, però, grazie anche alla illuminata direzione di Gianni Solino, il museo è diventato effettivamente l'epicentro di una città come Capua, e per noi è sostanzialmente un onore, anche perché il museo rappresenta non solo la storia di Capua, ma la storia di l'intera terra di lavoro, quindi l'intera provincia di Caserta. Un museo bellissimo che vi invito a vedere, ma come vi invito a visitare la città di Capua. Noi da 20 anni con questo festival poniamo l'accento su quello che è uno dei primati della storia di Capua, che è il Placito Capuano. Il Placito Capuano è il primo documento scritto in volgare, quello che si studia in terza liceo quando cominciamo a parlare della nascita della lingua. Ma in realtà lo spunto storico per noi è l'occasione per declinare la scrittura, che è l'asse portante del nostro festival e del nostro lavoro, ovviamente in varie declinazioni, quindi attraverso anche la musica, il teatro, la poesia, ma anche, come dire, proprio il potere della parola.
0: Il cartellone, come ogni anno, infatti è ricchissimo e spazia da grandi firme della narrativa come Maurizio De Giovanni e Maria Grazia Calandrone, fino al cinema con Marco D'Amore e al mondo dei media con Paoletta di Radio Italia e il booktalker Emanuele Bosso. Come si riesce, Giuseppe, a far coesistere la tradizione letteraria con le nuove forme di comunicazione digitale pop?
1: Allora, guarda, innanzitutto noi crediamo fortemente appunto nella commissione dei linguaggi, ma questo non solo perché ovviamente questo attrae anche un pubblico abbastanza eterogeneo, ma questo anche perché credo sia necessario, soprattutto oggi, che la letteratura, che quella scrittura, che comunque sono alla base, si contaminino con le altre arti. Al di là di questo, a noi interessa moltissimo porre l'accento su questa caratteristica che in qualche modo nel nostro festival si verifica, cioè proprio un'osmosi tra il pubblico e gli artisti. Quindi a noi piace l'idea che questi artisti vivano, come dire, quell'evento senza barriere e che appunto si contaminano anche con le istanze che vengono dal pubblico. E non è un caso che negli ultimi anni, dopo 20 edizioni, ma negli ultimi anni io e la mia collaboratrice storica, che è Maria Michela Formisano, abbiamo, come dire, dirottato lo sguardo sulle nuove generazioni.
0: Infatti noi giovani saranno proprio protagonisti, sì, non solo semplici spettatori.
1: Assolutamente, noi abbiamo sempre lavorato con le scuole di Capua. Tieni conto che Capua è una città, come dire, di una dimensione ridotta, ovviamente, quindi con una popolazione che arriva a 18.000 abitanti, ma ogni giorno è abitata da 5.000 studenti, quindi che in proporzione sono tantissimi, perché raccogliamo con le nostre scuole ovviamente anche tutti i ragazzi che vengono dall'Interland capuano, e questo è un dato importantissimo per una città di piccole dimensioni, soprattutto per cui il nostro sguardo è rivolto a loro, affinché, al di là, diciamo, del lavoro che facciamo con le scuole, importantissimo, grazie anche ai professori, ma possano vivere la città e le cose che noi proponiamo anche al di fuori degli orari scolastici. Infatti, devo dire la verità, ormai lo vado dicendo sempre, ma è un fatto bellissimo: l'ultimo anno e mezzo si è verificata una cosa che in tanti anni non era mai successa, cioè ragazzi di 16, 17 anni, 18 anni che si sono avvicinati a noi. Noi abbiamo una bellissima sede dove poi facciamo anche tantissimi altri eventi, una sede anche operativa, quindi, come dire, che è anche una libreria, quindi un posto, come dire, che vive, e loro lo hanno invaso quotidianamente. Noi siamo circondati da ragazzi adolescenti, e questa cosa è veramente meravigliosa, perché poi in tanti anni, devo dire la verità, non era successo. Io infatti ci ho anche riflettuto su questa cosa e credo che comunque questa sia una generazione, parlo proprio dei ragazzi che adesso...
0: Infatti, spesso si dice che è una generazione disattenta
1: assolutamente
0: che scrolla questi telefonini senza senza porre l'attenzione su nulla, ma non è vero. Io credo che sia solamente una questione di fornire dei contenuti e di educarli alla cultura e alla bellezza della cultura. E io credo che la vostra manifestazione, il vostro festival, ne sia una testimonianza, perché questa capacità di coinvolgimento delle nuove generazioni e renderli protagonista non solo del proprio spazio, quindi del proprio territorio, ma proprio della propria storia, crea radici, crea identità e li permette poi di proiettarsi in un futuro e nella modernità.
1: Perfetto.
0: Nel migliore dei modi.
1: Assolutamente, guarda, sono d'accordo, ma io credo che sia anche una caratteristica di questa generazione, parlo della generazione dei diciottenni, e qualcuno di loro, perché io poi, come dire, ho 55 anni, quindi insomma posso tranquillamente essere paragonato a un loro genitore, sai, sono molto teso nell'ascolto, perché mi interessa effettivamente sapere che cosa significa per loro guardare a queste cose, e loro mi dicevano che fondamentalmente una delle possibilità che io poi ho riscontrato anche leggendo altre cose, per questo fatto che siano un po' diversi rispetto, voglio dire, a delle generazioni passate, può essere anche un effetto sempre della pandemia. Tieni conto che questi ragazzi si sono affacciati a quella che doveva essere l'adolescenza proprio in quel periodo, quindi
0: sì,
1: magari
0: agli arresti domiciliari,
1: sì, e guarda che questo credo che abbia influito molto anche sulla particolare propensione alla riflessione che loro hanno, e che veramente a volte rimango particolarmente colpito. Ma ripeto, anche questa voglia che hanno di parlare con gli adulti, che per esempio io e tutti i miei della mia generazione, diciamo, non ne avevamo proprio voglia a quell'età, anzi. Quindi
0: infatti, alla fine sono onnivori, desiderosi di conoscenza, molto più
1: assolutamente
0: di quanto
1: sembri. Assolutamente,
0: e, come hai detto giustamente tu, bisogna porsi in ascolto,
1: guarda, questo credo che sia fondamentale, perché altrimenti diventi quello che noi dovremmo ricordarci che non volevamo, no? Se sei sempre tu lì a fare la lezione, invece ascoltarli è quello che noi stiamo facendo, è cercare di ascoltare appunto le loro istanze e metterli nelle condizioni di realizzarle.

sta terra duce la lufun, si m'abbraccio qui se tocca tutto l'umun. Si mi dà stessa pasta, l'acqua mi sangue, l'anima e fum. So cresciuto con l'occhio e vulcana, mia storia in un tempo

0: Siamo con Giuseppe Bellone, direttore artistico della 21ª edizione del Capua, il luogo della lingua festival, un festival di cui saranno protagonisti soprattutto i giovani. E stavi appunto dicendo, Giuseppe, che è importante mettersi proprio in loro ascolto, ascoltare i loro sogni, i loro bisogni e aiutare a realizzarli.
1: Ad esempio, loro avevano voglia di sai, con le nuove tecnologie, di realizzare dei podcast, e quindi noi ci siamo immaginati all'interno del nostro festival uno spazio completamente gestito da loro, che tra l'altro si sono dati un nome che è già identificativo, perché siamo noi.
0: Siamo noi.
1: Ed è bellissimo.
0: Veramente.
1: E vuol dire proprio volere esserci.
0: Prendere
1: no?
0: coscienza di se stessi.
1: Sì, assolutamente. E loro incontreranno, tra i tanti ospiti che presenteranno i libri, che comunque faranno parte del cartellone ufficiale del festival, ovviamente questo non meno ufficiale ma veramente dedicato a loro, c'è un ragazzo, uno di loro, che è particolarmente portato, a 19 anni, si chiama Daniele Mingione, che intervisterà, farà 3 podcast dove avrà un ospite, come dicevi, che è Paoletta di Radio Italia, che verrà da Milano, tornerà nella sua città, perché Paoletta in realtà è originaria di Capua, a parlare con loro di che cosa è significato a 18 anni avere la passione per la radio e andare via da una città come Capua per approdare poi a Milano a Radio DJ. Insomma, all'epoca poteva sembrare veramente una cosa impossibile, ma magari è importante dare queste informazioni ai ragazzi,
0: anche,
1: no?
0: Cioè, perché seguire sono da sprone per la loro vita, per trovare una loro strada.
1: Per seguire i propri sogni e non scoraggiarsi, perché ovviamente oggi è forse questa la grande problematica, no? Molti
0: in realtà
1: dei giovani
0: oggi tutto sembra
1: scoraggiati.
0: Più facile, più accessibile, però nel contempo è molto più difficile, perché la proposta
1: è variegata.
0: Tantissima. Le persone che si affacciano al mondo della comunicazione, dello spettacolo, sono tantissime. Io lo vedo anche nell'ambito musicale.
1: Certo,
0: adesso tutti possono fare le musica nella propria cameretta,
1: certo.
0: Però appunto c'è un mare magnum in cui è difficile poi farsi notare, invece comunque far capire anche che a volte basta anche la determinazione. Molto spesso il talento non è sufficiente.
1: Assolutamente, se non è supportato da studio, poi
0: nascono già talenti.
1: Sì, questo sì, perché magari è la loro vita.
0: I mezzi di comunicazione sono pazzeschi, però la distinzione lo fa anche la perseveranza.
1: Guarda, è la parola che negli ultimi tempi sarà anche, voglio dire, che mi avvio verso un'età matura, ma è quella che praticamente più mi appassiona, perché credo che veramente sia quella che ripaga. E quindi faremo questo podcast con Paoletta. Poi Paoletta, nella sua generosità, ci regalerà anche al Museo Campano un DJ set. Quindi, come dire, sarà veramente una festa. E poi volevo che come dire, nella loro esperienza appunto di intervistatori, intervistassero anche altri tipi di linguaggio. E quindi avremo Marco D'Amore, ovviamente, che è quello del cinema, è quello della regia, è quello dell'attore di serie famose, ma è anche l'attore di teatro, perché insomma Marco nasce con una solida esperienza teatrale che lo ha visto sin da piccolo impegnato, per cui diventa un ulteriore, come dire, esempio, no? di perseveranza, come diceva, di talento e di saper mettere a frutto le esperienze. L'altro ospite che siamo noi con i loro podcast live intervisteranno invece è Emanuele Bosso. Chiamarlo booktalker per me è molto limitante, lui in realtà è veramente un critico letterario, tra l'altro si approccia anche a scrivere un suo primo romanzo, ma è un appassionato di letteratura che deve i suoi migliaia di follower proprio ad aver cominciato, diciamo prima della moda, a parlare di libri sui social. Questo lo ha reso notissimo, tieni conto che è tra i 30 influencer culturali più importanti d'Italia, lui è napoletano e viene considerato anche dai grandi, cioè faccio un esempio, Alberto Angela decide di presentare il suo libro appunto con queste personalità, i giovani under 30 che parlano di libri sui social, e lui
0: e
1: è
0: chiama.
1: Uno di quelli e lo chiama e lo intervista, per cui mi piaceva l'idea che dei ragazzi di non ancora 19 o 20 anni incontrassero persone sicuramente più grandi di loro, ma che possono, come dire, indicargli delle vie. E questa è una cosa alla quale sono molto affezionato, insomma.
0: No, è un bellissimo progetto, è veramente una missione, al di là della bellezza e dell'importanza di questo festival, che sappiamo che gode del patrocinio della città di Capua e si muove proprio nell'ambito del patto per la lettura.
1: Sì.
0: Però so che c'è un obiettivo ancora più ambizioso al
1: orizzonte, sì,
0: che è quello di candidare Capua capitale italiana nel libro entro il 2027.
1: Sì, identificare Capua con la lingua e con la scrittura è una cosa che perlomeno voglio dire in un ambito ovviamente il nostro, quello letterario, quello culturale, lo abbiamo, come dire, da tempo raggiunto, però credo che sia adesso il momento di ragionare e guardare un po' più in alto, ma questo anche perché secondo me è importante tendere verso qualcosa di importante. Io credo che sia fortemente più importante il percorso che l'esito. Certo, ci farebbe piacere diventarlo, ma ambire ad un progetto, come dire, più importante e significativo, perché è un progetto che ci vedrà impegnati tutto il prossimo anno, ovviamente con l'amministrazione comunale che sostiene questo progetto. Capitale del libro significa ambire ad un anno di eventi, ovviamente, dove c'è un'attenzione anche mediatica che può in qualche modo mettere un faro su una città che sicuramente ha una grande storia, un grande passato, che si vede anche nelle sue architetture, nei suoi bei monumenti, ma che sicuramente oggi è all'atere rispetto a dei percorsi, come dire, più importanti.
0: Certo.
1: E per cui noi immaginiamo che la cultura sia e possa essere un veicolo proprio di promozione delle identità delle città, perché io credo che, insomma, è bellissimo, no? Parlavamo anche prima di tutto quello che sta vivendo Napoli da un punto di vista di turismo, però se riusciamo ad allargare un po' lo sguardo e a capire che nelle prossimità di una bellissima,
0: sono posti bellissimi da visitare,
1: importante
0: come ad
1: città,
0: esempio Capua, che
1: certo,
0: ha una grandissima storia, e poi, come abbiamo detto all'inizio, è la culla del volgare italiano,
1: certo, ed è a 20 minuti da Napoli magari, no? E quindi che ovvio che è una città dove c'è un bisogno di un atteggiamento molto più slow, però credo che di questi tempi anche questo sia necessario, poter vivere in maniera più lenta e tranquilla anche una domenica, diciamo, da passare fuori in una gita di fuori porta, e Capua sicuramente per questo offre tantissime possibilità.
0: E quindi il luogo della Lingua Festival proprio qui a Capua può essere un'occasione non solo per partecipare al festival, ma per conoscere in tutte le sue sfaccettature questa bellissima cittadina ricca di storia, ricca di cultura, perché come dicevamo non c'è soltanto Napoli, che sicuramente, diciamo, è la capitale di bellezza della Campania, ma ci sono tantissimi altri posti dove scoprire tanti gioielli, a partire proprio dalla storia, dalla cultura, dall'identità, ma anche per un percorso enogastronomico di conoscenza,
1: sì,
0: perché anche lì adesso non vogliamo fare pubblicità ma ci sono tanti posti dove soffermarsi e godersi una giornata a 360 gradi nella bellezza, nell'armonia e nella piacevolezza del soggiorno. Io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te, Francesca.
0: Sai, ricordiamo le date.
1: Allora, noi partiremo stasera, tra l'altro con una cosa bellissima, partiamo con la musica, quindi molto vicino a questo programma e agli interessi di questo programma, con Roberto Colella che presenta...
0: Amatissimo da tutto il pubblico.
1: Trasversale, che presenterà il suo disco. E poi proseguiamo fino al 13 di giugno, dove ovviamente avremo dei giorni alternati, ma possiamo trovare tutto il programma su capoelluogodellalingua.it, quindi sul nostro sito ufficiale e sulle pagine social Capo e Luogo della Lingua.
0: Benissimo, grazie Giuseppe di essere stato qui con noi e complimenti per questo progetto. Quando si parla di cultura e soprattutto di cultura che incontra i giovani, io credo che sia la cosa migliore che uno possa fare, quindi grazie di tutto quello
1: grazie
0: che state facendo.
1: Grazie a te.

Dimmi che hai detto all'immagine che è di te. Oppure fa niente, lo immagino già. Com'è che siamo così severi? Io con me, tu con te, viene così facile. Tu parli ancora di che? Di quei problemi lei così chiari. Cosa non te li fa superare allora? Da fuori un po' sembra che non ti ami. Ci sono cose che voglio fare, però a volte le inizio e non le continuo. A una parte che mi rema contro dice che non siamo mai stati bambini. Per questo delle volte mi perdo e me lo permetto. La coscienza fa il giudice, da brava madre comprende. Alleggerisce il verdetto, tu mi racconti di quello che vuoi, ma per me non lo sai che cos'è che vuoi. Non mentire, lo so che ti senti offeso. La verità è la mia sola offerta. Ribatti che è solo la mia, che non sono oggettivo, che non sono gentile. Ti rispondo che di questi tempi si possono avere migliori aggettivi. Di saper scegliere, di poter scegliere. Di questo parliamo, la pioggia che continua a scendere. Noi facciamo due scelte: di accettare la vita, di accettarne la fine. Realizzare che possiamo essere feriti, che possiamo ferire. Come puoi scappare, dici il cuore è difettoso e non sa amare, chiuso in un posto remoto, ultimo piano, il tuo dolore non ha un solo proprietario, eppure mio. Quindi sarà uguale quando starai bene, quando starai male, cercherò sempre dei modi nuovi e chiari.

0: diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

I bless your hand, I kiss your legs, 'cause I'm not saying too.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana. Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: C'è una voce che nasce all'ombra del Vesuvio, tra vicoli stretti e luci che sanno di scena. Una presenza che attraversa il tempo, dal respiro vivo del teatro fino allo sguardo silenzioso della macchina da presa. È fatta di passione e di disciplina, di sogni coltivati dietro le quinte e poi liberati sotto i riflettori. Una storia che profuma di sud, di radici profonde e di orizzonti sempre aperti. Oggi lasciamoci guidare da questo viaggio tra emozioni che diventano mestiere e mestieri che diventano arte. Ciao amici di Rai Radio Lab Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini. Sono sempre io presente, Fabiola Ciminella, e questo è il programma dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. E oggi vi porto in un viaggio davvero bello, emozionante, soprattutto tutto al femminile, capace di trasformare questo artista, la capacità di trasformare la quotidianità in ironia e spontaneità. Io non vedo l'ora di presentarvela, perché è davvero straordinaria. Mi sono appassionata alle sue storie, ai suoi contenuti e soprattutto anche alla sua storia professionale e alla sua carriera artistica. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Valeria Angione. Ciao!
1: Ciao, wow, che bella presentazione, wow, mi sento onorata, grazie.
0: No, davvero io per averti qui, perché poi quando io riesco ad incontrare dei talenti, a stupirmi, per me è una roba bellissima, torno a casa ricca di cose, ecco, vissute insieme a te, perché me le racconti, perché ora ti scoprirai,
1: sì.
0: Perché sto dicendo questo, preparati una seduta molto psicologica, interiore e introspettiva, ma ci saranno anche dei momenti carini e simpatici e divertenti. Allora, facciamo così, io sì. Racconto un po' quello che hai fatto, perché so che ad alcuni progetti tieni tantissimo e ti lascio conoscere meglio dei nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli. Valeria Angione nasce a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, ma cresce a Napoli, quindi se ne va da Bologna, per fortuna o per sfortuna oggi?
1: Ma per fortuna.
0: Ah. Ed è, diciamo, alla quale è profondamente legata alla nostra Napoli. Fin da giovanissima studia recitazione teatrale e cinematografica ed è oggi una delle creator e attrici digitali più seguite e amate del momento, quindi lo confermiamo perché è così. Con la sua ironia intelligente e il suo modo spontaneo di raccontare la vita quotidiana, tantissimi ragazzi e ragazze si riconoscono, e poi parliamo anche di questo feedback da parte un po' del pubblico, che è sempre interessante scoprirlo, sì. E negli anni hai trasformato la tua passione per la recitazione in comicità, perché noi tra l'altro ci siamo anche conosciute su un set, su sì. un progetto cinematografico, infatti nel frattempo hai anche continuato a fare cinema, film e soprattutto teatro.
1: Sì.
0: Sei particolarmente legata, ora ci arriviamo. Ti abbiamo visto anche in TV come eventi live di X Factor per Now e Comedy Central Present su Sky, vari format digitali e televisivi legati comunque all'intrattenimento e alla comicità. Teatro, una delle tue grandi passioni, Riparto da me e il tour teatrale Binario 29, però in realtà hai fatto una doppietta, Binario 29
1: e tre quarti.
0: E tre quarti. Allora partiamo da questo tuo grande amore che tra l'altro poi è realizzato completamente da te, quest'opera.
1: Allora, io quando ho iniziato a buttare giù l'idea del primo spettacolo, veniva fuori dal mio libro, quindi ho iniziato a scrivere il libro e poi dopo è uscito fuori lo spettacolo, ma mi sono fatta ovviamente aiutare da un'autrice, Federica Cacciola, e per il secondo uguale, avevo anche lì due autori, Marta e Filippo, che comunque in qualche modo gli autori servono sempre, non è una questione di nascondersi dietro a chi ti aiuta, anzi il supporto di quattro mani in più rende tutto più ricco e soprattutto hai visioni più complete della tua opera e da una visione esterna, quindi viva gli autori, io sono sempre accerchiata da autori e vivo con gli autori.
0: Ho dimenticato, perdonami, ecco il tuo libro nel 2021, sì. Proprio riparti da te e poi è nato
1: lo spettacolo. Esatto, sì, sono ripartita da me stessa, perché io quando avevo 10 anni ho iniziato a fare teatro da piccolissima e con Maurizio Casagrande, mio, speriamo che me la cavo in faccia infatti quando sono entrata qui dentro ho avuto un flashback di quando venivamo a registrare qui lo spettacolo sul Rai 2 palco e retropalco, e sono passati tantissimi anni, ma quell'esperienza è nel mio cuore. Però ecco, crescendo poi mi sono resa conto che non è sempre facile avere i ruoli nelle compagnie, nei film, negli spettacoli in generale, quindi ho
0: studiato,
1: anche
0: nella vita, Valeria,
1: diciamo, così, è così. E quindi ho studiato tantissimo da quando avevo 12-13 anni fino ad arrivare a 20 anni, ho fatto tantissime masterclass, mi sono diplomata in accademia proprio perché volevo ritornare sul palco con il mio spettacolo, ma devo tutto ai social se ci sono riuscita. Quindi è vero che l'esperienza fa tanto, ma se non avessi avuto la mia porta che mi sono aperta piccola su il Facebook o poi Instagram, non penso che ci sarei riuscita. Quindi devo tantissimo alla mia tenacia da questo punto di vista, che sono riuscita appunto a crearmi una porta da sola quando appunto queste porte non si aprivano.
0: È vero, questo è vero, perché per chi come noi, ecco, è in questo mare, in questo vortice, in questo mondo dello spettacolo, sì, dell'arte, del teatro, ecco, solitamente chi ci guarda da fuori vede solo il risultato finale, per dire oh, oggi che bello che sei lì, sì, oggi che bello. Ma in realtà tutto quello che non si vede è proprio la fatica, è proprio l'irrinventarsi, è proprio creare, è proprio cercare il nostro spazio e cercare piano piano di infilarci dove possiamo. Esatto. E tu ci sei riuscita, che sicuramente grazie alla formazione, che quella non deve mai mancare assolutamente, perché se funziona c'è di base la formazione, la predisposizione, no, poi al talento quale sei. Infatti io ti auguro veramente di andare avanti, continua così, perché spacchi.
1: Grazie.
0: E poi, allora, visto che abbiamo parlato di social, grazie ai social che hai incastrato questi tanti ingredienti, no, sì, per far uscire Valeria Angione, mi piacciono tantissimo queste princess.
1: Sì, la novità.
0: È la novità del... Tu quando pensi, cosa pensi poi per far nascere e uscire questo prodotto? Che fighissimo. No.
1: Allora, io è da tantissimo che volevo creare sui miei social un upgrade a livello di contenuti visivi, proprio ti parlo. Quindi è vero che le persone hanno iniziato a seguirmi grazie ai contenuti semplici fatti anche col telefono, così. Però ecco, volevo dare uno sprint in più ai miei contenuti a livello proprio visivo e soprattutto strutturato, con una produzione dietro, eccetera. Quindi a gennaio ho fatto una storia su Instagram cercando, come sempre, come ho detto prima, autori di supporto, videomaker, una produzione che mi sostenesse, sia per progetti miei personali di lavoro, ma anche per creare una rubrica settimanale, perché volevo tanto creare le principesse nella vita reale. Quindi era da un annetto che volevo provare a interpretarle, perché io sono malata della Disney, cioè veramente le amo con tutto il mio cuore, sono cresciuta con loro, però volevo impersonificarle.
0: Stupendo.
1: E grazie appunto a alle persone, io sono bravissima ad accerchiarmi di brave persone, so riconoscere il talento nelle persone, perché vedo ragazzi e ragazze come me e provo a lavorare insieme a loro, non loro che lavorano per me, ma con me. Quindi ho fatto proprio dei casting, cioè passami il termine, e ho creato, certo, la mia squadra proprio a febbraio. Quindi grazie a questo upgrade che ho fatto mi ha sicuramente alleggerito tantissimo, perché comunque un team ti aiuta, il lavoro che c'è dietro è enorme, non parlo solo di principessa, ma tutto il lavoro che c'è dietro ai video, eccetera, e soprattutto la felicità di lavorare con un team, perché questo è un lavoro che spesso fai da sola. Quindi grazie a queste mani che si uniscono, ai cervelli che si uniscono, escono fuori sei principesse pazze.
0: Beh, sì. Poi devo dire che non vi fermate mai, perché magari uno vuole un attimo fare pausa e staccarsi dal lavoro, ma è impossibile, no, perché chi fa un lavoro creativo poi sta a cena, gli passa una cosa, ecco, per la, sì, testa, dice no, aspetta, c'è il gruppo che dice no, facciamolo così, facciamolo.
1: Esatto.
0: Chi è la principessa che ami di più, quella con cui sei più affine e affezionata?
1: Allora, io sono legatissima e sono innamorata di Jasmine, infatti è la principessa che ho voluto caratterizzare di più, non so perché l'ho voluta fare Vrenzola, però mi dava quelle vibes da mediterranea. La amo tantissimo, mi piace tantissimo il cartone, mi piace tantissimo il live action che hanno fatto, sono appassionata proprio a lei come principessa, perché la vedevo diversa rispetto alle altre. Poi vabbè, le amo tutte, io faccio parte di una generazione di millennial / Gen Z, perché sono proprio nel mezzo, che veramente ama questo mondo fantastico. Noi ragazze soprattutto ci siamo tanto immedesimate loro, perché le principesse ci fanno sognare ancora adesso, quindi l'idea di poterle interpretare mi ha veramente messo gioia. Però se
0: sono troppo belle.
1: Sì, se devo dare una preferita è proprio Jasmine.
0: Sono troppo originali. E poi è un prodotto, ecco, che finalmente, quando si dice allora creiamo qualcosa.
1: Sì.
0: È davvero originale, perché non è una replica di un podcast, di, perché ci sono tante cose che vengono viste in più forme, ma alla fine il succo è quello. Invece le principesse hanno davvero preso il sopravvento su ogni cosa, perché io me ne sono viste tutte. E sono una di quelle che invece, venendo da una generazione non boomer, però del millennium,
1: sì,
0: e non amo molto guardare tanto, per tanto tempo i video sul telefono,
1: okay,
0: quindi
1: giusto,
0: lo utilizzo per lavoro, quindi sì. TikTok ad esempio non ce l'ho.
1: Ok.
0: Che molti mi dicono: Fabi, fallo, perché poi magari creiamo qualcosa. Dico sì, poi più là, cioè non ho questo approccio che è naturale,
1: ho capito.
0: E quindi mi scoccia guardarsi i video, preferisco magari una serie con poco tempo che ho a disposizione. Però con te, ma no, perché sei qui, li guardavo proprio con interesse e non stancandomi.
1: Dai, fantastico.
0: Capito? Quindi veramente complimenti, viva le principesse. Sì, sì. Quanto tempo le darei vita?
1: Guarda, lunedì è uscito l'ultimo episodio con Mulan.
0: Ah, vedi, è chiusa.
1: No, abbiamo scritto 6 episodi, uno perché mi ha già sposato fra due settimane.
0: A proposito, mamma mia, Vale, io ti dovevo aprire con la puntata dicendo ti auguri, che caffona
1: sarà
0: come
1: per
0: Jasmine.
1: Sempre sì.
0: Scusami tanto, Valeria.
1: Sì, no, ma quando mai? Però ho voluto creare appunto una stagione, chiamiamola così, che avesse comunque una chiusura, anche se sono tante altre principesse che potremmo fare, però volevo un attimo dedicarmi a questa cosa che comunque è importante.
0: È bellissima. Sì, auguri, sì. Complimenti.
1: Grazie.
0: Sei contenta? Ah, è vero, sei andata in giro per fare addio al nubilato, hai fatto le brave.
1: Sì, abbiamo fatto le bravissime.
0: E allora noi ci prendiamo una pausa e vi faccio ascoltare qui Andrea Sannino a proposito di matrimonio e romanticismo con Ci vuoi tu, e noi torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini. Mezzanotte.

0: Ed eccoci tornate, oggi tutto al femminile, tra principesse, sorrisi e sposarizi. Siamo qui con Valeria Angione ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. E abbiamo chiacchierato tanto, però in realtà il mio format ha e prevede un momento molto bello, cioè quello di fare insieme un tuffo nel passato e ricordarti chi eri da bambina, che bambina eri e che ambiente avevi intorno.
1: Io sono stata una bambina fortunatissima, ho avuto un'infanzia veramente perfetta e da sogno. Continuo ad avere una famiglia incredibile alle spalle, quindi sono proprio, mi sento fortunata. Ero una bambina tanto tanto eccentrica. Mia madre mi ha scritto un corso di teatro stremata dal mio caratterino super sempre al centro dell'attenzione, che si vedeva proprio che avevo qualcosa da dire anche a 6 anni 5 anni. Quindi mia madre mi ha subito voluto iscrivere a un corso di teatro, quindi è proprio grazie alla mia famiglia che se io posso fare questo nella vita, perché hanno colto subito il mio essere
0: che
1: molto
0: bravi,
1: sì, molto vedi? Creativo, sì.
0: Infatti io devo chiedere a mia mamma, io danza a 4 anni,
1: vedi, anche ho fatto un po' di danza, ma il teatro ha preso il sopravvento, sì.
0: No, però mi ricordo se ero io, mi ha fatto riflettere così ad alta voce, lo sto dicendo, o lei che magari danzavo per casa perché io facevo cose e poi l'ho continuata a fare. E con il tempo, con gli amici a casa che venivano, i miei spettacoli, le mie cose, cioè anche tu eri così,
1: sì, sì,
0: cioè preparavi tutte le
1: cose. Sì, sì, siamo molto simili in questo. Io obbligavo i miei cugini a fare le recite, veramente aspettavo che venissero i miei
0: colli
1: nonni
0: spezzati.
1: Cioè facevo proprio il divano che era il pubblico.
0: Bellissimo.
1: Cioè veramente cose così. Mia madre ha detto ok, questa ho un problema, proviamo a portarla a un corso di teatro. Io mi ricordo veramente i miei cugini obbligati a fare 3 porcellini, tutte le fiabe. Io poi con le fiabe ti ho detto sì sì sì.
0: Sei cresciuta, bellissimo.
1: Sì sì, io sono cresciuta veramente con quel mondo là, sì.
0: E invece le radici molto importanti, no? Anche perché abbiamo incondizionatamente questo legame con la grande maestra Napoli, che tanto dà e tanto può togliere.
1: Certo,
0: fondamentalmente
1: sì.
0: Nel tuo percorso artistico le radici quanto hanno contato?
1: Tantissimo. Io ti ho detto, sono solo nata a Bologna e tra l'altro è una città che mi piace tanto, anche la cucina eccetera, però sono solo nata a 2 anni e mezzo, ero già a Napoli, i miei genitori sono napoletani, non i napoletani, ho solo Napoli nel mio sangue, quindi
0: okay.
1: Alla fine se non fosse stato per Napoli giuro che non so se sarei la stessa persona. Napoli mi ha dato un ritmo nel linguaggio quando parlo in dialetto, mi ha dato un cuore, non so come spiegare, ma penso che lo puoi capire perché lo sei anche tu napoletana. Napoli ti dà il cuore e quindi è questo quello che mi rende.
0: Ha fatto venire la pelle d'oca.
1: Sì, rende unici essere napoletani proprio per questo, perché io spesso sono stata appunto quasi pregata dai vieni a Milano, vieni a vivere a Milano, comunque il mio lavoro è molto a Milano, però preferisco sempre prendere un aereo e tornare anziché stare là. Ho voluto comprare casa qua, la mia famiglia la voglio creare qua, perché per me stare su in un posto che non mi appartiene ammazzerebbe un po' il mio essere creativo e ne sono consapevole. Quindi spesso sono una pendolare, ma non mi interessa, sono felice così.
0: Ti fai, preferisci viaggiare? Guarda,
1: sì.
0: Mi fa anche a me lo stesso effetto, che poi un po' ho vissuto a Roma un bel po' di anni. Però anche io quando vado a Milano, che è bellissima,
1: sì,
0: straordinaria,
1: sì,
0: a un certo punto dopo 2 giorni mi sento un po' fuori luogo.
1: Sì, sì, è uguale, cioè, ti fa sentire un po' fuori contesto.
0: Infatti non so, sì. Se sono io che poi sono camaleontica, mi adatto ad ogni cosa,
1: certo.
0: Ad ogni tipo di persona e personalità,
1: sì.
0: mi fa questo effetto, perché Napoli ecco ti avvolge e poi abbiamo questo, per chi è artista,
1: sì.
0: Vuole fare l'artista, per chi nasce predisposta per questo tipo di lavoro qui, cioè abbiamo sta fame dentro,
1: sì,
0: capito?
1: Quella che
0: negli occhi e non per il successo e per la notorietà in sé.
1: No, no,
0: proprio come cura,
1: sì.
0: Per questo tua madre ti scrisse a teatro,
1: sì,
0: curatela.
1: Sì, hai detto bene, un fuoco dentro che brucia e che quando avevo 20 anni non sapevo come spegnere, infatti non l'ho mai spento.
0: E ascolta Vale, quando hai capito invece che questa sarebbe stata la tua strada, cioè il tuo vero richiamo alla recitazione, perché comunque sei partita da lì e ti sei,
1: sì.
0: Formata così, quindi uno step successivo a quello che poi è stata la scelta dei tuoi genitori, di tua madre, di farti vivere questo, contesto teatrale? Quando l'hai capito? Quando è stato il momento?
1: Ma è stato proprio semplice, perché quando poi non ero su un palco mi sentivo di essere vuota, quindi in qualche modo è stata un'esigenza, non è spiegabile.
0: Bellissima
1: con le parole.
0: Bellissima questa sì, cosa che hai detto.
1: Te lo senti dentro, che ti senti di appartenere a qualcosa, quasi una calamita che ti chiama, e quindi in qualche modo io non ho avuto altre strade da voler prendere. Io mi sono iscritta all'università, economia e commercio, come piano B. Pensano poco, come piano B, mi sono pure laureata in tutto ciò, però l'ho fatto veramente con la paura di magari non realizzare questo sogno, perché comunque bisogna essere a una certa anche concrete nella propria vita, e devo essere sincera, poi quel percorso di studio universitario mi ha dato la possibilità di fare i primi video su Facebook, quindi in qualche modo forse era un ciclo che doveva essere aperto, anche se poi non mi ha portato a fare la commercialista
0: o lavorare in banca, però va sempre fatto, ragazzi, anzi giovani, piano A e piano B,
1: ma anche C, cioè bisogna fare più strade possibili. Io durante l'ultimo spettacolo avevo un monologo in cui diceva chi ha detto che non possiamo avere più strade, chi ha detto che dobbiamo averne per forza soltanto una. Anzi, a 30 anni si dice: se non hai fatto qualcosa nella vita sei un fallito. Anzi, è proprio l'esatto contrario, a 30 anni è proprio l'età perfetta per iniziare, perché sei più maturo, hai una disponibilità magari economica più forte rispetto a quello che avevi a 20, hai anche una maturità diversa. Questo fatto che 30 anni sono la fine di qualcosa è una cosa che ci portiamo da un passato falso. E quindi sono proprio felice di raccontare che invece a 30 anni ci può essere una rinascita.
0: Sì. È vero, hai detto una cosa super saggia, perché tu ne hai 30, io invece ne ho un 5 più di te, e proprio dai 27 ai 30 ecco c'è questa rinascita, una consapevolezza diversa, anche perché magari avendo un sesso femminile comunque... Ma anche perché, ragazzi, noi donne siamo le numero uno, cioè non è che...
1: No, viviamo più vite.
0: A parte viviamo più vite, poi abbiamo più cervelli, no, è così.
1: Siamo avanti, lo sanno,
0: è inutile perché non ci potete mai superare. Però apro e chiudo, detto questo, è così. Sì. Invece ci sono state delle difficoltà iniziali? Se ci sono state, all'inizio è stato per te più un sogno o più fatica? Soprattutto se c'è stato... O sei avuto un primo ostacolo?
1: Sì, certo, cioè nel senso il sogno c'era, ma era tanta fatica. C'è anche fatica di accettare di avere quel sogno. Cioè quasi mi sentivo in colpa ad avere questo sogno così irrealizzabile. Cioè dicevo, cavolo, potevi avere il sogno di diventare dottore. Almeno ti fai la tua strada, sai che se dipende tutto da te. E invece no... Cioè veramente questa strada devi affrontare 50.000 ostacoli e 50.000 persone diverse. Se a queste persone non piaci, diventi tu l'ostacolo di te stessa. E quindi ecco perché poi mi sono voluta aprire una cosa solo mia, perché non volevo dipendere da nessuno, perché mi sentivo quasi intrappolata in un personaggio che non era mio. Cioè il fatto di voler per forza essere bella e brava rispetto a qualcosa o a qualcuno, io volevo dimostrare di essere Valeria, appunto. Se ti piaccio, mi fa piacere, seguimi, altrimenti purtroppo io non riesco a fingere. Quindi il sogno è stata fatica. Cioè è stata una fatica immensa accettare quasi di averlo questo sogno, e soprattutto non è che il successo è arrivato subito. Comunque io ho aperto la mia pagina, poi dopo sono arrivati i primi video, la community si è allargata, ma sono passati 5-6 anni da quando ho iniziato anche a convertire questa cosa in qualcosa, anche di chiamarlo lavoro.
0: E questo
1: ecco.
0: Ovviamente, ragazzi, è il lato web, digital, non da dimenticare tutto quello che
1: poi
0: comunque
1: dopo
0: è fatto anche prima.
1: Sì,
0: però.
1: Sì, però quasi non bastasse. Cioè, questo percorso, più fai, non è detto che sei bravo. Cioè, tu devi dimostrare ogni giorno. Questa è la cosa brutta di questo mestiere, che appena raggiungi un obiettivo...
0: Guarda, quanto mi piace, cioè, non ti chiedo le cose che dici da sola. Perché è importante dirlo, perché ci sono tutto bellissimo, fantastico. Le cose che ti danno fastidio del tuo lavoro. Ecco, la cosa brutta... Sì. È questa, che non arrivi mai, non sei mai arrivata, ma non arrivata come...
1: Soddisfazione personale quasi, ti parlo, sì. Però l'obiettivo che raggiungi, poi subito devi raggiungere un altro, altrimenti
0: e devi ridimostrare da capo, cioè ricominci da capo, non è che dici tu, vabbè, sono qua, è molto facile, mi sposto solo, non è vero, no? Devi rifare tutta la trafila,
1: sempre.
0: Tutta la scalinata, e poi di nuovo, poi rifinisci il progetto e poi
1: sì.
0: E quindi è un vortice, ecco perché magari la vulnerabilità e la psicopatia può far parte di alcuni elementi del mondo dello spettacolo, perché così
1: è vero.
0: Però, allora chiudiamo questo blocco, anzi grazie per questo momento molto bello, e se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei oggi?
1: No, non lo so, cioè

0: mi avessero detto senti farai questo, questo e quest'altro, direi sì, cioè, certo, come no. Quindi pensa un po' come potevo essere insicura io, cioè l'idea di poter avere tutta questa gente che mi segue e supporta, per me ai tempi era quasi nemmeno un sogno, perché non lo sogniamo nemmeno. Cioè io avevo un diario segreto dove scrivevo ma magari avessi una decina di persone che vengono a teatro a vedermi, una decina di persone, cioè io, infatti c'è l'ultimo video che vedi cioè, che è pinnato sul mio profilo in cui scrivo questa cosa, e veramente mi rendo conto che una decina di persone per me erano migliaia, e vedere poi queste migliaia veramente fisicamente lì a teatro, credimi, ti fa venire i brividi, perché a me bastavano 10.
1: Mamma mia, splendida, una cosa bellissima. E a proposito di questo tema, ti lascio ascoltare e vi lascio ascoltare Che dura la vita, ecco, che ha così di Iovine. Torniamo qui tra pochissimo a Napoli senza confini.

0: Ed eccoci tornati, siamo qui Fabiola Ciminella, Napoli senza confini, Valeria Angione, anche a microfoni spenti noi chiacchieriamo sempre. Cioè, per, secondo me per staccarci ci vuole forse alle 3 di notte saremo un po' stanche con meno questo chiacchiericcio. Allora Vale, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici e ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta, che è tuo.
1: Come si dice, un ricetto papice vicino a noi, c'eravamo di imbagata sportosa.
0: Ed diciamo, è nostro, sì. È di Napoli senza confini, ci appartiene.
1: Sì, sì, io sento proprio di essere quel verme.
0: Dici piano piano. Ma sì. Perché questo lo dici? Io sento, percepisco, poi sì, magari mi sbaglio. Perché magari ti vuoi togliere anche qualche sassolino dalla scarpa, si dice così?
1: Ma guarda, ti dico la verità, io di sassolini non li ho mai avuti perché cioè, tendo a non guardarmi intorno troppo. Cioè cerco di avere il mio percorso. Quindi se sono sassolini sono miei. Quindi cose che magari rimpiango o non rimpiango, o magari avrei voluto fare meglio, ma non sono sassolini relativi ad altre persone o altri eventi.
0: Quindi qualche soddisfazione verso qualcosa, qualcuno?
1: Solo per me. Io sto solo lavorando per la me di quando avevo 15-16 anni, io faccio tutto per lei perché lei passava un periodaccio e farò solo tutto per lei. Quindi quando mi guardo allo specchio so che sto lavorando per la me del passato.
0: Mamma mia, sì. Straordinaria.
1: Sì, sì, per sempre, ma anche la me di quando ero piccola. E è una cosa che faccio e che dedico di fare a tutti, di mettere

0: una piccola fotografia vicino allo specchio di quando si è piccoli, così quando parli male di te stesso.
1: Vale, però tu mi stai facendo piangere, io sono emotivamente emotiva.
0: Ma anche io sono molto emotiva, però fatelo, così quando parli male di te lo fai a quella piccola bambina.
1: Sì, perché essendo poi esigenti, sì. Cavolo, potevi fare così, non...
0: E quindi
1: guarda,
0: non lo
1: proprio ieri
0: più.
1: Mi sono venuti questi pensieri, però mi durano poco, per fortuna, perché sono così. Che segno sei?
0: Scorpione.
1: Vabbè, sono molto forti. Cioè ti butti giù, poi dici, ma che stai dicendo? C'è un'altra doppia me dentro, dici, ma cosa stai dicendo? Ma ti rendi conto, sei fortissima, sei così, però succedono queste defaianze magari.
0: Sì, ma io anch'io ce le ho, cioè nel senso, però mi dispiace averle, quindi cerco di fare un passo indietro.
1: Ma non dobbiamo averle, perché dobbiamo voler bene e soprattutto non essere poi cattive e dure con noi stesse, perché non ce lo meritiamo.
0: No.
1: Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
0: Vabbè, il Natale tutti insieme, questa è proprio la nostra tradizione di sempre, è giocare a mercante in fiera e scambiarci regali. Questa è una tradizione forse molto tradizionale, però non è scontata in alcune famiglie. La ricchezza a volte si vede anche in questo, e me ne rendo conto da moltissimi ragazzi e ragazze che mi seguono che non hanno queste cose. Quindi per me questa è una tradizione a cui tengo tantissimo e spero di non... Cioè, sai quando cresci e gli zii e i cugini magari non ti vedi più come prima, eccetera, noi stiamo ancora in quella fase che ci vogliamo tutti bene, quindi spero che questa tradizione rimanga.
1: Anche la nostra, pure a mezzanotte aprire i regali.
0: Sempre.
1: Anzi, prima era a mezzanotte perché poi era il 25, però ora
0: ma è cambiato tutto
1: alle 11.
0: No,
1: anticipiamo un po'.
0: Perché prima 30 anni. Sì, è vero.
1: Siamo curiosi per i bambini anche.
0: Sì.
1: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrà custodita.
0: Allora io ti parlo da una ragazza che non sa cucinare e quindi secondo me la tradizione culinaria napoletana, che è una ricchezza
1: per le femmine di casa,
0: io non lo sono per niente, non so ci fa pastiera, non so ci fa struffola, quindi questa mia madre invece è una cuoca provetta, e però per quanto lei abbia provato a insegnarmi non sono proprio capace.
1: Vabbè, però non eri concentrata mo in procinto del matrimonio, magari chiudi anche lavorativamente una fase e ti dedichi.
0: Però guarda, sai quelle cose che si tramandano da madre in figlie, qua secondo me è successo qualcosa. Perché io so cucinare proprio le cose basic, ma non so.
1: Però non c'è questa passione,
0: no,
1: per la cucina.
0: Zero, cioè non ho questa
1: pure
0: cosa.
1: Io.
0: Vedi? E questa, secondo me questa tradizione si sta perdendo, perché Napoli è famosa soprattutto per il cibo, no? Non so fare pizza, non so fare.
1: Soprattutto per le donne che cucinano.
0: Sa se c'è friarielle, non so fare.
1: Niente.
0: Vabbè, lo so fare, sulla padella.
1: Bello, è facile. Perché non ti piace?
0: Sì,
1: perché la tua creatività la metti in altre cose.
0: No, ci manca sulla cucina, perché poi veramente scoppio.
1: Un format Valeria Fornelli.
0: No, infatti lei.
1: Invece hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che fa parte delle tue radici?
0: Eh beh, il mare. Posso essere banale, ma quando ho bisogno di respirare vado al mare, e quello per me è il suono più forte. Poi vabbè, tengo pure il mercato giù ogni mercoledì a Lucca.
1: Vabbè, meglio di quelle sono le voci.
0: Sì.
1: Però belle.
0: Il mare assolutamente. Poi sono legata anche alla parte del Cilento, della Campania, non solo di Napoli. Quindi avendo vissuto tutta la mia infanzia a Pestum, continuo a farlo ovviamente, perché ho una casa al mare lì. Diciamo che sono proprio legata a tutta la parte della Campania che va da Napoli in giù. Quindi veramente il mare mi appartiene, il suono del mare mi culla.
1: È vero, e ti dà pace. Invece se dovessi partire per un viaggio e mettere qualcosa di Napoli nel tuo zaino, anche di non materiale, cosa ci metteresti per portare con te, ovviamente lontano da Napoli?
0: Io c'ho sempre un cornicello nel mio portafoglio, che comunque a cui tengo tanto. Ma guarda, io di Napoli, senza che sia un oggetto, dici?
1: O un oggetto che sia astratta.
0: Io
1: come
0: con me porto sempre con me una Napoli che sa sognare. Secondo me si è persa un po' l'idea di voler sognare, di permettersi un sogno. Molte ragazze e ragazzi provano solo a fare quello che gli porterebbe soldi e magari fanno un lavoro che non amano, oppure fanno un lavoro che purtroppo devono fare per forza, e quindi là è un limite che mi dispiace ma esiste. E secondo me i napoletani e le napoletane soprattutto hanno ancora un po' di sogni dentro di sé, quindi questo me lo porto sempre.
1: È vero, e mi raccomando, chi ci ascolta, è importante portare, è vero, sono temi molto belli e profondi, perché magari ci sta un periodo, una situazione, esatto, la frenesia, però custodire, lo faccio anche magari io in prima persona, sì, custodire e portare avanti quel sogno, quelle cose che ti fanno stare semplicemente, sì, bene, che magari sono anche semplici, sono anche, sì, non capito?
0: Sì.
1: Normali.
0: Ma assolutamente. Spesso ci si dimentica di coltivare questi hobby, sogni, quelli che siano. E secondo me qua ce l'abbiamo ancora questa cultura di non dimenticare chi siamo.
1: Infatti io nel tempo libero cosa fa? Non ce l'ho. Vedi, brutta,
0: sì,
1: questa cosa. Noi ci riflettiamo, poi ve lo dico quando torno nel tempo libero se ce l'ho cosa faccio, e vi lascio ascoltare Colpo Roviente di Vesuviano, a tra poco.
2: Quando torna a casa l'ennesima caruta, le lacrime somare attorno a una porta sicura.

0: È colpo rovento, ma è anche colpa nostra che non abbiamo del tempo libero nel 2026, ma ce ne faremo una ragione. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Valeria Angione e il nostro percorso continua. Yeah. E felicissima. Ti metto un po' alla prova adesso.
1: Vai.
0: E entriamo nel momento vero o falso. Prima di pubblicare un video, Valeria, controlli almeno 20 volte se la luce però è perfetta.
1: Falso.
0: Non te ne frega?
1: No.
0: Dici se ne occupano gli altri?
1: No, allora quando c'è... con le principesse c'è una persona che fa questo, c'è il direttore della fotografia che
0: è Potenin Moringa.
1: Sì. Invece quando faccio i miei video non guardo tanto l'estetica della bellezza quanto più il contenuto. Sì, sì.
0: No, io la luce la guardo.
1: Sì, ma forse un paio di volte, non 20, dai.
0: Però un paio sì. No, io cambio pure le inquadrature, dico no, questa è la luce a favore. Eh sì, se no sembriamo orrendi.
1: Sì, sì.
0: Invece con la luce a favore cambia tutto. La vita reale, e nella vita reale sei molto più timida di come appari sui social.
1: No, falso.
0: Almeno una volta hai registrato un contenuto super serio e poi hai iniziato a ridere da sola.
1: Vero?
0: Cioè tipo quelle robe più
1: sì,
0: drama.
1: Sì, però l'ho cancellato.
0: No, non sì. Voglio.
1: No, no. Sai, si fa prendere dalla cosa del momento e poi ci va, ma che cazzi, ma che muffa fa. E quindi levi tutto.
0: Sì. Quando esci dici faccio presto, ma sei sempre quello che invece arriva in ritardo.
1: No, io sono sempre in anticipo. Sì, sì, sì, sempre.
0: Brava, complimenti.
1: Tengo l'ansia. Sì.
0: Anche questo ci accomuna.
1: Sì.
0: Hai mai stalkerato qualcuno sui social così tanto da mettere il like per sbaglio a una foto del 2017?
1: Ma forse vabbè, quando ero più piccola, sì.
0: Adesso non lo può dire perché si deve sposare.
1: Esatto.
0: Però è successo.
1: Ma quando ero più piccola, probabile, sì.
0: Ma chi è che non è successo, dai? Anche invia messaggio e pelimina.
1: Ah sì, quello quando vuoi.
0: Nei tuoi video ci sono scene ispirate a persone che poi si sono riconosciute davvero.
1: Sempre, no? Io quello che faccio nei video è perché sono cose che mi succedono e che so che succedono anche altre persone, sì.
0: Prima di dormire passi più tempo su TikTok che a guardare serie TV.
1: Ma faccio un po' e un po' io. Faccio uno zapping tra TikTok e le serie, sì.
0: Da piccola ti immaginavi famosa, ma non pensavi, certo, grazie ai video sul web.
1: No, ma non esistevano mai.
0: Ha detto prima, infatti la potevo tagliare questa, perché l'hai detto. No, no, hai detto proprio che non pensavo che riuscissi
1: no,
0: a...
1: No, no, ma poi non esistevano i social, quindi figurati, cioè, non potevo mai immaginarmelo.
0: Hai un accento napoletano che esce fuori soprattutto quando ti arrabbi.
1: Ah, vabbè, sempre.
0: Il personaggio più difficile da gestire nella tua vita sei proprio tu.
1: Ah sì, sì, io sono il mio nemico, lo dico sempre, il mio cervello è il mio nemico, se io avessi una stabilità emotiva sarei molto più stabile, appunto.
0: Vabbè, poi ne parliamo, ma,
1: sì.
0: Ma in privato.
1: Sì.
0: Nei messaggi vocali duri più di 3 minuti e dici sempre un'ultima cosa e chiudo senza chiudere mai?
1: No, no, i miei vocali sono brevi, nel caso te ne faccio un paio, capi? Così bilancio, faccio un minuto così non sembra 3 minuti, però non ti chiamo, è raro che io ti chiamo.
0: Ma dopo io c'ho sta cosa di sta chiamata che non riesco più a fare.
1: No, no, né a ricevere né a fare.
0: Ma non perché non voglio, è perché stai sempre a fare qualcosa,
1: sì.
0: Invece l'audio lo mandi e poi
1: sì.
0: Continui a fare delle cose.
1: Sì.
0: Vabbè, viva WhatsApp che
1: sì.
0: Ci ha rovinato. Nella tua carriera invece hai avuto più paura all'inizio che oggi?
1: Sempre, sì.
0: Sei molto più perfezionista di quanto fai vedere online?
1: Sì, sono molto perfezionista, sono quasi maniacale, ma nessuno lo sa.
0: Oggi senti anche una responsabilità verso tanti ragazzi che ti seguono?
1: Io sento solo una responsabilità verso di loro, solo una responsabilità, che se decidi di seguirmi mi dai già così una responsabilità. Quindi dato che ce ne sono tante, queste persone devono essere preservate, quindi sento di avere una responsabilità.
0: La metti in primo piano?
1: Sempre, sì.
0: E qualcosa che ti ha colpito profondamente, ecco, magari da feedback o da persone che ti hanno scritto, detto qualcosa, ce l'hai?
1: Sì, c'è tantissime persone anche magari sia durante i video ma anche dopo gli spettacoli che grazie al tuo monologo, grazie al tuo video sono riuscita a iscrivermi a questa cosa, ho avuto il coraggio di fare questa cosa. Cioè,
0: bellissimo.
1: Credimi che quando leggi queste cose non è facile da spiegare perché stai veramente creando un sogno a qualcuno. Cioè, non creando, ma dandogli il coraggio di farlo. E quindi è bellissimo questo, assolutamente.
0: È tutto come in un film, proprio come dice Gigi D'Alessio, come in un film. Vi lascio ascoltare il suo meraviglioso brano. E noi torniamo tra pochissimo.

0: Come in un film, come ci piacerebbe a noi vivere mille film, mille sceneggiature, mille lungometraggi per questa vita, perché avremo bisogno di più vite. Siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, con Valeria Angione. Allora, ci stiamo divertendo
1: molto.
0: Cosa ti ho chiesto a microfoni spenti?
1: Quando?
0: Adesso.
1: Ah, che sono troppo...
0: No, che ti ho detto, ma ti sto...
1: Ah, che mi stavi pressando, no, ma quando mai?
0: E mi hai risposto?
1: Sono una macchina.
0: Sono una macchina. E sì. Oggi è importante...
1: Allora, nel mio lavoro purtroppo devi esserlo. Poi quando torni a casa si spera che spegni i motori e diventi una persona normale. A volte è difficile, a volte no. Però ci si prova.
0: Speriamo, cioè, no, speriamo. Meno male che a breve... c'hai la vacanza per te, sì. Dedicherai questo momento, e poi ci sono anche le vacanze.
1: Esatto.
0: Si spera che oltre le foto in costume da collaborazioni va.
1: Brava,
0: puoi che burghine non stress,
1: sì,
0: è vero.
1: Ma lo è senza problemi, però ti dico senza problemi, perché comunque è un
0: lavoro.
1: No, nel senso che lo fai perché è una bella cosa, capito?
0: Ah.
1: Che qualcuno ti regala cose, cioè ci sono dei brand che ti supportano, però devi fare anche qualcosa in ricambio, sennò che fai?
0: Sono contenuti, famosi, sì. Contenuti. Passiamo, Vale, alle domande impossible.
1: Ah.
0: Se potessi eliminare per sempre una cosa dai social, cosa sparirebbe entro stasera?
1: Non lo so. Niente,
0: lo lasceresti così. Va
1: no,
0: bene.
1: Nel senso che purtroppo ne faccio così tanto parte che va bene così.
0: Li ami così come sono.
1: Purtroppo sì.
0: Il messaggio invece più assurdo ricevuto in direct?
1: Che... No, spesso molti ragazzi mi chiedono di essere la loro schiava.
0: No, vabbè.
1: Te lo giuro. Mi chiedono foto di piedi. Sì, quanti
0: ragazzi,
1: ne
0: vuoi. È vero, perché molti maschietti sono più curiosi di noi femminucce,
1: sì,
0: oggigiorno,
1: sì.
0: Vogliono sapere queste cose, e anche io rispondo così.
1: Io non rispondo
0: schiava,
1: manco.
0: Piedi.
1: Sì, questo vogliono.
0: Ti pago, a parte le proposte economiche, sì. per avere una foto di piedi. La regia è sconvolta. Tu non l'hai mai fatto?
1: I piedi vanno fortissimo, mamma mia.
0: Cioè, capito quante, non lo so,
1: sì.
0: Avremmo potuto aprire alberghi. Invece, Vale, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: Ma la devo inventare questa serie TV? O esiste già?
0: No, inventala.
1: Canasacci.
0: Papi, già tenga il principesso teatro.
1: Chiamiamole così, Valeria sotto accusa.
0: Sotto accusa. Invece, che è più difficile da gestire, gli haters, gli algoritmi o gruppi WhatsApp?
1: No, secondo me l'algoritmo, perché comunque fa il cavolo che vuole, però gli haters basta ignorarli, i gruppi WhatsApp ci sono sempre la possibilità di silenziarli.
0: È vero. Invece, la cosa più napoletana del tuo carattere?
1: No, io mi sento napoletana nel mio essere esuberante, nel mio essere molto gesticolatrice.
0: Ecco. Te l'hanno mai detto, sei troppo napoletana?
1: Ma guarda, all'inizio sì, adesso è quasi... Non lo dicono perché è un complimento, capì? Prima era invece un'offesa.
0: Qua dove butta la bandiera il vento.
1: Esatto, dillo pure. Sì.
0: Invece, c'è qualcosa che il pubblico immagina perfetta della tua vita, ma che in realtà è totalmente diversa?
1: A ogni cosa. Io se faccio delle stories pubblico 4-5 minuti della mia giornata che dura 24 ore, quindi pensa quanto non mostro, giustamente. Quindi qualsiasi cosa uno vede sui social non è mai al 100% vera, anzi, ma nemmeno il 20% vera. Noi mostriamo quello che vogliamo. Questo bisogna sottolinearlo.
0: È brava che lo hai detto,
1: sì, sì.
0: Perché è la verità.
1: Certo.
0: Non è che possiamo, anzi, c'è gente pure che mentre piange fa vedere che piange,
1: no,
0: però
1: no.
0: Quelle sono scelte editoriali. Invece, qual è la cosa che ti rende davvero felice?
1: La mia famiglia, solo loro.
0: E quando hai bisogno di stare bene, dove scappi con la testa?
1: A Pestum.
0: La tua paura?
1: La mia paura è che tutto quello che ho creato poi un giorno finirà.
0: E il complimento che è più bello, che ti emoziona davvero, che ti hanno fatto?
1: Vabbè, quando mi dicono che gli porto felicità, molte ragazze mi hanno scritto durante magari gli episodi delle principesse, che magari erano in ospedale quando hanno visto i video, che magari la mamma non stava bene, gli ho strappato una risata. Questo magari anche durante, mi viene in mente, durante il periodo del Covid, quando pubblicavo i video sui DPCM, ricevevo messaggi dicendo mio padre in ospedale in questo momento grazie ai tuoi video. Cioè, queste cose dette così.
0: Ma... Mamma mia.
1: Ma hanno un peso che per me cioè vale tutto, dare un sorriso, ma anche un sorriso a una ragazza che sta soffrendo per me è già tanto, quindi questo per me vale tutto.
0: Assolutamente. Sì. Vale, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo così com'è, senza tradurla.
1: Non so, cioè la mia parola preferita è amor, perché è così piena.
0: Bella.
1: Non so, non è una parola napoletana perché la traduzione è di amore, però ha un significato diverso in napoletano. Amor.
0: Amor. Sì. E viviamo, ragazzi, mi raccomando, d'amor. E grazie a te che sei stata in amore oggi. Veramente
1: grazie.
0: Mi hai fatto sorridere, mi hai fatto stare bene.
1: Grazie.
0: E ci vediamo presto.
1: Va
0: poi
1: bene.
0: Mi racconterai magari i prossimi. Anzi, ci vuoi spoilerare qualcosa?
1: Di cosa?
0: Per dei tuoi prossimi progetti.
1: No, ma se vuoi dire.
0: E basta.
1: Sì.
0: Fine.
1: No, sto scrivendo altre cose, però sicuramente ho la priorità adesso al matrimonio.
0: Dai, poi ci rincontreremo e me lo dirai. Grazie mille a Valeria Angione, un abbraccio a you, scaricate l'app di Replay Sound e noi ci ascoltiamo domani. Ciao.
1: Ciao.
2: Che succede? Ma senza capa chi ne pensiera? Portami con te, fammi perdere dentro i tuoi sogni. Per i

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

durma cresciuta senza spina, piglia sempre a vita come me, riccia che amore a me, chiama ricina.

foglie che cadono lasciando appesi i tuoi ricordi dell'immagine sbiadita che resta di te. Tu che hai dato e mi hai preso, mai preteso niente. Tu che volevi che restasse ancora lì con te.

0: che è passato.
1: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
2: Certe sere d'estate, come questa, dai balconi di casa mia, dalle finestre, entra la musica. Perché forse di fronte, no? Nel palazzo che sta di fronte a casa mia ci sono i giardini. E attraverso le fronde, gli alberi, i fiori, passa la musica di qualche festa che stanno facendo lì nei giardini. E io mi immagino che gli uomini sussurrano parole d'amore alle donne e le baciano sul collo piano piano, e le femmine sorridono e si fanno le risatelle fra sé e sé, e intanto la musica passa e arriva da me che sto sola e semina ricordi, nostalgia, felicità, qualche sorriso. E penso, sorridendo ad occhi chiusi, e danzo senza accorgermi.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: nastro nero.
1: Battere le mani a tempo.
0: Nastro nero.
1: Battere le mani a tempo. Vai, che mani.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Altro giorno, altro immancabile appuntamento con Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati su Rai Radio Live Napoli. Sono le 15 di oggi, giovedì 21 maggio 2026. Continua velocissima questa settimana, si avvicina un altro weekend e noi continuiamo a tenervi compagnia in questo periodo dell'anno che è sempre particolarmente pieno, intenso, pieno di cose da fare, di notizie, pieno di esami per chi ha iniziato o deve iniziare la sessione di esami estiva all'università. A proposito, in bocca al lupo a tutti gli universitari che ci stanno ascoltando. Insomma, se volete staccare un po' la spina per un'ora al giorno fino alle 16, potete ascoltare questo programma in cui parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. A tal proposito, oggi scopriamo altre uscite musicali di domani, perché domani, venerdì, verranno rilasciati tanti singoli, album, EP che ascolteremo e commenteremo insieme. Parliamo di hit estive, visto che la settimana prossima, ridendo e scherzando, finisce il mese di maggio e quindi si avvicina sempre di più questa estate. E poi, come in ogni giovedì, oggi c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Prima di tutto ciò partiamo col percorso musicale, così come lo chiamiamo ormai da un po' di tempo a questa parte, e oggi la prima canzone è una canzone simbolica che ci collega anche al primo argomento del giorno. Questo singolo si chiama Senza Stress ed è l'ultimo brano di The Dead.

Inizia così il percorso musicale dell'ora di oggi di Around Naples con me Silvio Martino. Cominciamo proprio senza stress con questo brano che rappresenta l'ultima release di Dedè e Ciccio Merola, un brano rilasciato qualche settimana fa. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che Dedè Gabriele è stato ospite di questo programma qualche settimana fa. Trovate la sua intervista, come tutte le precedenti puntate di Around Naples, in formato podcast su RaiPlay Sound. Potete ascoltare, recuperare, riascoltare ogni episodio quando volete. Bene, partiamo con le news di oggi. Come vi dicevo, questa canzone che abbiamo appena ascoltato si collega anche al primo tema del giorno, che è quello delle hit estive, perché Wayu, ridendo e scherzando, la settimana prossima sarà l'ultima settimana di maggio, quindi si sta veramente concretamente avvicinando quest'estate 2026, e credo sia un'estate che parla particolarmente napoletano, perché sono uscite diverse release da Napoli in queste ultime settimane che potrebbero essere tra le candidate di hit estive 2026. Abbiamo ascoltato Senza Stress di Dedè e Ciccio Merola, che sta andando tra l'altro molto bene nelle piattaforme di streaming. Poi LDI H7 ci hanno regalato, oltre al pezzo sanremese che comunque ha delle vibe estive, anche il nuovo singolo che si chiama Santa, un brano che si apre con un giro di chitarra che entra in contrasto con un sound dal ritmo caraibico che caratterizza insomma il resto della produzione. Poi ci sono diverse altre release, come il nuovo singolo di Ste che è tornata con Giornate Sole, che si inserisce perfettamente nella nuova ondata di musica napoletana, in cui melodie leggere, sonorità mediterranee e un forte legame con il dialetto napoletano si uniscono omogeneamente. Anche un testo pieno di immagini leggere, e Ste insomma è una delle voci più identitarie e belle del panorama musicale napoletano. Abbiamo commentato insieme questo singolo, così come tutte le altre release da Napoli. Poi sicuramente saranno protagoniste di quest'estate anche diverse canzoni estratte da Tutto è Possibile di Juelier, come Arcobaleno insieme ad Anuel, come Due Giorni di Fila con Sfera Ebbasteanna, come Stelle, Canzoni d'Amore e tante altre. E poi voglio non ci scordam che il signor Gennaro Damugnano di Napoli ha iniziato a preparare il terreno per l'estate già da febbraio, già dal Festival di Sanremo. Abbiamo parlato più volte insomma del grande successo di Ossessione, che si candida, nonostante siamo appena a maggio, ad essere una dei tormentoni di questi prossimi mesi. Quindi secondo me si parla parecchio napoletano in questi mesi. Tra poco allarghiamo il discorso alla scena musicale italiana. Prima ascoltiamo una di queste canzoni che abbiamo nominato, l'ultimo singolo di LDA e H7, Santa.

0: vintage.
1: L'ultimo singolo di LDA e H7, un brano che è stato inserito all'interno del loro joint album Poesie Clandestine, che prende naturalmente il nome dal brano che hanno portato quest'anno in gara al Festival di Sanremo. Ancora complimenti ai due Luca per questo Sanremo, per la serata delle cover e quindi del remake di Andamento Lento insieme a Tullio De Piscopo, e complimenti anche per questo nuovo singolo che abbiamo nominato prima in merito alle hit estive 2026 dalla scena musicale napoletana. Ovviamente, voglio, lo ripeto per chi magari ci sta ascoltando in questo momento solo per la prima volta, tutte le canzoni che nominiamo, tutti i progetti, li ascoltiamo e commentiamo insieme man mano. Noi seguiamo ogni giorno, ogni settimana, le release, le nuove uscite musicali dal panorama musicale napoletano e italiano, e appunto le commentiamo insieme. Ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli, parliamo sempre di hit estive e poi insomma proseguiamo con le news di oggi, perché anche dalla scena italiana insomma tanti artisti ci stanno regalando un bel po' di canzoni che potrebbero essere i tormentoni di quest'anno. Tanti invece sono ancora silenti fino a questo momento. Sto parlando soprattutto dei big della scena e di artisti che hanno dominato gli scorsi anni, come Capoplazza, come Anna, come Sfera Ebbasta, che sono anche colossi dello streaming in Italia. Poi ci sono i grandi nomi come Olly, come Annalisa, come Irama, come Mahmood, e domani usciranno tante altre canzoni che potrebbero avere questa vibe più estiva. Ad esempio esce il primo featuring di Alfa e Jovanotti. Insomma, vedremo come evolverà la cosa. Anno dopo anno tutti quanti stanno sfornando le loro personali hit estive, nella speranza appunto che diventino virali e che diventino le colonne sonore di un'estate intera. A proposito di ciò, l'anno scorso, non so se ricordate, ci furono diverse polemiche, discussioni, perché l'anno scorso non c'è stata una canzone su tutte che sia riuscita a dominare in maniera schiacciante il periodo estivo. Sicuramente una delle più virali però è stata Halo, sempre del signor Gennaro Damugnano di Napoli, che rinominiamo, e cioè Samurai J. Vedremo cosa accadrà quest'anno, naturalmente ne parliamo insieme. Continuiamo col percorso musicale di oggi, ascoltiamo un singolo estratto da Santissimo, l'ultimo album di Saif. Questa è Salsa Magrebe.

Mentre ascoltavo questa canzone stavo ripensando all'album di Saif, e lo so che ne abbiamo già parlato, ma come si dice, ripetita iuvant, no? Cioè la ripetizione è uno strumento fondamentale per rafforzare un concetto, per favorire l'apprendimento e per assicurarsi che un messaggio importante venga memorizzato chiaramente. Comunque, cosa volevo dire, cosa volevo ripetere? Il fatto che sì, Saif ha fatto un album magari poco omogeneo, che forse poteva essere costruito un po' meglio a livello di tracklist, ma è un album pieno di hit, pieno di canzoni molto diverse tra loro, tante fotografie diverse e che rappresentano anche tanti lati e sfumature diverse appunto delle skill e delle capacità di Saif. Quindi complimenti, tra l'altro anche numericamente sta andando molto bene nelle piattaforme digitali di streaming. Comunque tra poco parliamo, indovinate un po', di altre release di domani. Prima torniamo di nuovo a Napoli con la musica e lo facciamo ascoltando il Napolitan Jazz di Walter Ricci, U Pianoforte.

0: E c'ha ragione il grande Walter Ricci quando dice che quando arriva musica parte pure a festa. Abbiamo ascoltato O Pianoforte, uno dei brani più apprezzati del suo ultimo album, del suo nuovo disco, e cioè Neapolis Mambo, rilasciato a gennaio di quest'anno. A proposito di Walter Ricci, stanno per arrivare tante sorprese su questi canali digitali anche riguardo Walter, quindi mi raccomando, rimanete connessi e seguiteci anche e soprattutto sui nostri profili social. Bene, proseguiamo con le news di oggi e ritorniamo, lo stiamo facendo praticamente ogni giorno per un frangente di ogni puntata, a parlare delle tante uscite musicali di domani, dopo aver parlato del mixtape di Tedua, dell'album di Coez From the Rooftop 3 e di altri progetti grandi che verranno rilasciati. Parliamo di Sickness 2, e cioè la seconda parte di uno storico capitolo della trap italiana, e cioè Sicknisello di Vegas Jones, droppato nel 2016. Vegas ritorna a distanza di 10 anni con il secondo capitolo, appunto, di un progetto molto personale per lui. Ha droppato la tracklist sui suoi profili social, diverse collaborazioni all'interno di questo album, che si apre con il primo brano della tracklist che si chiama La febbre dell'oro. Poi c'è subito Victoria in collaborazione con Amy Schilla, che Vegas ha spoilerato in una sorta di listening party che ha fatto in questi giorni. La tracklist prosegue con il terzo brano che si chiama Carillon, poi c'è Tutti può succedere, poi il quinto brano si chiama No Gradi, il sesto Mensuri ed è in collaborazione con Flaco G, c'è un altro feat nel nono brano che si chiama Bussole e la collaborazione in questione è con Silent Bob, e poi, signori, c'è il nome di Jake La Furia nel dodicesimo brano che si chiama Nella vasca di Piragna, il quattordicesimo brano si chiama Calmo ed è in collaborazione con Kay Carter, e poi ci sono gli ultimi due brani che chiudono il progetto che si chiamano Intercity Notte e Old School Bands. In tutto ci sono 16 canzoni all'interno di Sicknisello 2. Sicuramente i fan della prima ora della trap stanno aspettando questo progetto, perché appunto Vegas ha rappresentato un altro tassello molto importante per questo genere musicale in Italia, e lo ascoltiamo adesso con una delle sue più grandi hit, Vegas Jones, Malibu.
1: Fumo per tutta la noce, penso al modo per andarmene, ballo un mambo con la morte, giro Santa Maria per rinascere, nascendo una per chi non c'è più.

Ecco, ritornando sul discorso delle hit estive, questa canzone è stata una delle più grandi hit del 2018, soprattutto per noi della Gen Z, una canzone che è stata streamatissima. Pensate, ora ha quasi 130 milioni di streaming. È vero che sono passati anche quanti? Praticamente 8 anni da che è uscita, cioè da marzo del 2018, ma comunque è stata una canzone che insomma ha dominato, è riuscita a dominare un'intera estate. Vegas Jones con Malibu su Rai Radio Rave Napoli. Parlavamo del nuovo progetto di Vegas che si aggiunge alla lunga lista di album e progetti musicali che usciranno domani e che commenteremo insieme. Per quanto riguarda gli album, escono altri interessanti progetti come il nuovo album di La Young che si chiama Asante. La Young torna con questo nuovo disco che contiene diverse collaborazioni, tra cui un feat con L'Elfo. Esce anche un nuovo album di Leon Faun che si chiama Faserem, questo invece non contiene collaborazioni. Leon ha già pubblicato la tracklist ufficiale di questo progetto attraverso un post sui suoi profili social. Esce un nuovo album di Lorenzo Salvetti che si chiama Stupida Vita. Torna anche Aiello con un nuovo album che si chiama Scorpione. E poi ci sono insomma tutti i progetti grandi di cui abbiamo già parlato, primo tra tutti il mixtape di Tedua, Ryan Ted, e l'album di Samurai J, Amatore. Poi uscirà la Deluxe Edition dell'album di Tiziano Ferro. Insomma, sarà un altro venerdì pieno. E questi qui sono soltanto gli album, perché ci sono tanti altri singoli che invece usciranno, e come vi dicevo anche prima, tante canzoni che guardano già all'estate 2026.

Geluso e te, un singolo delle scimmie, un duo di rapper napoletani costituito da Valelambo e Lele Blade, che ha fatto la storia della trap a Napoli e in Italia. Questo brano è contenuto all'interno del loro album del ritorno, cioè Alfa e Omega, pubblicato un bel po' di anni dopo il loro debutto ufficiale, appunto, come duo sotto forma delle scimmie. Poi, insomma, da solisti hanno rilasciato e continuano a rilasciare tanta musica che scopriamo praticamente giorno per giorno, settimana dopo settimana. Proprio ieri abbiamo parlato degli spoiler che i due stanno pubblicando per quanto riguarda nuova musica. Ora stiamo parlando delle uscite di domani. Dopo aver parlato degli album, parliamo brevemente dei singoli. E anzi, direi di fare una cosa: facciamo un gioco tra di noi. Vi chiedo, secondo voi, quante canzoni estive usciranno domani? Secondo me, almeno 4. Una è la canzone di Detta Lamborghini, Bam Bam Bambina. Un'altra è Buon Vento e Giovanotti Alfa. E un'altra è Ti Soffro dei Il Pagante e Ludwig. Vi starete chiedendo, ma da dove è uscita questa canzone? Non lo so. Anzi, il titolo mi sembra uscito da TikTok, ma il periodo in cui esce, insomma, mi fa capire che può essere una canzone che è diretta ai locali e alle discoteche estive. Poi non ho ascoltato spoiler di questo brano, quindi vado completamente a scatola chiusa. E poi uscirà anche una canzone di Shakira che si chiama Dai Dai, che è la official song della FIFA World Cup 2026, e cioè del mondiale 2026. E Shakira ha di nuovo la grande responsabilità di dover fare la canzone colonna sonora del mondiale. Vedremo come andrà. Continuiamo con la musica di oggi e poi apriamo la solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples.

Salsa Teriyaki di Ugo Crepa e Willy Peyote su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, giovedì 21 maggio, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Cavata persa fino a mo', ve lo riassumo in 10 secondi. Abbiamo parlato del tema delle hit estive napoletane e non solo. Secondo voi quale sarà la hit di quest'estate 2026 a proposito? Poi abbiamo scoperto altre release di domani, venerdì 22, tutti i progetti che ascolteremo e commenteremo insieme domani e nelle prossime puntate. Ora, signori, chiedo alla regia, siamo pronti, è tutto pronto per la solita rubrica del giovedì, che è uno dei momenti più attesi della settimana di questo programma, e cioè la Top 20 Naples, in cui scopriamo la classifica dei 20 brani più ascoltati in generale a Napoli e la classifica dei brani napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Poi confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Partiamo dalla prima classifica, quella generale, come sempre, lo dice il titolo, dal 20° posto, occupato da Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Abbiamo parlato tanto di Sal e della grande figura e delle grandi performance che ha fatto all'Eurovision. Ancora complimenti a Sal e grazie per aver rappresentato Napoli e l'Italia in questa grande competizione. Al 19° posto c'è Napoli Non Piove di Emanuele. Al 18° scende di una posizione Billie Jean di Michael Jackson, che abbiamo visto giovedì scorso è entrata anche nelle classifiche napoletane. Al 17° c'è Facile Facile. Al 16° 081. Al 15° Olé di Giulio Recchi di Ughi. Al 14° una new entry, e cioè Ricordi, un brano di Saif e Juler contenuto all'interno di Santissimo. Al 13° posto c'è Spie di Shiva. Al 12° Fotografia di Emanuele. Poi Un'ora, e al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è Labirinto.

0: potuti scordare di me, di me, di noi.
1: Uno dei poteri delle canzoni è quello di farci ricordare e riimmergere in momenti, in periodi. Ecco, quando ascolto questa canzone ripenso automaticamente, ovviamente, al Sanremo di quest'anno e all'eccezionale settimana che abbiamo passato insieme in onda su Rai Radio Drive Napoli, perché quest'anno io, Silvio Martino e Fabiola Ciminella abbiamo condotto uno speciale Sanremo direttamente dalla Città dei Fiori con tantissimi ospiti, insomma, che sono venuti a trovarci all'interno dello studio a Casa Sanremo. Comunque, la canzone che abbiamo appena ascoltato sta a metà della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì e quindi al decimo posto. Proseguiamo, al nono posto c'è Via dei Mille, la grande hit di Dipinto, che scende di 3 posizioni rispetto a giovedì scorso. All'ottavo posto Babyface di Shiva e Kid Yugi, poi Obsessed di Shiva e Anna. Al sesto Stelle di Juelier, e vi faccio vedere, segnatevi queste parole, questa canzone salirà sempre di più in classifica giorno dopo giorno. Al quinto posto c'è Arcobaleno di Juelier e Anuel. Al quarto Due giorni di fila, sempre di Emanuele in collaborazione con Sfera e Anna. Al terzo posto Ossessione di Samurai J. Al secondo Canzone d'amore di Juelier, mentre il primo posto è sempre occupato da una delle canzoni più virali e più ascoltate di Vangelo di Shiva. Parlo di Bad Bad Bad.

Quando reggi Fit Juelier sai che stai per ascoltare una hit. Abbiamo ascoltato Bad Bad Bad di Shiva e Juelier su Rai Radio Rave Napoli. La canzone è al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Passiamo ora alla seconda classifica, quella che comprende i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Ci sono diverse new entry da album che sono usciti recentemente. Ad esempio Ricordi di Saif ed Emanuele sta al 16° posto e rappresenta una delle nuove canzoni all'interno di questa classifica. Al 15° Fui, un brano di Peppe Sox e Aimivi estratto dall'ultima release di Peppe, cioè South Star Mixtape volume 2, un progetto di cui abbiamo parlato che contiene tante collaborazioni. C'è un'altra new entry al 13° posto e cioè Tutto Cor Mio di Roberto Colella, un singolo estratto da C'è Sembra Via, il suo ultimo album. C'è un'altra rientry e cioè Amen Freestyle di Emanuele al 7° posto e anche Napoli Queen, un singolo estratto da Radio Liberato, rappresenta una delle nuove canzoni in questa classifica e si posiziona al 5° posto. Per quanto riguarda il podio, al 3° posto c'è DDM, al 2° Ciro Renna e Alessio, al 1° posto c'è invece l'ultimo singolo di Frizza che si chiama Loco. Come sempre tanti generi musicali diversi a Napoli, tanta trap, tanto neomelodico, tanto rap, tanto cantautorato, tanta musica elettronica con Liberato, insomma possiamo dire che a Napoli veramente ci sentimmo poche tutto cose. E tra poco confrontiamo queste classifiche con quelle italiane, prima ascoltiamo una di queste tante new entry, Roberto Colella, Tutto Coro Mio.

Roberto Colella con Tutto Coro Mio, un singolo estratto da C'è sta sempre una via, il suo primo grande disco ufficiale che abbiamo largamente commentato in questo programma. Trovate, vi ricordo, tutte le precedenti puntate in formato podcast su RaiPlay Sound, vengono caricate giorno dopo giorno dopo la fine della diretta e quindi dopo le 16. Allora, prima di chiudere questa rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì e per questa settimana, confrontiamo le classifiche napoletane con quelle italiane. Partiamo dai punti in comune, che sono sicuramente le canzoni di Joelier. Infatti anche in Italia ci sono in classifica Canzone d'amore, Due giorni di fila con Sfera Ebbasta e Anna e Stelle. Un altro punto in comune è rappresentato da brani estratti da Vangelo di Shiva, in particolar modo Spie, Babyface, Obsessed e Bad Bad Bad. E poi c'è un altro punto in comune, che è Billie Jean, Michael Jackson, che in Italia però sta al 10° posto. A Napoli l'abbiamo trovata intorno al 18° posto. Il podio cambia perché in Italia al 1° posto c'è Ossessione e al 2° Bad Bad Bad, a Napoli invece è l'inverso. E poi ci sono delle altre sostanziali differenze, perché in Italia vanno molto meglio alcuni brani come La testa gira di Fred De Palma, Nitti e De Mischilla al 7° posto, come Swag Music, l'ultimo singolo di Artifive che sta addirittura al 4° posto. Ci sono anche diversi brani internazionali come Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj al 13° posto, e altri brani sanremesi come I Romantici, Stupida Sfortuna e altre release delle ultime ore, degli ultimi giorni, come l'ultimo singolo di Brescia, D'addio. E ascoltando proprio quest'ultimo brano rilasciato dal cantautore e rapper genovese, chiudiamo questa rubrica per questo giovedì, ma proseguiamo appunto con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples. Brescia, D'addio.

I fan più affezionati sanno cosa sto per dire. Ogni giorno a quest'ora dico che mancano pochi minuti alle 16. Praticamente sto quasi sostituendo l'ora esatta, no? Questo per avvisare che è praticamente quasi finita l'ora di oggi, giovedì 21 maggio, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22. E poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete riascoltare e recuperare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Oggi abbiamo parlato di hit estive, visto che tra una cosa e un'altra, ridendo e scherzando, sta finendo anche il mese di maggio, la settimana prossima finirà e quindi inizierà giugno e anche il periodo più caldo dell'anno. Abbiamo parlato di hit estive napoletane e non solo, napoletane e italiane. Poi abbiamo scoperto altre release di domani che ascolteremo e commenteremo insieme alle prossime puntate. E poi, come in ogni giovedì, c'è stata l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui abbiamo scoperto le canzoni più ascoltate in generale a Napoli e i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Abbiamo confrontato queste classifiche poi con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, perché stanno per arrivare, ve lo sto dicendo spesso ultimamente, tante belle sorprese e novità nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Around Naples con me, Silvio Martino, vi saluto e vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao. Non fosse stato per

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

coraggio, tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più guidare, ma non farci ridere a dire che anche un camionista si rimette a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

sei vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ciao Luca, scusami, oggi ho staccato alle 5:30. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parliamo di musica, come sempre, ma lo facciamo da una prospettiva completamente diversa, inedita. Vi siete mai chiesti cosa c'è dietro le canzoni che amate? Prima di diventare note, accordi e streaming, una canzone è carta, inchiostro, cancellature e ripensamenti. E a svelarci questo mistero sono i due ideatori di un evento interessantissimo che parte proprio questo giovedì a Napoli. Stiamo parlando della mostra rassegna Carta Canta e saranno con noi in studio per parlarne coloro che lo hanno ideato, Daniele Ferraiuolo e Dario Sansone. Dario Sansone, già lo conoscete credo voi tutti, l'avete sentito anche più volte, incontrato qui a Diretta Live, è un artista a tutto tondo. Non è stato solo la voce, l'anima e il leader de Foia, una delle band più amate del rock folk partenopeo, ma oggi ha intrapreso una carriera da solista che ha preso il via con l'album Santo Sud. Ma Dario è anche un regista di film d'animazioni pluripremiati e un bravissimo disegnatore, praticamente uno che sa far parlare l'arte in ogni sua forma. E poi c'è la mente accademica e scientifica del progetto, Daniele Ferraiuolo. Daniele è ricercatore presso l'Università di Napoli l'Orientale ed è il responsabile di Scriptura, un progetto permanente che fa un importante lavoro di valorizzazione e conservazione della scrittura. Dario e Daniele hanno unito le loro forze per dar vita a Carta Canta, che si terrà il 21 e 22 maggio nella biblioteca Fra Landolfo Caracciolo nel cuore del centro storico di Napoli. Spieghiamo subito a chi ascolta la genialità di questo format.

0: Oggi ci prendiamo del tempo per entrare in un laboratorio segreto di scrittura della grande canzone d'autore e lo facciamo con due artisti. Uno già lo conoscete, è venuto spesso qui a Direct Live, è Dario Sansone, cantautore, scrittore, regista, anima de foia, insomma veramente un artista tutto tondo. E buongiorno, benvenuto, ciao Dario.
1: Buongiorno a tutti, con me c'è un professore.
0: C'è un professore, infatti.
1: Appassionato di arte e di musica.
0: Appassionato di arte, ricercatore all'orientale, appassionatissimo di musica, che viene direttamente da Venezia, dalla Ca' Foscari, e Daniele Ferraiuolo.
2: Ciao.
0: Ciao Daniele.
2: Ciao, grazie per l'invito.
0: Siamo molto felici di conoscerti e di averti qui. E insomma, perché siete qui oggi? Perché ci parlate di un progetto interessantissimo.
2: Sì,
0: assolutamente nuovo. Carta canta. Il 21 e 22 maggio quattro grandi artisti, quattro grandi cantautori apriranno il loro diario segreto, i loro appunti, e si scoprirà come nasce una canzone. Ma Daniele, com'è vi è venuta questa idea?
2: Beh, l'idea ci è venuta perché abbiamo pensato che il testo scritto della canzone, quello originale manoscritto, fosse un viatico per le emozioni e la scoperta delle emozioni degli artisti. Quindi sulla carta noi troviamo quelle che sono le emozioni di quel momento, nel momento in cui si scrive la canzone, quindi pensiamo che il supporto possa parlare anche al pubblico in questo modo.
0: E tu Dario, come sei stato a far parte di questo progetto?
1: Io fondamentalmente sono stato avvicinato da Daniele un anno fa circa, con il quale abbiamo fatto una presentazione del mio libro che era un taccuino di viaggio, uno sketchbook Santo Sud, che si chiama,
0: esatto,
1: A Poetry Sketchbook. E in quell'occasione, da quell'occasione, dopo una serie di confronti, è nata la voglia di andare a sbirciare nei quaderni degli altri artisti, e io mi sono reso disponibile per fare da ponte e selezionare assieme a Daniele gli artisti da invitare, con un focus su Napoli, perché partiamo dalla nostra città, dal centro storico, in un luogo fantastico.
0: Sì, dove si svolgerà questa rassegna, ricordiamolo?
1: San Lorenzo Maggiore, che...
2: Sì, complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, siamo nel cuore del centro storico.
0: Via dei Tribunali.
2: Via proprio. Dei Tribunali, sì, esattamente, siamo proprio nella sede di questa bellissima realtà napoletana che è la Fondazione San Bonaventura, che promuove il progetto e all'interno della quale quindi si svolge questo lavoro permanente che si chiama scrittura, che si occupa proprio di analizzare gli spazi, i supporti, come la scrittura si rapporti agli spazi e ai supporti in tutte le epoche. E quindi negli ultimi tempi ci siamo molto avvicinati alla contemporaneità, anche per dare una dimensione più divulgativa, come dire, al progetto, quindi non soltanto prettamente scientifica, e quindi nasce questo interesse verso i testi manoscritti. E devo dire che Dario si è prestato molto a questo, e questa cosa è nata proprio perché il primo testo e quindi le prime cose che ho potuto sbirciare sono proprio i quaderni di Dario, quindi che mi ha fatto vedere, insomma, e da qui è nata l'idea di organizzare questo progetto.
0: Infatti Dario, tu ormai, anche siamo nell'era digitale, però tu hai ancora questa passione per la

0: riportare al centro proprio il foglio, la scrittura fisica, che importanza ha, perché nell'era digitale?
1: Beh, ha un'importanza enorme, perché innanzitutto dobbiamo mettere in evidenza un elemento che poi tra l'altro è emerso anche nell'ambito di Carta Canta, il fatto che il supporto può cambiare, e per quanto riguarda la musica il supporto è veramente vario, estremamente vario, perché le canzoni le ritroviamo sui fogli, ma su ogni tipo di supporto, quindi carta, addirittura metallo, muri e via dicendo. Ma la cosa interessante è che molto spesso dal supporto cartaceo, che è quello del foglio, la musica la ritroviamo esplodere praticamente sui muri della città. E Napoli in questo senso è particolarmente evocativa, perché a Napoli noi notiamo un'acquisizione della canzone, di canzoni che entrano proprio nella memoria collettiva della città e che ritroviamo sui muri. Quindi mi capita sempre di vedere, io sono un po' ossessionato dalle scritte urbane,
0: bellissimo,
1: contemporanee, mi capita spesso di vedere testi di canzoni che non sono solo le canzoni dei più grandi artisti napoletani, no? Pino Daniele, per dire, è quello più forse rappresentato, però ritroviamo tutta una serie di canzoni anche di artisti meno noti, ma comunque che fanno parte della storia di Napoli, che mette in evidenza proprio il fatto che la città acquisisca e quindi renda proprio nella propria memoria collettiva le canzoni, anche graficamente.
2: E non sai quante volte gli artisti attingono alle scritte sui muri, perché succede che...
0: Confessalo.
2: Una frase d'amore può ispirare una canzone. A volte mi è capitato di essere impressionato da una dedica d'amore su un muro e quindi aprire un canale verso una nuova canzone.
1: È un dialogo, no? Un dialogo scritto tra un, diciamo, in ambito epigrafico, no? Che è quello,
0: sì,
1: che si occupa soprattutto di iscrizioni di vario genere, ma molte iscrizioni anche su materiale non deperibile. La cosa interessante è proprio questo dialogo, cioè un epigrafe dialogante.
0: Cioè, Daniele, spiegalo un po' meglio per noi profani.
1: Cioè, praticamente quando una scrittura è in grado di dialogare con un'altra scrittura. E questo avviene sia nella stessa epoca sia in epoche passate, perché magari noi vediamo una scritta, un'iscrizione su un determinato supporto e magari a partire dal passato la facciamo propria e poi la rielaboriamo attraverso la nostra scrittura. Quindi questo crea tutta una serie di vortici anche virtuosi in questo senso, che portano a nuove creazioni.

0: azione, quindi è una scrittura che circola, che si muove.
1: Sì, infatti, e poi la scrittura è uno dei pochi gesti umani che riesce ancora a opporsi alla dissolvenza del tempo. Cioè, in un mondo digitale in cui tutto si trasforma, scorre, si aggiorna, si cancella, si sostituisce con una velocità quasi incontrollabile, il supporto cartaceo conserva invece, come dire, il peso della permanenza. Cioè, la carta trattiene una sua consistenza, l'inchiostro lascia tracce, le parole occupano uno spazio che è reale, e non solo soltanto informazioni che appaiono su uno schermo o svaniscono con un click, ma sono segni concreti del pensiero, anzi raccontano come si è formato un pensiero. È vero che il digitale ha reso la comunicazione immediata, ma spesso anche fragile o come si dice adesso liquida, cioè i contenuti si accumulano senza sedimentare davvero, scorrono consumandosi nel momento stesso in cui vengono prodotti, mentre la scrittura su carta richiede tempo, attenzione, anche silenzio, è un atto più lento, e per questo io lo considero, forse in maniera un po' romantica, anche più profondo, perché costringe a fermarsi, a scegliere proprio le parole,
0: certo,
1: a dare una forma stabile alle idee, e quindi secondo me aiuta molto anche proprio nella formazione del pensiero.

0: parte, ma entriamo proprio nel vivo di queste due giornate. Avete inventato un format live assolutamente grandioso, unico, in cui con un gusto quasi guaieristico si può appunto vedere i taccuini, gli appunti da cui poi si è sviluppato il testo di una canzone. Ma cosa succederà proprio in quelle due giornate? Allora, abbiamo detto, nella prima ci sarà Eugenio Bennato e Zulù, nella seconda sì, Dada e Francesco Di Bella di 24 sì, Grana. Ma come faranno a venire? Come si svolgerà l'incontro?
1: Beh, in effetti innanzitutto bisogna dire che i due incontri, quindi per entrambi i giorni, saranno presentati e condotti da Federico Vacalebre, quindi che è un espertissimo soprattutto anche di questi aspetti, che accompagnerà gli artisti al racconto dei loro brani. I brani saranno portati, quindi gli artisti stessi porteranno con sé dei brani manoscritti, quindi originali, per dire Eugenio Bennato porterà Brigante Samor, oppure Zulù porterà Curru Curru Aio, come tre testi ciascuno, che saranno sia illustrati dagli artisti stessi sia cantati dagli artisti. E poi questi testi manoscritti saranno posti in delle teche e saranno esposti per qualche giorno appunto nella sede di San Lorenzo Maggiore, dove si terrà, quindi nella biblioteca fra Landolfo Caracciolo, dove si terrà l'evento. E quindi
0: anche una mostra,
1: ci sarà anche una mostra, ci sarà sia una mostra quindi di manoscritti originali, sia una mostra fotografica legata appunto, come dicevamo prima, alle scritte urbane. E questo, diciamo, è un format che si svolgerà soprattutto in entrambi i giorni, sia il primo che il secondo giorno, allo stesso modo, ma con artisti diversi naturalmente.
0: E la mostra fino a quando resterà aperta?
1: Ma abbiamo pensato a una settimana, quindi, perché giustamente no, i taccuini, gli appunti
2: sono oggetti preziosi, dove veramente si nascondono i segreti degli artisti, quindi una settimana è la durata dell'esposizione. In più
0: scusa, però io so che c'è anche una chicca di alcuni manoscritti veramente importantissimi che fanno un po' parte proprio della cultura musicale.
2: Sì, sempre grazie a Federico Vacalebre avremo l'occasione di visionare il testo di Scalinatella e con molta probabilità, perché in fase di restauro, quello di Maruzzella, perché oltre agli artisti citati e presenti ci sarà un excursus narrativo attraverso dei testi che ha scritto lo stesso Daniele, recitati da Francesca Cercola, che faranno focus su altri artisti non napoletani, napoletani e non, da Lucio Dalla a Bob Marley a Bob Dylan, focus su alcune canzoni, proiettando i manoscritti di questi autori, e per allargare il campo della narrazione di queste due giornate.

0: Siamo con Daniele Ferraiuolo e Dario Sansone, ideatori dell'evento Carta Canta. Dario, chi è che chiuderà questo cerchio di lavoro?
1: Beh, in effetti si chiude con un'ultima lettura da parte dell'attrice, che poi è un'interpretazione sostanzialmente, perché non ci sarà una lettura del testo di quell'autore, ma una reinterpretazione di quel testo stesso. E quindi il primo giorno si chiuderà con una serie di brani di Pino Daniele, perché non poteva mancare, il secondo invece con un brano di Bob Dylan, Dark Eyes, quindi con una lettura scenica che aprirà poi ad una nuova apertura, quindi anche se in chiusura, ma comunque ad una nuova apertura su determinati temi che emergeranno da quel brano, da quella canzone stessa, perché naturalmente non dimentichiamo che al centro dell'iniziativa c'è il testo manoscritto, c'è la materia della scrittura, ma naturalmente non dobbiamo dimenticare che in quei testi ci sono delle emozioni che quindi vanno interpretate.
0: Musica,
1: esattamente. Poi lo stesso testo, lo stesso supporto, quando entra in relazione con quelle emozioni e con quel tipo di testo, con quel tipo di elaborazione, diventa un qualcosa di preziosissimo. Per esempio penso ai testi manoscritti di Bob Dylan aveva questa tendenza a scrivere un po' ovunque, no? Soprattutto sui fogli degli alberghi in cui soggiornava, eccetera. Quindi si potrebbe addirittura ricostruire un itinerario,
0: una mappa.
1: No? Una mappa, sì, ma infatti alcuni hanno tentato di fare una cosa del genere, anche se credo che questa cosa sia difficilmente incasellabile, come dire, in determinati concetti, però credo che questo possa raccontare molto di quello che è la composizione e la realizzazione della canzone, cioè quando un artista si sente ispirato e comunque utilizza quel supporto perché lo deve riempire, perché lo deve insomma utilizzare per quel tipo di canzone.
2: Perché spesso c'è un'urgenza, perché l'ispirazione arriva, ma non è che bussa o fa un appuntamento, quando arriva arriva, e quindi
0: la devi fermare subito.
2: Si scrive sui biglietti del tram, si scrive sulle bollette, si scrive che a volte hai paura proprio di perdere quel momento, e quindi è necessario essere immediati. Oggigiorno esistono le note vocali, esistono i cellulari.
0: Confessa la verità, Dario, tu come di solito fermi?
2: Sono misto. Dipende proprio da quello che ho davanti agli occhi in quel momento. Spesso scrivere cellulare mi raffredda un'emozione, quindi prendo la prima penna, matita spuntata che tenga. Molto spesso non scrivo.
0: Esatto. Se la penna fosse direttamente in collegamento col cuore.
2: Un'incisione fai.
0: Incisione.
2: Quindi è quello che vogliamo scoprire anche degli autori che invitiamo. Oggi come si confrontano ancora con la scrittura? Per esempio io spesso vedo proprio in studi di registrazione con cellulare in mano tanti cantanti, forse più rapper, ma non è un giudizio questo, è un segno dei tempi.
0: Ma forse rapper, perché il rapper spesso, almeno dai ragazzi che ho intervistato, spesso partono dal beat e poi scrivono il testo,
2: certo.
0: Invece il cantatore di solito è l'incontrario.
2: Sì,
0: cioè
2: no, sta
0: prima
2: con la chitarra, è tutto un momento, una cameretta più intima,
0: sì.
2: È differente sicuramente come approccio. Però mi capita spesso anche di scrivere sul cellulare. Mi dispiace, professor.
1: No, anzi.
2: Però non rimarrà.
1: No, ma ovviamente.
2: Non sarà carta canta.
1: Non sarà carta canta, anche se comunque non, diciamo, il supporto digitale non può raccontare realmente l'emozione di quel momento. Perché,
0: effetti, non mantiene neanche le cancellature.
1: No, ma
0: le
1: neanche il tratto.
0: La macchia, non so,
1: momento.
0: Del caffè o del tè che è caduto in quel momento.
1: Esattamente, ma infatti ci sono, per esempio, mostreremo un manoscritto di Bob Marley, che però sono delle note per la realizzazione di questa canzone che è Keep on Moving, un grande successo. E Bob Marley, che riporta delle macchie di acqua in quel caso, quindi quando no il foglio poi col tempo, dopo essersi permeato d'acqua, poi diventa un po' scuro, no? Un po' giallognolo, eccetera, lì si vedono queste macchie. La cosa interessante è che questi oggetti in effetti diventano dei veri e propri scrigni di memoria, perché cioè possono essere osservate appunto proprio nel loro aspetto materiale, e ci suscitano delle emozioni nel momento in cui li vediamo. Non a caso i grandi testi testi dei grandi artisti vengono venduti all'asta a grandi cifre. Questo è un aspetto ovviamente meno poetico, ma mette in evidenza il valore e l'importanza, no, che si ha di quell'oggetto, a differenza di un supporto digitale. Cioè, non mi sognerei mai di andare a comprare una pennetta con la prima incisione di un artista, o quantomeno, insomma, susciterebbe me.
0: Non so, forse dicono, è come quando uno tocca, no? C'è l'equazione di Dirac che dice tutto quello che è qui senz'altro in contatto in qualche modo porta memoria di te. E quindi toccare il foglio, scriverci sopra, o addirittura come succedeva un tempo che uno leggeva una lettera d'amore o mentre scriveva ricordandosi di un amore tormentato gli poteva cadere pure la lacrima, ed era impregnato, certo, di tutta quell'emozione, di tutto quel sentimento che chiaramente il supporto digitale poi non ne ha traccia, cioè mantiene la canzone, il testo, ma certo, non contiene tutta quella poesia e soprattutto quell'emozione da cui è nata poi l'opera d'arte, perché pure la canzone appunto è un'altra opera d'arte.
1: Certo, sì, sì, proprio su quel foglio, anzi in quel foglio sono racchiuse tutta una serie di opere d'arte, di emozioni, di sentimenti, eccetera. Quindi cioè veramente quel foglio singolarmente, che sembra un qualcosa di così abbandonato a se stesso, in realtà è esplosivo se noi lo sappiamo guardare. È esplosivo, cioè può veramente caricarci di,
2: cioè,
1: di
2: qualcosa sentire. Di investigativo nell'analisi di queste cose, ci sono tutti gli indizi di come ha vissuto quel momento quell'artista, perché ma c'è una macchia caffè è indicativa, significa che era probabilmente un momento di distensione, no? di passaggio necessario.

0: ha detto già che è mio, è il concerto vale per i domo.
1: Vi faccio i complimenti perché è una bellissima avventura piena di poesia, è soltanto la prima edizione ma so che è stato un successo grandissimo perché c'è già il tutto esaurito, però so che è ancora possibile in qualche modo poter partecipare.
2: C'è una waiting list perché è un evento su prenotazione a ingresso gratuito, però diciamo vogliamo dare la possibilità a chi magari vuole venire e a chi non riesce a venire di confrontarsi, di essere presenti e riuscire a occupare tutti i posti, perché abbiamo avuto il doppio delle richieste, quindi sarebbe un peccato non riuscire a occupare tutti i posti.
1: Questo diciamo è la quartina tornasole, la prova del 9 che operazioni di questo genere non solo sono bellissime ma servono, sono necessarie, indispensabili, e io vi ringrazio tantissimo per questa operazione, per questa idea che avete realizzato e anche per permettere a tutti quanti di entrare in un mondo che poi era un po' sconosciuto, rimaneva proprio stretto nelle vostre camere, nei vostri diari, invece aprire anche agli altri la possibilità di sbirciare e capire effettivamente tutto quello che succede, il processo da cui nasce una canzone bellissima che semmai cantiamo sempre, fa parte un po' della nostra vita, ha un fascino sicuramente straordinario.
3: Beh, qui bisogna ringraziare naturalmente gli artisti che hanno accettato di far entrare nei loro, insomma,
1: diciamo anche nella loro intimità
3: perché... cioè di permettere agli altri di osservare la loro intimità, quindi questo è un aspetto estremamente intimo della scrittura, quindi non tutti ovviamente sono disposti a renderli pubblici o a renderli, invece dobbiamo dire che abbiamo trovato un terreno fertile proprio da parte di tutti, quindi insomma dobbiamo ringraziare innanzitutto loro che ci hanno permesso di entrare a contatto con la loro intimità, come dire.
1: Ricordiamo allora, il 21 ci sarà Eugenio Bennato e Ozulù, il 22 invece Dada e Francesco Di Bella,
3: sì.
1: La location via dei Tribunali,
3: esattamente nel complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, e al primo piano biblioteca fra Landolfo Caracciolo, che è la sede della Fondazione San Bonaventura, alle ore 17 entrambi i giorni.
1: Chi volesse trovare tutte le informazioni dove può andare?
3: Allora può andare, sia può seguirci sui canali social, il profilo Carta Canta, sia sul sito della Fondazione San Bonaventura.
1: Via dei Tribunali?
3: Sì, San Lorenzo Maggiore, complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, esattamente al primo piano biblioteca fra Landolfo Caracciolo, sede della Fondazione San Bonaventura.
1: So che sarà già gremito, qui bisognerà veramente, non dico fare a pugni,
3: diciamo, però insomma, però, speriamo che ciò avvenga, ma più che altro perché in questo modo riusciamo veramente a raggiungere il pubblico e il cuore delle persone, che è quello che ci interessa.
1: E io mi auguro anche che sia la prima di tante altre rassegne, perché veramente è un progetto bellissimo che mi ha affascinato tantissimo e sono sicura che regalerà grandissime emozioni a tutti quelli che avranno la fortuna di parteciparvi.
2: Grazie
1: a te, grazie Dario, grazie Daniele, grazie di essere stati qui con noi.
4: Diretta live su Rai Radio Live Napoli.
1: Proseguiamo la nostra puntata alla scoperta del Capua, il luogo della cultura festival. Immaginate una città dove la storia della lingua italiana prende vita e si rinnova ogni anno con volti noti del panorama culturale. Il direttore artistico Giuseppe Bellone ha ideato un evento che celebra la parola in tutte le sue forme, dalla narrativa alla musica. Oggi avremo ai nostri microfoni proprio Giuseppe Bellone per farci raccontare le novità della 21esima edizione che si svolgerà a partire da questa sera con il prestigioso Museo Campano come fulcro degli eventi. Parleremo anche degli ospiti di quest'anno, tra cui Ivan Cotroneo, Maria Grazia Calandrone, Maurizio De Giovanni, la conduttrice radiofonica DJ Paoletta di Radio Italia e anche il creatore digitale booktalker Emanuele Bosso. Questo festival promuove anche i nuovi talenti letterari attraverso il premio Scrivere Campano, dedicato agli autori esordienti della Campania, che vedrà proprio come testimonial Maurizio De Giovanni. Insomma, un appuntamento imperdibile che unisce tradizione e innovazione, proiettando Capua verso la candidatura a capitale italiana del libro. Restate con noi per scoprire tutto questo direttamente dalla voce del direttore artistico Giuseppe Bellone.

0: Oggi ufficialmente si apre la 21esima edizione del Capua, il luogo della lingua festival, la storica manifestazione culturale diretta da Giuseppe Bellone che da oltre 20 anni racconta il valore della lingua, della cultura e della memoria nel luogo simbolo della nascita del volgare italiano. E abbiamo Giuseppe Bellone qui con noi in studio. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Il cuore pulsante di questa edizione e degli eventi sarà il prestigioso Museo Campano. Cosa significa, Giuseppe, per il festival e per te ripartire da questo luogo così simbolico e identitario per la città di Capua?
1: Sin dalla prima edizione del festival, quindi già nel 2005, noi abbiamo sempre, come dire, alcuni degli eventi svolti lì al Museo Campano. In realtà negli ultimi anni, però, grazie anche alla illuminata direzione di Gianni Solino, il museo è diventato effettivamente l'epicentro di una città come Capua, e per noi è sostanzialmente un onore, anche perché il museo rappresenta non solo la storia di Capua ma la storia di l'intera terra di lavoro, quindi l'intera provincia di Caserta. Un museo bellissimo che vi invito a vedere, ma come vi invito a visitare la città di Capua. Noi da 20 anni con questo festival poniamo l'accento su quello che è uno dei primati della storia di Capua, che è il Placito Capuano. Il Placito Capuano è il primo documento scritto in volgare, quello che si studia in terza liceo quando cominciamo a parlare della nascita della lingua. Ma in realtà lo spunto storico per noi è l'occasione per declinare la scrittura, che è l'asse portante del nostro festival e del nostro lavoro, ovviamente in varie declinazioni, quindi attraverso anche la musica, il teatro, la poesia, ma anche, come dire, proprio il potere della parola.
0: Il cartellone, come ogni anno, infatti, è ricchissimo e spazia da grandi firme della narrativa come Maurizio De Giovanni e Maria Grazia Calandrone, fino al cinema con Marco D'Amore e al mondo dei media con Paoletta di Radio Italia e il booktalker Emanuele Bosso. Come si riesce, Giuseppe, a far coesistere la tradizione letteraria con le nuove forme di comunicazione digitale pop?
1: Allora, guarda, innanzitutto noi crediamo fortemente appunto nella commissione dei linguaggi, ma questo non solo perché ovviamente questo attrae anche un pubblico abbastanza eterogeneo, ma questo anche perché credo sia necessario, soprattutto oggi, che la letteratura, che quella scrittura, che comunque sono alla base, si contaminino con le altre arti. Al di là di questo, a noi interessa moltissimo porre l'accento su questa caratteristica che in qualche modo nel nostro festival si verifica, cioè proprio un'osmosi tra il pubblico e gli artisti. Quindi a noi piace l'idea che questi artisti vivano, come dire, quell'evento senza barriere e che appunto si contaminino anche con le istanze che vengono dal pubblico. E non è un caso che negli ultimi anni, dopo 20 edizioni, ma negli ultimi anni io e la mia collaboratrice storica, che è Maria Michela Formisano, abbiamo, come dire, dirottato lo sguardo sulle nuove generazioni.
0: Infatti noi giovani saranno proprio protagonisti, sì, non solo semplici spettatori.
1: Assolutamente, noi abbiamo sempre lavorato con le scuole di Capua. Tieni conto che Capua è una città, come dire, di una dimensione ridotta, ovviamente, quindi con una popolazione che arriva a 18.000 abitanti, ma ogni giorno è abitata da 5.000 studenti, quindi che in proporzione sono tantissimi, perché raccogliamo con le nostre scuole ovviamente anche tutti i ragazzi che vengono dall'Interland capuano, e questo è un dato importantissimo per una città di piccole dimensioni, soprattutto per cui il nostro sguardo è rivolto a loro, affinché, al di là, diciamo, del lavoro che facciamo con le scuole, importantissimo, grazie anche ai professori, ma possano vivere la città e le cose che noi proponiamo anche al di fuori degli orari scolastici. Infatti, devo dire la verità, ormai lo vado dicendo sempre, ma è un fatto bellissimo: l'ultimo anno e mezzo si è verificata una cosa che in tanti anni non era mai successa, cioè ragazzi di 16, 17 anni, 18 anni che si sono avvicinati a noi. Noi abbiamo una bellissima sede dove poi facciamo anche tantissimi altri eventi, una sede anche operativa, quindi, come dire, che è anche una libreria, quindi un posto, come dire, che vive, e loro lo hanno invaso quotidianamente. Noi siamo circondati da ragazzi adolescenti e questa cosa è veramente meravigliosa, perché poi in tanti anni, devo dire la verità, non era successo. Io infatti ci ho anche riflettuto su questa cosa e credo che comunque questa sia una generazione, parlo proprio dei ragazzi che adesso...
0: Infatti, spesso si dice che è una generazione disattenta.
1: Assolutamente.
0: Che scrolla questi telefonini senza porre l'attenzione su nulla, ma non è vero. Io credo che sia solamente una questione di fornire dei contenuti e di educarli alla cultura e alla bellezza della cultura. E io credo che la vostra manifestazione, il vostro festival, ne sia una testimonianza, perché questa capacità di coinvolgimento delle nuove generazioni e renderli protagonista non solo del proprio spazio, quindi del proprio territorio, ma proprio della propria storia, crea radici, crea identità e gli permette poi di proiettarsi in un futuro e nella modernità nel migliore dei modi.
1: Assolutamente, guarda, sono d'accordo, ma io credo che sia anche una caratteristica di questa generazione, parlo della generazione dei diciottenni, e qualcuno di loro, perché io poi, come dire, ho 55 anni, quindi insomma posso tranquillamente essere paragonato a un loro genitore, sono molto teso nell'ascolto, perché mi interessa effettivamente sapere che cosa significa per loro guardare a queste cose, e loro mi dicevano che fondamentalmente una delle possibilità che io poi ho riscontrato anche leggendo altre cose, per questo fatto che siano un po' diversi rispetto, voglio dire, a delle generazioni passate, può essere anche un effetto sempre della pandemia. Tieni conto che questi ragazzi si sono affacciati a quella che doveva essere l'adolescenza proprio in quel periodo, quindi
0: sì,
1: magari
0: agli arresti domiciliari.
1: E guarda che questo credo che abbia influito molto anche sulla particolare propensione alla riflessione che loro hanno, e che veramente a volte rimango particolarmente colpito, ma ripeto, anche questa voglia che hanno di parlare con gli adulti, che per esempio io e tutti i miei della mia generazione, diciamo, non ne avevamo proprio voglia a quell'età, anzi. Quindi
0: infatti, alla fine sono onnivori, desiderosi di conoscenza molto più
1: assolutamente
0: di quanto
1: assolutamente.
0: E, come hai detto giustamente tu, bisogna porsi in ascolto,
1: guarda, questo credo che sia fondamentale, perché altrimenti diventi quello che noi dovremmo ricordarci che non volevamo, no? Se sei sempre tu lì a fare la lezione, invece ascoltarli, e quello che noi stiamo facendo è cercare di ascoltare appunto le loro istanze e metterli nelle condizioni di realizzarle.

0: Siamo con Giuseppe Bellone, direttore artistico della 21ª edizione del Capua, il luogo della lingua festival. Un festival di cui saranno protagonisti soprattutto i giovani. E stavi appunto dicendo, Giuseppe, che è importante mettersi proprio in loro ascolto, ascoltare i loro sogni, i loro bisogni e aiutare a realizzarli.
1: Ad esempio loro avevano voglia di, con le nuove tecnologie, di realizzare dei podcast, e quindi noi ci siamo immaginati all'interno del nostro festival uno spazio completamente gestito da loro, che tra l'altro si sono dati un nome che è già identificativo, perché siamo noi.
0: Siamo noi.
1: Ed è bellissimo.
0: Veramente.
1: E vuol dire proprio volere esserci.
0: Prendere coscienza,
1: no?
0: Di se stessi.
1: Sì, assolutamente. E loro incontreranno, tra i tanti ospiti che presenteranno i libri, che comunque faranno parte del cartellone ufficiale del festival, ovviamente questo non meno ufficiale ma veramente dedicato a loro, c'è un ragazzo, uno di loro, che è particolarmente portato, a 19 anni, si chiama Daniele Mingione, che intervisterà, farà 3 podcast dove avrà un ospite, come dicevi, che è Paoletta di Radio Italia, che verrà da Milano, tornerà nella sua città, perché Paoletta in realtà è originaria di Capua, a parlare con loro di che cosa è significato a 18 anni avere la passione per la radio e andare via da una città come Capua per approdare poi a Milano a Radio DJ. Insomma, all'epoca poteva sembrare veramente una cosa impossibile, ma magari è importante dare queste informazioni ai ragazzi,
0: anche,
1: no?
0: Cioè, perché
1: seguire,
0: sono da sprone per la loro vita, per trovare una loro strada.
1: Per seguire i propri sogni e non scoraggiarsi, perché ovviamente oggi è forse questa la grande problematica, no? Molti
0: in realtà
1: dei giovani
0: oggi tutto
1: sono
0: sembra
1: scoraggiati.
0: Più facile, più accessibile, però nel contempo è molto più difficile, perché la proposta
1: è variegata,
0: le persone che si affacciano al mondo della comunicazione, dello spettacolo, sono tantissime. Io lo vedo anche nell'ambito musicale, adesso tutti possono fare le musica nella propria cameretta,
1: certo.
0: Però appunto c'è un mare magnum in cui è difficile poi farsi notare, invece comunque far capire anche che a volte basta anche la determinazione. Molto spesso il talento non è sufficiente.
1: Assolutamente, se non è supportato da studio, poi
0: nascono già talentuosi.
1: Sì, questo sì, perché magari è la loro vita.
0: I mezzi di
1: certo.
0: Comunicazione sono pazzeschi, però la distinzione lo fa anche la perseveranza.
1: Guarda, è la parola che negli ultimi tempi, sarà anche, voglio dire, che mi avvio verso un'età matura, ma è quella che praticamente più mi appassiona, perché credo che veramente sia quella che ripaga. E quindi faremo questo podcast con Paoletta. Poi Paoletta, nella sua generosità, ci regalerà anche al Museo Campano un DJ set. Quindi, come dire, sarà veramente una festa. E poi volevo che come dire, nella loro esperienza appunto di intervistatori, intervistassero anche altri tipi di linguaggio. E quindi avremo Marco D'Amore, ovviamente, che è quello del cinema, è quello della regia, è quello dell'attore di serie famose, ma è anche l'attore di teatro, perché insomma Marco nasce,
0: certo,
1: con una solida esperienza teatrale che lo ha visto sin da piccolo impegnato, per cui diventa un ulteriore, come dire, esempio, no? di perseveranza, come diceva, di talento e di saper mettere a frutto le esperienze. L'altro ospite che siamo noi con i loro podcast live intervisteranno invece è Emanuele Bosso. Chiamarlo booktalker per me è molto limitante. Lui in realtà è veramente un critico letterario, tra l'altro si approccia anche a scrivere un suo primo romanzo, ma è un appassionato di letteratura che deve i suoi migliaia di follower proprio ad aver cominciato, diciamo, prima della moda, a parlare di libri sui social. Questo lo ha reso notissimo. Tieni conto che è tra i 30 influencer culturali più importanti d'Italia, lui è napoletano, e viene considerato anche dai grandi. Cioè, faccio un esempio, Alberto Angela decide di presentare il suo libro appunto con queste personalità, i giovani under 30 che parlano di libri sui social, e lui
0: e
1: è uno di quelli, e lo chiama e lo intervista. Per cui mi piaceva l'idea che dei ragazzi di non ancora 19 o 20 anni incontrassero persone sicuramente più grandi di loro, ma che possono, come dire, indicargli delle vie. E questa è una cosa alla quale sono molto affezionato, insomma.
0: No, è un bellissimo progetto, è veramente una missione, al di là della bellezza e dell'importanza di questo festival, che sappiamo che gode del patrocinio della città di Capua e si muove proprio nell'ambito del patto per la lettura.
1: Sì.
0: Però so che c'è un obiettivo ancora più ambizioso al
1: orizzonte, sì,
0: che è quello,
1: sì,
0: di candidare Capua capitale italiana nel libro entro il 2027.
1: Sì, identificare Capua con la lingua e con la scrittura è una cosa che perlomeno voglio dire in un ambito ovviamente il nostro, quello letterario, quello culturale, lo abbiamo, come dire, da tempo raggiunto, però credo che sia adesso il momento di ragionare e guardare un po' più in alto, ma questo anche perché secondo me è importante tendere verso qualcosa di importante. Io credo che sia fortemente più importante il percorso che l'esito, certo ci farebbe piacere diventarlo, ma ambire ad un progetto, come dire, più importante e significativo, perché è un progetto che ci vedrà impegnati tutto il prossimo anno, ovviamente con l'amministrazione comunale che sostiene questo progetto. Capitale del Libro significa ambire ad un anno di eventi, ovviamente, dove c'è un'attenzione anche mediatica che può in qualche modo mettere un faro su una città che sicuramente ha una grande storia, un grande passato, che si vede anche nelle sue architetture, nei suoi bei monumenti, ma che sicuramente oggi è all'atere rispetto a dei percorsi, come dire, più importanti. Certo. E per cui noi immaginiamo che la cultura sia e possa essere un veicolo proprio di promozione delle identità delle città, perché io credo che, insomma, è bellissimo, no? Parlavamo anche prima di tutto quello che sta vivendo Napoli da un punto di vista di turismo, però se riusciamo ad allargare un po' lo sguardo e a capire che nelle prossimità di una bellissima,
0: ci sono posti bellissimi da visitare, importante, come ad esempio
1: città,
0: Capua, che
1: certo,
0: ha una grandissima storia, e poi, come abbiamo detto all'inizio, è la culla del volgare italiano.
1: Certo, ed è a 20 minuti da Napoli magari, no? E quindi che ovvio che è una città dove c'è un bisogno di un atteggiamento molto più slow, però credo che di questi tempi anche questo sia necessario, poter vivere in maniera più lenta e tranquilla anche una domenica, diciamo, da passare fuori in una gita di fuori porta, e Capua sicuramente per questo offre tantissime possibilità.
0: E quindi il luogo della Lingua Festival proprio qui a Capua può essere un'occasione non solo per partecipare al festival, ma per conoscere in tutte le sue sfaccettature questa bellissima cittadina ricca di storia, ricca di cultura, perché come dicevamo non c'è soltanto Napoli, che sicuramente, diciamo, è la capitale di bellezza della Campania, ma ci sono tantissimi altri posti dove scoprire tanti gioielli, a partire proprio dalla storia, dalla cultura, dall'identità, ma anche per un percorso enogastronomico, conoscenza,
1: sì,
0: che mi piace, perché anche lì adesso non vogliamo fare pubblicità ma ci sono tanti posti dove soffermarsi e godersi una giornata a 360 gradi nella bellezza, nell'armonia e nella piacevolezza del soggiorno. Io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te, Francesca.
0: Ricordiamo le date.
1: Allora, noi partiremo stasera, tra l'altro con una cosa bellissima, partiamo con la musica, quindi molto vicino a questo programma e agli interessi di questo programma, con Roberto Colella che presenta...
0: Amatissimo da tutto il pubblico.
1: Trasversale, che presenterà il suo disco. E poi proseguiamo fino al 13 di giugno, dove ovviamente avremo dei giorni alternati, ma possiamo trovare tutto il programma su capoellogodellalingua.it, quindi sul nostro sito ufficiale e sulle pagine social Capo e Logo della Lingua.
0: Benissimo, grazie Giuseppe di essere stato qui con noi e complimenti per questo progetto. Quando si parla di cultura e soprattutto di cultura che incontra i giovani, io credo che sia la cosa migliore che uno possa fare, quindi grazie di tutto quello
1: grazie
0: che state facendo.
1: Grazie a te.

Dimmi che hai detto all'immagine che hai di te, oppure fa niente, lo immagino già. Com'è che siamo così severi, io con me, tu con te, viene così facile. Tu parli ancora di che? Di quei problemi lei così chiari. Cosa non te li fa superare allora? Da fuori un po' sembra che non ti ami. Ci sono cose che voglio fare, però a volte le inizio e non le continuo. A una parte che mi rema contro dice che non siamo mai stati bambini. Per questo delle volte mi perdo, e me lo permetto. La coscienza fa il giudice, da brava madre comprende. Alleggerisce il verdetto, tu mi racconti di quello che vuoi. Ma per me non lo sai che cos'è che vuoi. Non mentire, lo so che ti senti offeso. La verità è la mia sola offerta. Ribatti che è solo la mia, che non sono oggettivo, che non sono gentile. Ti rispondo che di questi tempi si possono avere migliori aggettivi. Di saper scegliere, di poter scegliere. Di questo parliamo, la pioggia che continua a scendere. Noi facciamo due scelte: di accettare la vita, di accettarne la fine. Realizzare che possiamo essere feriti, che possiamo ferire. Come puoi scappare? Dici il cuore è difettoso e non sa amare. Chiuso in un posto remoto, ultimo piano. Il tuo dolore non ha un solo proprietario, eppure mio. Quindi sarà uguale quando starai bene, quando starai male. Cercherò sempre dei modi nuovi e chiari.

0: diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Ehi, aspettate. A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo a salute. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo? Mi sento

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tenere il fiato.

Mariano Caiano. Non ti stringe in queste braccia.

L'orchestra italiana. Io devo ringraziare naturalmente Radio Rai e Partito del Bosco, ma anche la Regione Campania, la Provincia di Napoli e il Comune di Napoli, che hanno voluto questo archivio sonoro della canzone napoletana, che è un archivio storico che rimarrà a futura memoria per tutti i nostri eredi, tutti quelli che vorranno apprezzare la vera canzone napoletana, quella meravigliosa, ispirata, antica, dei grandi maestri che l'hanno portata in tutto il mondo. Grazie a tutti per questa accoglienza straordinaria, grazie molte.

fare russeggio sommino, fuori balcone matardeia. Uomo, una femmina vecchia, guagliuno che sapevano la storia malamente, e guagliuno che non sapevano niente, sapettero stessa quella che avevano fatto.

ma qua chitarra e mandolino. O 28 settembre 43, po vomere e posillaca, per Fontanelli o Ponte a Sanità, l'accompagnamento faceva mitraglia e o scugnizzo cantava ad ven, fatiente carognuni ad ven, strillava, correva, sparava e moreva.

senza sapeva libertà, libertà senza discorso, comizi e bandiere. Bisogna libertare la pecora e do lupo, bisogna libertare l'uomo che non si era avvelenato ancora con una montagna di parole, semplicemente libertà. Napoli non ti scordò, o 28 settembre 43, o popolo napolitano combatteva per cancellare 100 anni Lazzaruna e Lazzarunata, Franceschiella e Francescallata,

in questa vita disperata. Già da quando ero guaglione, che ero sempre innamorata, senza sordere in da sacca, ma con cuore in da scarpa.

stringeva una novella, una pardella tutta bianca, una pardella troppa bella in coppa, con un filo di sangue già c'è stava scritta franca.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore. Troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservare, affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne. Regalare a piene mani oceani ed altre onde, marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima

stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere.

0: D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

gönlünden anleda aşk alın alpoluji amma yamana baba come faccio a apparire come faccio a scannare.

la pacienza, fuoco, fuoco, fuoco, è poco urgenza, vico, vico, vico, se non risposto, scendo da un fuoco, posso signora, caso va bene.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

L'esigenza di starti vicino è più grande ogni giorno che passa e mi ritrovo

Vesubio, io t'amarei. Stiamo lasciando se lo s'abbraccio più presto che corre e che passa.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
2: Bentrovati, benvenuti, siamo qui pronti per un nuovo appuntamento di Napoli Underground, come ogni lunedì in diretta alle ore 21, in replica il giovedì sempre alle ore 21 e in podcast sul grande portale di Rai Play Sound. Ovviamente trovate i podcast di Napoli Underground della prima stagione e della seconda stagione in corso proprio nella sezione apposita sul sito di Rai Radio Live Napoli. Allora, la scorsa settimana ho avuto ospite Edoardo De Felice, oggi invece avrò ospite un altro progetto, ossia i Bandamai, un progetto che viene da Salerno e che viene guidato, ideato da Peppe Maiellano, che sarà qui nei nostri studi per raccontarci del disco appena uscito, un bel lavoro, tra l'altro vi svelo, è già arrivato qui nei nostri studi, sta al mio fianco, ma più tardi gli aprirò il microfono. Disco che vede appunto il titolo di Costa Sud per la Four Flies Records, ma ascolteremo anche qualche altra novità. Se avremo tempo segnalerò anche qualche appuntamento live nei prossimi giorni nell'area campana. E allora vi ricordo che mi potete contattare attraverso i social Facebook e Instagram Gianluca Polverari, e chiaramente insomma poi condividerò anche la scaletta e i link del podcast sui miei profili social, scaletta che va ad iniziare proprio con una novità. Capitan Capitone e i fratelli Costa, ossia il progetto che vede protagonista Daniele Sepe, insomma un personaggio attivo da tantissimi anni. Lui, come Daniele Sepe e progetti paralleli, ha inciso ben 33 album. Come al solito anche in questo nuovo capitolo c'è parecchia ironia, parecchio sarcasmo e parecchi suoni al rock, al funk, al blues, al jazz, anche frammenti di pop sono coinvolti, 20 musicisti, insomma un bel purpurri di suoni all'interno del progetto che vede, ripeto, protagonista Daniele Sepe come capitone dei Fratelli della Costa. E apriamo con Anche i rapper hanno una mamma, eccolo qui.
4: Uè, figa, dai, che c'entro dentro sta roba, dai. Porta il beat, dai, figa, andiamo, dai.
5: Sono il migliore dei migliori, migliore dei meglio del meglio. Figa, e c'è milioni di milioni, faccio.

0: Uè, figa, sta canzone va a 60 euro al grano, eh. Si pippa. Ah, se no ce la fumiamo con la bottiglia, eh.
1: E questa è la musica di Capitan Capitone e i fratelli Costa, un brano, anche i rapper hanno un'anima, insomma, molto sarcastico, come dicevo prima, nei confronti anche di un certo linguaggio che usano rapper, trapper, il tutto eseguito dalla mente di Daniele Sepe con tanti bei musicisti che sono con lui. E come dicevo in precedenza, la scorsa settimana abbiamo avuto ospite il cantautore Edoardo De Felice. Ricordo che eventualmente potete ascoltare quella puntata anche con l'intervista in podcast pescandola proprio dal sito di Rai Radio Live Napoli. Allora, il suo album, quello che abbiamo presentato, è il quarto In ogni giorno vissuto, insomma, come ci ha rivelato lui stesso, ma già lo avevamo intuito anche noi, nelle sue atmosfere troviamo ad esempio l'influenza, perché no, di Lucio Battisti, di Anima Latina, Enzo Carella, qualcosa anche di Dalla. E allora ci andiamo ad ascoltare la traccia Come stai? Voi come state? Spero bene, noi stiamo benissimo e tra poco avremo ospite Banda Maglie, ma intanto Edoardo De Felice.

La musica è quella di Edoardo De Felice, un brano che abbiamo ascoltato insieme che si intitola Come stai, dal suo album che abbiamo analizzato ben bene la scorsa settimana, il suo quarto, intitolato In ogni giorno vissuto. In questa giornata invece viviamo intensamente l'ascolto dell'album nuovo, secondo, di Banda Maie, a 5 anni di distanza dal precedente UFO Bar, un progetto guidato da Peppe Maiellano. Lo abbiamo qui nei nostri studi, sonorità anche qui dove il groove vive, bello, dinamico. Neapolitan Power, Afro Funk, un certo tipo anche di pop molto solare e vivace. È un viaggio che si compie anche attraverso una vecchia auto, una vecchia Alfa Sud che è proprio nella copertina del disco. Ma adesso poi ne parleremo meglio con l'artista stesso che ci è venuto a trovare qui nei nostri studi di Roma, di via Asiago, da dove trasmettiamo Napoli Underground. E allora, questa è una traccia dal titolo Mo Banda Maie.

0: La musica è quella dei Bandamai e Costa Sud, un brano dal titolo Mo, una rivisitazione assolutamente riuscita di una canzone che fu di Peppino Di Capri. E allora al mio fianco ho proprio non Peppino Di Capri ma Peppe Maiellano. Ciao.
1: Buonasera,
0: Peppe,
1: ciao,
0: che
1: ciao Luca.
0: Il leader dei Bandamai, diciamo, è un progetto che nasce dalla tua mente, che in passato ha coinvolto altri musicisti, ma poi in seguito, dopo una fase così di, ecco, artisti random, hai trovato una lineup un pochino più definitiva, ma ci arriveremo. Intanto Bandamai, primo disco ormai 5 anni fa, e adesso torni con questo Costa Sud, con in copertina una bella Alfa Sud, una vecchia auto che ci
1: iconica,
0: porta in un'altra epoca, ci porta a fare un viaggio. Che tipo di viaggio proponi?
1: È un viaggio che possiamo dire è la continuazione del viaggio che abbiamo fatto in UFO Bar, però diciamo UFO Bar erano i luoghi iconici della nostra città, quelli abbandonati che a noi piacciono tanto e ci ispirano tante, tante cose.
0: Lo ripeto, è di Salerno, Peppe.
1: Però diciamo in UFO Bar c'era uno spirito più di anche di omaggio ai tempi che sono stati e che non ci sono più, quindi tutti i ricordi di quando eravamo ragazzini e il tipo proprio di vita che è cambiato tra gli anni 80 rispetto ad oggi, ok? Quindi con Costa Sud c'era anche una sorta di malinconia in UFO Bar per aver perso tante cose belle di quei tempi e ritrovarci oggi un po' stressati dalle ansie, dalle cose. Quindi Costa Sud, a differenza di UFO Bar, è un lavoro dove c'è un po' più di speranza, come vorrei dire, un po' più di luminosità, anche di resilienza rispetto alle cose che non ci piacciono, perché poi alla fine stare solamente male, stare nervosi non ti aiuta nella vita reale. Quindi invece pensare che la musica ci possa invece allontanare dalle sensazioni negative che ci porta la vita quotidiana di oggi, per cui
0: però UFO Bar, diciamo, non era un disco dark, insomma.
1: No, dark no,
0: come sonorità, per chi non l'ha mai ascoltato,
1: aveva,
0: ecco, che indicazioni
1: luci
0: possiamo
1: ombre,
0: dare?
1: Luci ombre per chi riusciva a percepire,
0: ok,
1: diciamo.
0: No, ma come sonorità, su che stili ci muovevamo? Sempre su un afrofunk?
1: Sì, UFO Bar, vabbè, era molto più un omaggio alla disco fine 70,
0: okay.
1: In Costa Sud appunto espandiamo, insomma, ci apriamo all'oggi, cioè, quindi
0: certo,
1: abbiamo raccolto un po' tutte le influenze che ci stanno interessando.

0: In questi anni, quindi dall'Afrobeat, un po' di musica dal sud del mondo, la musica brasiliana che mi sta piacendo
1: Sì,
0: tantissimo, sto
1: questo, sì.
0: scoprendo tantissime cose brasiliane che mi fanno impazzire, quindi c'era la voglia di innestare queste influenze sulla base, diciamo, nostra, quella che ci appartiene musicalmente, che è legata alla tradizione appunto della musica napoletana, del Napolitan Power, eccetera.
1: Bandamaglie cosa significa?
0: Bandamai è il mio cognome tagliato, quindi la banda di Maiellano. È
1: Ah,
0: stato
1: ok,
0: un gioco di
1: sì,
0: parole.
1: ok, non ci ero arrivato, ok, perfetto. Ma UFO Bar era un vecchio locale, perché allora diciamo, tra un po' ascolteremo una canzone che fa riferimento, e ne avevamo già parlato, se qualcuno ha buona memoria, di questa canzone che poi ascolteremo dedicata a un locale che non c'è più e che, o diciamo, è stato rimesso in sesto solo ultimamente. Qui sì, questo UFO Bar invece cos'è? Un locale immaginario o uno
0: L'UFO Bar
1: reale?
0: esiste adesso come Rudere, un locale che è chiuso da tantissimi anni, sta cadendo a pezzi. Oggi si porta molto l'urbex, no? L'esplorazione di questi luoghi abbandonati che effettivamente, già solo a guardarli, quindi già solo esteticamente, hanno un fascino fortissimo.
1: Assolutamente.
0: Poi, quando sono legati invece ai tuoi ricordi di bambino, sai che andavi, magari tuo padre ti accompagnava, mio padre ti accompagnava a giocare a pallone, che lì c'erano dei campetti attorno, insomma. Quindi vederlo oggi in queste condizioni è stata una fonte di grande ispirazione.
1: Certo, e invece adesso c'è questo Costa Sud che, ripetiamo, è un viaggio. Tu parli di Salifornia, cos'è questa Salifornia?
0: Salifornia, è un concetto che è nato nell'ambito della scena hip hop salernitana, dove c'è il nostro fratellone Tonico 70, insieme al suo socio Morfugo, hanno tirato fuori questo concetto. E poi, a livello popolare, il luogo fisico Salifornia è diventata una spiaggia che sta in centro città, la spiaggia di Santa Teresa.
1: A Salerno sempre.
0: Per i locals è diventata Salifornia, questa commistione quindi tra la California, la rilassatezza che c'è nella West Coast, e quello stile di prendere anche la vita, non solo di fare
1: Certo.
0: musica. Quindi da questo punto di vista, insomma, ci definiamo Salifornia.
1: Fantastico. E quindi un disco che esce per la 4Flies, etichetta che a noi piace molto, spesso ascoltiamo produzioni per questa label. Quindi anche per te, insomma, è una bella soddisfazione incidere loro, anche perché è un catalogo che per certi versi trova delle affinità con i tuoi suoni.
0: Certo, con 4Flies, l'incontro è stato abbastanza casuale, ci siamo trovati veramente in un periodo strano, era il
1: Sì, perché
0: Covid.
1: mi dicevi in privato, tu hai provato a mandare in giro anche un po' il tuo materiale, però non arrivavano grandi risposte dalle etichette. E poi quando, come si dice, quando meno te lo aspetti.
0: Quando ci hai proprio rinunciato a quella cosa là, poi succede. E quindi con 4Flies abbiamo provato col primo disco a fare questa operazione, questo cammino insieme, e fortunatamente è stato ben recepito dal pubblico. Poi Pierpaolo è un finissimo conoscitore di tutta la library music del cinema italiano, quindi tutta quella scena di grandissimi compositori che sono una grandissima parte anche del mio bagaglio musicale.
1: Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare Africana, ma prima di, ecco, gustarci il brano, ritorniamo un po' a quello che dicevo prima. Africana è un locale storico per l'area, così possiamo dire salernitana, più che altro no, è un altro punto preciso dove si
0: Allora,
1: trovava e si trova questo
0: il
1: posto.
0: luogo dove si trova è Praiano, che è un comune della costiera amalfitana,
1: Ok.
0: tra Amalfi e Positano,
1: Ah, ok.
0: ed è stato un nightclub storico che ha fatto un po' la storia dei locali italiani, perché negli anni 60, diciamo, la costiera amalfitana ebbe questo boom con Amalfi, e Praiano, che era un semplicissimo borghetto di pescatori. A un certo punto c'è questa persona, Luca Milano, che si inventa dal nulla questa grotta a picco sul mare, dove si inizia a fare il nightclub di quegli anni là, quindi iniziano a suonarci tutti i grandi nomi dell'epoca, appunto anche Peppino Di Capri, Fred Buongusto, era frequentato dai VIP, Jacqueline Kennedy, cioè una, ho letto di una famosa spaghettata improvvisata a mezzanotte con la regina di Svezia,
1: però,
0: cioè fatti proprio di un'altra epoca. E niente, quindi poi rivederlo anche questo posto qui, decadente, un giorno facemmo una gita in barca con degli amici, mi portarono davanti a questa africana, rimasi completamente affascinato dalla visione di questo posto così malinconico adesso che era...
1: Che aveva un importante passato, certo.
0: Sì.
1: Però mi dicevi che ultimamente invece qualcuno lo ha rilevato e quindi
0: vedremo,
1: di nuovo forse...
0: Vedremo se diventerà di nuovo un faro del by night della costiera.
1: E senti, a livello musicale come lo hai pensato di interpretare? Ecco, cioè, quali sono le pietanze che hai voluto, sonori che hai voluto inserire per poter descrivere questo ricordo di africana?
0: Per me africana è... c'era questa assonanza anche con l'Africa proprio sul nome del locale, che quindi mi ha portato ad usare degli elementi ritmici abbastanza ossessivi come la marimba che fa quel giro insomma continuativo durante tutto il pezzo, e innestato quindi con dei ritmi di stile tribale. E poi mi è venuto in mente qualche reminiscenza, tante anche colonne sonore che si sentivano nei programmi Rai di fine anni 70, quindi con quest'uso dei synth, e ho cercato insomma di unire queste varie influenze in questo brano.
1: E allora ce lo andiamo ad ascoltare, Africana, Banda Maye, disco uscito da pochissimo, il 15 di maggio, dico bene, sì, giusto, ed eccola qui, Banda Maye, l'album è Costa Sud e ne stiamo parlando con il suo leader Peppe Maiellano.

0: E questa canzone che abbiamo ascoltato si intitola Africana dall'album Costa Sud, un lavoro che esce in digitale ma anche in vinile, con questa bella copertina dove c'è appunto ripresa da dietro una vecchia Alfa Sud che è così ferma davanti a un panorama marittimo. Ecco, è tua questa auto? Qual è la storia di questa copertina?
1: Allora, questa copertina era un'idea che avevo in testa e che volevo realizzare proprio a tutti i costi. Infatti ci ho creduto talmente tanto che quest'auto è uscita fuori dopo un anno di ricerche, grazie ad una cara persona, Antonio Torrefiorita, che è una persona che ha un garage, ho scoperto di macchine d'epoca che fitta pure per il cinema. Quindi il giorno che siamo riusciti a trovare questa cosa eravamo felicissimi e siamo riusciti appunto a fare questa copertina che guarda l'orizzonte, guarda il mare. È un po' un simbolo, un'icona che frullava in testa da un po', non solo per un chiaro riferimento, un omaggio, sai, all'Alfa Sud di Carlo Verdone, di Bianco Rosso e Verdone, ma approfondendo poi anche la storia dell'Alfa Sud è uscita fuori una storia simpatici, cioè particolarissima, perché quest'auto che doveva essere progettata interamente nel meridione perché c'era la Cassa del Mezzogiorno che finanziava le cose al sud, no? Quindi fabbrica di Pomigliano d'Arco, che in quegli anni là erano anni bollenti per quanto riguarda le lotte operaie, eccetera. Quindi a livello ingegneristico, studiandomi sta storia, è uscito fuori che quest'auto era stata progettata benissimo, però poi tipo le forniture delle lamiere venivano dall'Unione Sovietica, quindi si arrugginivano, aveva tanti difetti, gli operai che erano in lotta contro la fabbrica boicottavano la linea di produzione, quindi uscivano ste macchine difettate, quindi ebbe una riuscita non proprio.
0: Invece, ecco, a livello di sequenza dei brani, lato A, lato B, come lo hai voluto strutturare? Con che sequenza, con quale idea poi di trasportare l'ascoltatore? Ecco, quando uno seleziona i brani, metto questa per prima, questa per seconda, questa la metto come lato B. Ecco, come hai fatto questa scelta?
1: Guarda, a volte lo studio di una tracklist si basa più poi sull'istinto, sulle emozioni che ti dà una certa sequenza. Insomma, dopo varie prove, la quadra, diciamo, è stata questa qua che poi abbiamo pubblicato, dove ci stava per esempio bene questo pezzo di Peppino Di Capri sul lato A, che andava un po', diciamo, a raccontare una storia un po' più personale rispetto ad altri pezzi che sono nel disco. Mo è un pezzo che parla di una relazione che finisce, dell'amarezza che prova la persona che viene lasciata. Questo pezzo è comparso nella mia vita sempre per caso, perché queste cose sono le casualità.
0: Certo.
1: Compare per caso, io non lo conoscevo, è un pezzo forse meno conosciuto di Peppino Di Capri. Quando l'ho sentito per la prima volta, stavo terminando anche nella mia vita una relazione molto lunga, di tanti anni, quindi è stato un po' un esorcizzare poi questo grande dolore che mi ha provocato questa separazione, quindi ho voluto cantarlo anche personalmente proprio per questo motivo.
0: Oh, e quindi un album che immagino adesso porterai dal vivo. Intanto, ecco, vuoi citare qualche nome che ti accompagna e che sarà anche, che ha accompagnato il disco e sarà magari anche live, e una formazione diversa?
1: Allora, nel disco ci sono dei musicisti, la live band per motivi di impegni vari, insomma, non siamo riusciti a incastrarci. Abbiamo alcuni musicisti che non fanno parte delle registrazioni, però stiamo insomma cercando di portare avanti il discorso dei concerti, perché poi alla fine è la cosa che ci mantiene in vita come band, come... perché insomma per noi è importantissimo avere lo scambio emozionale con il pubblico e quella scintilla che ci porta sempre ad andare avanti, a cercare sempre di migliorarci nel nostro suono, nel nostro sound, con tutte le difficoltà del caso, perché abbiamo scelto di uscire fuori con una band live abbastanza numerosa.
0: In quanti siete?
1: Siamo in 10.
0: Ah, eh sì.
1: Però insomma stanno venendo fuori le date, fortunatamente, speriamo di farne sempre di più.
0: E ce n'è qualcuna già prossima che possiamo annunciare?
1: Esordiamo il 2 giugno a Conversano, in provincia di Bari, Poi saremo per la festa della musica vicino Paestum, il 26 giugno Limen Festival a Salerno, e poi abbiamo 7 agosto, una data bellissima che anche questa è arrivata dal nulla, ad Agrigento, il festival, grazie a Fausto Savatteri che mi ha raccontato che lui ha sentito per radio questo pezzo e ci ha
0: Ah sì?
1: scritto. Quindi sono quelle
0: Ah,
1: cose che
0: bello.
1: succedono proprio grazie alla musica che fa muovere le persone, insomma.
0: Fantastico. E quindi mi raccomando, non perdete l'appuntamento con Banda Mai e possiamo dare anche qualche indicazione internet dove vi si può trovare, dove si
1: Ci
0: può.
1: trovate su Instagram, Facebook, quindi i classici social, sulle piattaforme digitali potete ascoltare tutte le nostre produzioni. E poi abbiamo questo lato vinilico, grazie a Mister Pierpaolo De Santis, che fa delle stampe che sono sempre di altissima qualità, a noi piacciono proprio tantissimo.
0: Poi anche riferimento a una certa epoca, e all'epoca c'erano i vinili, e quindi il suono in questo senso deve risultare più che mai caldo.
1: E questo ritorno del vinile oggi negli anni 2026, insomma, e anche questa è una cosa bellissima perché forse non se lo sarebbe aspettato nessuno
0: Certo, sono un
1: nell'epoca del
0: po' di anni,
1: digitale.
0: assolutamente. Forse si devono regolare un po' con i prezzi di vendita, perché ultimamente devo dire dei prezzi stanno diventando. Io che compro vinile da una vita, anche i CD, ma ultimamente devo dire si sta andando un po' troppo oltre con dei prezzi per dischi a 40 euro un disco singolo, mi sembra veramente allucinante. Abbassate un pochino, anche perché vidi una volta una scena che mi ha lasciato molto riflettere. Mi trovavo in un negozio di dischi di una grande catena. E c'erano dei bambini, bambini diciamo 13 anni, 14 anni, che stanno lì scrutando i vinili e se li sarebbero comprati, però hanno visto il prezzo e non hanno
1: Giustamente
0: potuto
1: non hanno
0: comprare.
1: potuto.
0: E questo è stato un limite, no? Anche per poter poi portare avanti anche una certa idea, perché no, di recupero anche del disco fisico tra nuove generazioni.
1: Ma infatti io penso che comunque i ragazzi hanno una grande apertura verso le cose nuove, perché per loro il vinile poi è una cosa nuova, no? Soprattutto per i
0: Assolutamente.
1: nativi digitali che
0: Sì,
1: sono nati già con
0: sì,
1: gli
0: sì.
1: smartphone. Quindi sì, il possedere fisicamente l'album è una sensazione completamente diversa
0: Cioè,
1: rispetto.
0: non può diventare una cosa classista, ecco.
1: Sì.
0: Chi se lo può comprare, solo chi se
1: Speriamo
0: lo
1: che
0: può
1: ci aiuti
0: permettere.
1: anche lo Stato italiano, magari a bassa l'IVA sulla
0: Certo,
1: musica, come si fa
0: assolutamente.
1: anche per i libri, quindi.
0: Sono assolutamente d'accordo. Bene, quindi mi sembra che abbiamo toccato vari aspetti della proposta proprio di Banda Mai, che ricordiamo, ecco, tu diciamo cosa suoni poi, insomma, tu
1: Io
0: sei il
1: sono le tastiere,
0: compositore con le tastiere.
1: compositore, arrangiatore, insomma, dirigo questa band infinita di persone.
0: Quindi i tuoi brani nascono con la tastiera inizialmente.
1: Sì, si fa sempre un po' di provino, ma a volte ci sono pezzi che nascono fischiettati e registrati su un telefono, quindi ci sono vari tipi di ispirazione sulle bozze che.
0: Che poi vengono sviluppate insieme. Allora, adesso ci salutiamo proprio sulla title track. Cosa ci puoi dire di Costa Sud?
1: Costa Sud è riferita alla Costa Sud di Salerno, che sarebbe tutta la parte litoranea, cioè che costeggia il mare, una lingua d'asfalto che da Salerno parte e arriva fino a Paestum. Ok, questa zona è molto caratteristica, è pinete secolari, sai, i templi greci che trovi a Paestum, e si vive questo contrasto. Con tutto il degrado che invece siamo riusciti a fare nei tempi moderni in questa terra,
0: Ok.
1: per cui c'è tutta una schiera, sai, a destra c'è la pineta secolare, a sinistra invece c'è una casa abusiva, per dirti, cumuli di immondizia,
0: Che fa male al cuore proprio vedere, sì.
1: vedere delinquenza, c'è cioè persone disperate, sai che poi là ci stanno quelli che vanno a lavorare nelle terre della Piana del
0: Certo.
1: Sele, che abitano nelle baracche, insomma, è una situazione che mi ha sempre colpito, per cui ho voluto mettere un po' in musica questa cosa perché forse è il sud del mondo che viene accomunato da questo contrasto tra bellezza nativa e degrado che invece l'uomo porta, non rendendosi conto di cosa sta andando a deturpare.
0: Perfetto, e allora siamo giunti al termine di questa chiacchierata con Banda Mai e con Pepe Maiellano. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro a cui tieni in particolar modo, che reputi che non abbiamo, insomma, affrontato.
1: No, vabbè, io volevo ringrazio innanzitutto te per questo spazio che ci hai dedicato, che per noi è importantissimo, e poi, visto che mi scordo sempre di ringraziare e salutare, ringrazio i ragazzi dell'etichetta For Flies, Gabriella di Foresta Promotion, e soprattutto ringrazio tutti i musicisti che con la loro opera sono riusciti a dar vita a queste idee musicali di Banda Mai.
0: Benissimo, e allora poi torneremo ad ascoltare anche in prossime puntate la musica di Banda Mai. Ora arriva Costa Sud, quindi grazie a Pepe Maiellano per essere stato con noi.

La musica di Banda Mai è nostro ospite oggi qui all'interno di Napoli Underground. L'album ce lo siamo gustati su tre brani, si intitola Costa Sud e poi l'ultima canzone che abbiamo ascoltato era la title track. Bene, ancora pochi minuti in compagnia di Napoli Underground, andiamo a segnalare qualche data dal vivo. Ad esempio il 23 maggio all'Auditorium 900 di Napoli ci saranno i Fanfara Station, questo gruppo multietnico con artisti statunitensi ma anche tunisini, anche italiani, il tutto guidato dal musicista tunisino Marzouk Mejiri, che già abbiamo citato in passato anche per sue varie collaborazioni, ad esempio anche con Daniele Sepe, con Edoardo De Crescenzo, con i 99 Posse e insomma la musica prende spunto dall'elettronica ma anche dai sapori del Maghreb, dell'Europa, delle Americhe, e a questo punto noi ci andiamo ad ascoltare un brano intitolato Nagran, 23 di maggio all'Auditorium 900, i Fanfara Station.

Beh, gran bel tiro, no? C'è poco da fare. Fanfara Station, gruppo di base a Napoli guidato dal tunisino Marzouk Mejiri, quindi live da non perdere. Il 23 maggio all'Auditorium 900, sonorità etniche ma anche sonorità elettroniche. Sonorità elettroniche ma molto più rarefatte, notturne, le troviamo in questo gruppo, questo duo inglese chiamato Kyoto. Allora, loro saranno dal vivo il 22 maggio all'Auditorium 900. La particolarità di questo duo è che fa parte della band Lou Rhodes, colei che è stata la cantante dei Lamb. I Lamb sono stati uno dei gruppi importanti del trip hop inglese degli anni 90. E lei, Lou Rhodes, dopo anche un'esperienza solista già da un po' di tempo a questa parte, va avanti con un nuovo gruppo condiviso con Rowan Helt, che è un tastierista e compositore, ecco dietro la sigla Kyoto. Ma ripeto, la voce è quella di Lou Rhodes, ex Lamb. È uscito il loro secondo album dal titolo Black Salt, che presenteranno dal vivo il 22 maggio all'Auditorium 900. Kyoto. Even in the light, how do you shine so bright? I fly to you.

La musica è quella dei Kyoto con la sempre affascinante voce di Lou Rhodes, quella che è stata la voce di una formazione importante del trip hop e del downbeat inglese di fama internazionale quale i Lamb. Bene, quindi Kyoto dal vivo il 22 maggio all'Auditorium 900. Abbiamo tempo ancora per un'ultimissima data, il 21 maggio al Museo Campano di Capua e il 24 maggio a Ovigo e Lalleria di Battipaglia ci sarà Roberto Colella, lui che suonava con La Maschera, ha intrapreso una carriera solista, è uscito di recente l'album intitolato C'è sta sempre una via. Tra l'altro Roberto Colella lo abbiamo ascoltato anche nelle trasmissioni della nostra Valeria Saggese, Intramontabile Carosone, le puntate dedicate proprio al grande maestro Carosone, e con gli interventi musicali proprio di Roberto Colella. Podcast che trovate sulla pagina podcast, per l'appunto, di Rai Radio Live Napoli. E allora, sulle note di Roberto Colella che sta per iniziare, io vi vado a salutare. Napoli Underground si conclude qui. Oggi abbiamo avuto ospiti Banda Maie con il suo leader Peppe Maiellano. Tra poco arriverà Around Naples con Silvio Martino, la replica della diretta andata in onda alle ore 15. Napoli Underground si conclude qui. Grazie di essere stati in mia compagnia, in compagnia di Gianluca Polverari. Roberto Colella dal vivo il 21 maggio al Museo Campano di Capua, il 24 maggio a Ovico e Galleria di Battipaglia. Saranno degli showcase per presentare il suo disco che, ripeto, si intitola C'è sta sempre una via.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Altro giorno, altro immancabile appuntamento con Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati su Rai Radio Live Napoli. Sono le 15 di oggi, giovedì 21 maggio 2026. Continua velocissima questa settimana, si avvicina un altro weekend e noi continuiamo a tenervi compagnia in questo periodo dell'anno che è sempre particolarmente pieno, intenso, pieno di cose da fare, di notizie, pieno di esami per chi ha iniziato o deve iniziare la sessione di esami estiva all'università. A proposito, in bocca al lupo a tutti gli universitari che ci stanno ascoltando. Insomma, se volete staccare un po' la spina per un'ora al giorno fino alle 16, potete ascoltare questo programma in cui parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. A tal proposito, oggi scopriamo altre uscite musicali di domani, perché domani, venerdì, verranno rilasciati tanti singoli, album, EP che ascolteremo e commenteremo insieme. Parliamo di hit estive, visto che la settimana prossima, ridendo e scherzando, finisce il mese di maggio e quindi si avvicina sempre di più questa estate. E poi, come in ogni giovedì, oggi c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Prima di tutto ciò partiamo col percorso musicale, così come lo chiamiamo ormai da un po' di tempo a questa parte, e oggi la prima canzone è una canzone simbolica che ci collega anche al primo argomento del giorno. Questo singolo si chiama Senza Stress ed è l'ultimo brano di The Dead.

Inizia così il percorso musicale dell'ora di oggi di Around the Naples con me Silvio Martino. Cominciamo proprio senza stress con questo brano che rappresenta l'ultima release di Dedè e Ciccio Merola, un brano rilasciato qualche settimana fa. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che Dedè Gabriele è stato ospite di questo programma qualche settimana fa. Trovate la sua intervista, come tutte le precedenti puntate di Around the Naples, in formato podcast su RaiPlay Sound. Potete ascoltare, recuperare, riascoltare ogni episodio quando volete. Bene, partiamo con le news di oggi. Come vi dicevo, questa canzone che abbiamo appena ascoltato si collega anche al primo tema del giorno, che è quello delle hit estive, perché Wayu, ridendo e scherzando, la settimana prossima sarà l'ultima settimana di maggio, quindi si sta veramente concretamente avvicinando quest'estate 2026, e credo sia un'estate che parla particolarmente napoletano, perché sono uscite diverse release da Napoli in queste ultime settimane che potrebbero essere tra le candidate di hit estive 2026. Abbiamo ascoltato Senza Stress di Dedè e Ciccio Merola, che stanno tra l'altro molto bene nelle piattaforme di streaming. Poi LDI H7 ci hanno regalato, oltre al pezzo sanremese che comunque ha delle vibe estive, anche il nuovo singolo che si chiama Santa, un brano che si apre con un giro di chitarra che entra in contrasto con un sound dal ritmo caraibico che caratterizza insomma il resto della produzione. Poi ci sono diverse altre release, come il nuovo singolo di Ste che è tornata con Giornate Sole, che si inserisce perfettamente nella nuova ondata di musica napoletana, in cui melodie leggere, sonorità mediterranee e un forte legame con il dialetto napoletano si uniscono omogeneamente. Anche un testo pieno di immagini leggere, e Ste insomma è una delle voci più identitarie e belle del panorama musicale napoletano. Abbiamo commentato insieme questo singolo, così come tutte le altre release da Napoli. Poi sicuramente saranno protagoniste di quest'estate anche diverse canzoni estratte da Tutto è Possibile di Juelier, come Arcobaleno insieme ad Anuel, come Due Giorni di Fila con Sfera Ebbasta e Anna, come Stelle, Canzoni d'Amore e tante altre. E poi non ci scordiamo che il signor Gennaro Damugnano di Napoli ha iniziato a preparare il terreno per l'estate già da febbraio, già dal Festival di Sanremo. Abbiamo parlato più volte insomma del grande successo di Ossessione, che si candida, nonostante siamo appena a maggio, ad essere una dei tormentoni di questi prossimi mesi. Quindi secondo me si parla parecchio napoletano in questi mesi. Tra poco allarghiamo il discorso alla scena musicale italiana. Prima ascoltiamo una di queste canzoni che abbiamo nominato, l'ultimo singolo di LDA e H7, Santa.

0: pianta.
1: L'ultimo singolo di LDA e H7, un brano che è stato inserito all'interno del loro joint album Poesie Clandestine, che prende naturalmente il nome dal brano che hanno portato quest'anno in gara al Festival di Sanremo. Ancora complimenti ai due Luca per questo Sanremo, per la serata delle cover e quindi del remake di Andamento Lento insieme a Tullio De Piscopo, e complimenti anche per questo nuovo singolo che abbiamo nominato prima in merito alle hit estive 2026 dalla scena musicale napoletana. Ovviamente, voglio, lo ripeto per chi magari ci sta ascoltando in questo momento solo per la prima volta, tutte le canzoni che nominiamo, tutti i progetti, li ascoltiamo e commentiamo insieme man mano. Noi seguiamo ogni giorno, ogni settimana le release, le nuove uscite musicali dal panorama musicale napoletano e italiano, e appunto le commentiamo insieme. Ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli, parliamo sempre di hit estive e poi insomma proseguiamo con le news di oggi, perché anche dalla scena italiana insomma tanti artisti ci stanno regalando un bel po' di canzoni che potrebbero essere i tormentoni di quest'anno. In tanti invece sono ancora silenti fino a questo momento, sto parlando soprattutto dei big della scena e di artisti che hanno dominato gli scorsi anni, come Capoplazza, come Anna, come Sfera Ebbasta, che sono anche colossi dello streaming in Italia. Poi ci sono i grandi nomi come Olly, come Annalisa, come Irama, come Mahmood, e domani usciranno tante altre canzoni che potrebbero avere questa vibe più estiva. Ad esempio esce il primo featuring di Alfa e Jovanotti, insomma vedremo come evolverà la cosa. Anno dopo anno tutti quanti stanno sfornando le loro personali hit estive nella speranza appunto che diventino virali e che diventino le colonne sonore di un'estate intera. A proposito di ciò, l'anno scorso, non so se ricordate, ci furono diverse polemiche, discussioni, perché l'anno scorso non c'è stata una canzone su tutte che sia riuscita a dominare in maniera schiacciante il periodo estivo. Sicuramente una delle più virali però è stata Halo, sempre del signor Gennaro Damugnano di Napoli, che rinominiamo, e cioè Samurai J. Vedremo cosa accadrà quest'anno, naturalmente ne parliamo insieme. Continuiamo col percorso musicale di oggi, ascoltiamo un singolo estratto da Santissimo, l'ultimo album di Saif. Questa è Salsa Magrebe.

Mentre ascoltavo questa canzone stavo ripensando all'album di Saif, e lo so che ne abbiamo già parlato, ma come si dice, repetita iuvant, no? Cioè la ripetizione è uno strumento fondamentale per rafforzare un concetto, per favorire l'apprendimento e per assicurarsi che un messaggio importante venga memorizzato chiaramente. Comunque, cosa volevo dire, cosa volevo ripetere? Il fatto che sì, Saif ha fatto un album magari poco omogeneo, che forse poteva essere costruito un po' meglio a livello di tracklist, ma è un album pieno di hit, pieno di canzoni molto diverse tra loro, tante fotografie diverse e che rappresentano anche tanti lati e sfumature diverse appunto delle skill e delle capacità di Saif. Quindi complimenti, tra l'altro anche numericamente sta andando molto bene nelle piattaforme digitali di streaming. Comunque tra poco parliamo, indovinate un po', di altre release di domani. Prima torniamo di nuovo a Napoli con la musica e lo facciamo ascoltando il Neapolitan Jazz di Walter Ricci, U Pianoforte.

0: E c'ha ragione il grande Walter Ricci quando dice che quando arriva musica parte pure la festa. Abbiamo ascoltato O Pianoforte, uno dei brani più apprezzati del suo ultimo album, del suo nuovo disco, e cioè Neapolis Mambo, rilasciato a gennaio di quest'anno. A proposito di Walter Ricci, stanno per arrivare tante sorprese su questi canali digitali anche riguardo Walter, quindi mi raccomando, rimanete connessi e seguiteci anche e soprattutto sui nostri profili social. Bene, proseguiamo con le news di oggi e ritorniamo, lo stiamo facendo praticamente ogni giorno per un frangente di ogni puntata, a parlare delle tante uscite musicali di domani, dopo aver parlato del mixtape di Tedua, dell'album di Coez From the Rooftop 3 e di altri progetti grandi che verranno rilasciati. Parliamo di Chicness dello 2, e cioè la seconda parte di uno storico capitolo della trap italiana, e cioè Chicnisello di Vegas Jones, droppato nel 2016. Vegas ritorna a distanza di 10 anni con il secondo capitolo, appunto, di un progetto molto personale per lui. Ha droppato la tracklist sui suoi profili social, diverse collaborazioni all'interno di questo album, che si apre con il primo brano della tracklist che si chiama La febbre dell'oro. Poi c'è subito Victoria in collaborazione con Emi Schilla, che Vegas ha spoilerato in una sorta di listening party che ha fatto in questi giorni. La tracklist prosegue con il terzo brano che si chiama Carillon, poi c'è Tutti può succedere, poi il quinto brano si chiama No Gradi, il sesto Mensuri ed è in collaborazione con Flaco G, c'è un altro feat nel nono brano che si chiama Bussole e la collaborazione in questione è con Silent Bob, e poi, signori, c'è il nome di Jake La Furia nel dodicesimo brano che si chiama Nella vasca di Piranha, il quattordicesimo brano si chiama Calmo ed è in collaborazione con Kay Carter, e poi ci sono gli ultimi due brani che chiudono il progetto che si chiamano Intercity Notte e Old School Bands. In tutto ci sono 16 canzoni all'interno di Chicnisello 2. Sicuramente i fan della prima ora della trap stanno aspettando questo progetto, perché appunto Vegas ha rappresentato un altro tassello molto importante per questo genere musicale in Italia, e lo ascoltiamo adesso con una delle sue più grandi hit, Vegas Jones, Malibu.
1: Fumo per tutta la noce, penso al modo per andarmene, ballo un mambo con la morte, giro Santa Maria per rinascere, ne accendo una per chi non c'è.

ecco, ritornando sul discorso delle hit estive, questa canzone è stata una delle più grandi hit del 2018, soprattutto per noi della Gen Z, una canzone che è stata streamatissima, pensate, ora ha quasi 130 milioni di streaming. È vero che sono passati anche quanti? Praticamente 8 anni da che è uscita, cioè da marzo del 2018, ma comunque è stata una canzone che insomma ha dominato, è riuscita a dominare un'intera estate. Vegas Jones con Malibu su Rai Radio Rave Napoli, parlavamo del nuovo progetto di Vegas che si aggiunge alla lunga lista di album e progetti musicali che usciranno domani e che commenteremo insieme. Per quanto riguarda gli album, escono altri interessanti progetti come il nuovo album di La Young che si chiama Asante. La Young torna con questo nuovo disco che contiene diverse collaborazioni, tra cui un feat con L'Elfo. Esce anche un nuovo album di Leon Faun che si chiama Faserem, questo invece non contiene collaborazioni. Leon ha già pubblicato la tracklist ufficiale di questo progetto attraverso un post sui suoi profili social. Esce un nuovo album di Lorenzo Salvetti che si chiama Stupida Vita, torna anche Aiello con un nuovo album che si chiama Scorpione, e poi ci sono insomma tutti i progetti grandi di cui abbiamo già parlato, primo tra tutti il mixtape di Tedu a Ryan Ted e l'album di Samurai J Amatore, poi uscirà la Deluxe Edition dell'album di Tiziano Ferro. Insomma, sarà un altro venerdì pieno, e questi qui sono soltanto gli album, perché ci sono tanti altri singoli che invece usciranno, e come vi dicevo anche prima, tante canzoni che guardano già all'estate 2026.

Geluso Ed è un singolo delle Scimmie, un duo di rapper napoletani costituito da Valelambo e Lele Blede, che ha fatto la storia della trap a Napoli e in Italia. Questo brano è contenuto all'interno del loro album del ritorno, cioè Alfa e Omega, pubblicato un bel po' di anni dopo il loro debutto ufficiale, appunto, come duo sotto forma delle Scimmie. Poi, insomma, da solisti hanno rilasciato e continuano a rilasciare tanta musica che scopriamo praticamente giorno per giorno, settimana dopo settimana. Proprio ieri abbiamo parlato degli spoiler che i due stanno pubblicando per quanto riguarda nuova musica. Ora stiamo parlando delle uscite di domani. Dopo aver parlato degli album, parliamo brevemente dei singoli, e anzi direi di fare una cosa, facciamo un gioco tra di noi. Vi chiedo, secondo voi, quante canzoni estive usciranno domani? Secondo me almeno 4. Una è la canzone di Detta Lamborghini, Bam Bam Bambina, un'altra è Buon Vento e Giovanotte Alfa, e un'altra è Ti Soffro dei Il Pagante e Ludwig. Vi starete chiedendo, ma da dove è uscita questa canzone? Non lo so, anzi il titolo mi sembra uscito da TikTok, ma il periodo in cui esce, insomma, mi fa capire che può essere una canzone che è diretta ai locali e alle discoteche estive. Poi non ho ascoltato spoiler di questo brano, quindi vado completamente a scatola chiusa. E poi uscirà anche una canzone di Shakira che si chiama Dai Dai, che è la official song della FIFA World Cup 2026, e cioè del mondiale 2026. E Shakira ha di nuovo la grande responsabilità di dover fare la canzone colonna sonora del mondiale. Vedremo come andrà. Continuiamo con la musica di oggi e poi apriamo la solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples.

Oggi è un po' così, cioè ti spiego va come sul magone che è salito, salito su quel vagone. A pensare che per dartelo perdi ogni valore, fino a quando tutta cosa va buona. E poi un'occhia a colazione a pranzo, veleno ai teriyaki. Magari non si cena e finiamo pure ubriachi. Non è tanto chi c'era, ma quello che siamo stati. Oh, vieni da me, faccio due spagli.

Salsa Teriyaki di Ugo Crepa e Willy Peyote su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, giovedì 21 maggio, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Cavata persa fino a mo', ve lo riassumo in 10 secondi. Abbiamo parlato del tema delle hit estive napoletane e non solo. Secondo voi quale sarà la hit di quest'estate 2026 a proposito? Poi abbiamo scoperto altre release di domani, venerdì 22, tutti i progetti che ascolteremo e commenteremo insieme domani e nelle prossime puntate. Ora, signori, chiedo alla regia, siamo pronti, è tutto pronto per la solita rubrica del giovedì, che è uno dei momenti più attesi della settimana di questo programma, e cioè la Top 20 Naples, in cui scopriamo la classifica dei 20 brani più ascoltati in generale a Napoli e la classifica dei brani napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Poi confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Partiamo dalla prima classifica, quella generale, come sempre lo dice il titolo, dal 20° posto occupato da Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Abbiamo parlato tanto di Sal e della grande figura e delle grandi performance che ha fatto all'Eurovision. Ancora complimenti a Sal e grazie per aver rappresentato Napoli e l'Italia in questa grande competizione. Al 19° posto c'è Napoli Non Piove di Emanuele. Al 18° scende di una posizione Billie Jean di Michael Jackson, che abbiamo visto giovedì scorso è entrata anche nelle classifiche napoletane. Al 17° c'è Facile Facile, al 16° 081, al 15° Olé di Giulio Recchi di Ughi, al 14° Una New Entry, e cioè Ricordi, un brano di Saife Juler contenuto all'interno di Santissimo. Al 13° posto c'è Spie di Shiva, al 12° Fotografia di Emanuele, poi Un'ora, e al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è Labirinto di Luca.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Uno dei poteri delle canzoni è quello di farci ricordare e riimmergere in momenti, in periodi. Ecco, quando ascolto questa canzone ripenso automaticamente, ovviamente, al Sanremo di quest'anno e all'eccezionale settimana che abbiamo passato insieme in onda su Rai Radio Rave Napoli, perché quest'anno io, Silvio Martino e Fabiola Ciminella abbiamo condotto uno speciale Sanremo direttamente dalla Città dei Fiori con tantissimi ospiti, insomma, che sono venuti a trovarci all'interno dello studio a Casa Sanremo. Comunque, la canzone che abbiamo appena ascoltato sta a metà della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì e quindi al decimo posto. Proseguiamo, al nono posto c'è Via dei Mille, la grande hit di Dipinto, che scende di tre posizioni rispetto a giovedì scorso. All'ottavo posto Babyface di Shiva e Kid Yugi, poi Obsessed di Shiva e Anna. Al sesto Stelle di Juelier, e vi faccio vedere, segnatevi queste parole, questa canzone salirà sempre di più in classifica giorno dopo giorno. Al quinto posto c'è Arcobaleno di Juelier e Anuel. Al quarto Due giorni di fila, sempre di Emanuele in collaborazione con Sfera e Anna. Al terzo posto Ossessione di Samurai J. Al secondo Canzone d'amore di Juelier, mentre il primo posto è sempre occupato da una delle canzoni più virali e più ascoltate di Vangelo di Shiva. Parlo di Bad Bad Bad.

quando reggi Fit Juelier sai che stai per ascoltare una hit. Abbiamo ascoltato Bad Bad Bad di Shiva e Juelier su Rai Radio Drive Napoli. La canzone è al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Passiamo ora alla seconda classifica, quella che comprende i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Ci sono diverse new entry da album che sono usciti recentemente. Ad esempio Ricordi di Saif ed Emanuele sta al 16° posto e rappresenta una delle nuove canzoni all'interno di questa classifica. Al 15° Fui, un brano di Peppe Sox e Aimivi estratto dall'ultima release di Peppe, cioè South Star Mixtape volume 2, un progetto di cui abbiamo parlato che contiene tante collaborazioni. C'è un'altra new entry al 13° posto e cioè Tutto Cor Mio di Roberto Colella, un singolo estratto da Cesta Sembra Via, il suo ultimo album. C'è un'altra rientry e cioè Amen Freestyle di Emanuele al 7° posto e anche Napoli Queen, un singolo estratto da Radio Liberato, rappresenta una delle nuove canzoni in questa classifica e si posiziona al 5° posto. Per quanto riguarda il podio, al 3° posto c'è DDM, al 2° Ciro Renna e Alessio, al 1° posto c'è invece l'ultimo singolo di Frizza che si chiama Loco. Come sempre tanti generi musicali diversi a Napoli, tanta trap, tanto neomelodico, tanto rap, tanto cantautorato, tanta musica elettronica con Liberato, insomma possiamo dire che a Napoli veramente ci sentimmo poche tutto cose. E tra poco confrontiamo queste classifiche con quelle italiane, prima ascoltiamo una di queste tante new entry, Roberto Colella, Tutto Coro Mio.

Roberto Colella con Tutto Coro Mio, un singolo estratto da C'è sta sempre una via, il suo primo grande disco ufficiale che abbiamo largamente commentato in questo programma. Trovate, vi ricordo, tutte le precedenti puntate in formato podcast su RaiPlay Sound, vengono caricate giorno dopo giorno dopo la fine della diretta e quindi dopo le 16. Allora, prima di chiudere questa rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì e per questa settimana, confrontiamo le classifiche napoletane con quelle italiane. Partiamo dai punti in comune, che sono sicuramente le canzoni di Juelier. Infatti anche in Italia ci sono in classifica Canzone d'amore, Due giorni di fila con Sfera Ebbasta e Anna e Stelle. Un altro punto in comune è rappresentato da brani estratti da Vangelo di Shiva, in particolar modo Spie, Babyface, Obsessed e Bad Bad Bad. E poi c'è un altro punto in comune, che è Billie Jean di Michael Jackson, che in Italia però sta al 10° posto. A Napoli l'abbiamo trovata intorno al 18° posto. Il podio cambia perché in Italia al 1° posto c'è Ossessione e al 2° Bad Bad Bad, a Napoli invece è l'inverso. E poi ci sono delle altre sostanziali differenze, perché in Italia vanno molto meglio alcuni brani come La testa gira di Fede Palma, Nitta De Mischi al 7° posto, come Swag Music, l'ultimo singolo di Artifive, che sta addirittura al 4° posto. Ci sono anche diversi brani internazionali come Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj al 13° posto, e altri brani sanremesi come I Romantici, Stupida Sfortuna e altre release delle ultime ore, degli ultimi giorni, come l'ultimo singolo di Brescia, D'addio. E ascoltando proprio quest'ultimo brano rilasciato dal cantautore e rapper genovese, chiudiamo questa rubrica per questo giovedì, ma proseguiamo appunto con la musica e con le news di quest'ora di Round the Naples. Brescia, D'addio.

I fan più affezionati sanno cosa sto per dire. Ogni giorno a quest'ora dico che mancano pochi minuti alle 16. Praticamente sto quasi sostituendo l'ora esatta, no? Questo per avvisare che è praticamente quasi finita l'ora di oggi, giovedì 21 maggio, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22. E poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete riascoltare e recuperare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Oggi abbiamo parlato di hit estive, visto che tra una cosa e un'altra, ridendo e scherzando, sta finendo anche il mese di maggio, la settimana prossima finirà e quindi inizierà giugno e anche il periodo più caldo dell'anno. Abbiamo parlato di hit estive napoletane e non solo, napoletane e italiane. Poi abbiamo scoperto altre release di domani che ascolteremo e commenteremo insieme le prossime puntate. E poi, come in ogni giovedì, c'è stata l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui abbiamo scoperto le canzoni più ascoltate in generale a Napoli e i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Abbiamo confrontato queste classifiche poi con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, perché stanno per arrivare, ve lo sto dicendo spesso ultimamente, tante belle sorprese e novità nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Around Naples con me, Silvio Martino, vi saluto e vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

No more. No more.

0: Urban Bush. Urban Bush. Okay.
1: Okay.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

G-U-E. Ok Marco, tu sei particolare, come un party totale.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Già che adesso te chiami, guardi in pelle Bestreet, lui si ma diverso.

mai sa tu te fermisce ca chi se nati. Te cose che fai, un tipo nu te ne manca na pina. E se l'intuscia la prima capilla ne si è namorito. A fede ritrovo quando sei sole c'è sta magati. Per la ricchezza chi te protegge avessa la finestra. Ciclese, vega che passa da pesta del retrovisore. Migliora visioni, farà che se non faccio, non faccio da lì la matente. Ricordo quando mi dici sta casione, avvala da carezza volana. Mamma confida che te mani, che mi guarda e non parla. Ma almeno mi sento l'olì, tutte risposte e domande che mi cana metà nell'olì. Non mi interessa, ma faccio sto tempo come un nemico. Tanto tutto tempo che tengo

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

povera più bella campagnola, venisse insieme a me con fambrasciare, vero non guardi l'indagaiola, la casa mia è pronta.

ma sua carbanna posto a rischiare, ca fatta faccia amare con mio pere, sa si ha capite chi alla la tamana, sa farmi con Barriello con Michele, guaglio non ma fa.

Cucinta desideri e malapreva, o specchia sa per nute rubinà, o quando partisse sana ma chiagneva, fontana a dopo di la capità. Ma dimma chi se trattena, dimma quanto è catena, saggia la mia

voglio bene marinara, voglio bene marinara, perché te non lo cuore, vecchio fronte tutto mare, tu devi rare tutto l'ora, coraggio se faccia all'era, sempre pronto sui silure, perché

Nessuno più fatica a sto paese. Son garze terre e piante sosseccate. La gente non ragiona già un mese. Sta cosa non può chi no, non può chi no. E sì, nessuno parla, mo parli. Tup tup marisha, arabite son amico. Move conto, move dico, perché so venuto ca. Tup tup marisha, arabite marisha. A sapita Carmelina, che sta casa in coppa scesa. È una mala che a Pampesa vuoi la vita fa restare. Move dico Marisha, move conto Marisha. Nessuno ma sto paese, da Carmela si è salvato. Ogni dune ha fatturato, uno vaso che sa da. Yam ya, Marisha. Capriccio e no p'amore, uno vase fuoco ardente, avvelena tanta gente, non la fa più ragionare. E una legge non ci sta, provvedite Marisha. Tone concetta mine co Pascale, Vincenzo Ciro, sore tutte miezza, o farmacista e aggiunta comunale, non sanno più parlare, no, più parlare, no. Che guai per sto paese, Marisha.

da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato, con un vaso che sa da, iamo ya, iamo bello marescià, e capriccio no p'amore, un vaso e fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare, e na legge non ci sta, provvedite marescià, marescià, voi non parlate, ma perché non rispondete, marescià che vi sentite, non garrate chi ho parlato, ah pure voi vi da curà.

Tutti i lunedì, alle 21, Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: mamma, ma io qui non posso stare.
1: L'America, l'America, no, no, non fa per me.
0: L'America, oh, l'America, no, no, non fa per me. Io sono americano, sono nato a Brooklyn, ma certo la cicogna si è sbagliata.

denti del grosso galantuomo. Donna, che t'affliggi per essere troppo gentil, donna. Guardia, la cortesia, questa malinconia, convieni che non va. Resta qua a Napoli.

Bella, se non vedi mai brillare la tua stella, brutta, che rimani quasi sempre a bocca chiusa. Dunque di fria, gioca di fantasia, e pensa che questa via ben presto si aprirà. Stato a Napoli, per Vesuvio, per possibili pop nella città, c'è un motto celebre laggiù che fa, non rangarica, non rangarica. Moglie, un marito che trascura le tue voglie, sposo, una cosa che ti provoca il nervoso. Chiunque sia, pensa che questa mia già mia filosofia miracoli ne fa. È stata a Napoli, quel Vesuvio, giù per potere.

0: chiama paziente, però un momento, ma rindavernato in un cambio giornata. Aspetta chiamata per dita scupata, o posto mi aspetta, papà ma lascia.
1: No, la vaccina va a fare l'impiegata.
0: Voglio, perdisce la sua appiccicata.
1: Pulisse papà.
0: Pulisse papà, ci pulisse un abbraccio e non va a
1: serate. E che ha

0: Io voglio un quadro cornice andurato con sei lampadine per sempre appicciate.
1: Da catti e fiori e maragliette, una bella corona per dita abruzzo.
0: Io che marito mi sono trovato veramente caso fortunato con rima stazione.
1: Non fa sta moina, da porta mo stessa, maronna pre. O quadrino la maronna, lo ricorda la maronna. E grande croccante, mangiate per darà la croccante.
0: Ah, finalmente siamo arrivati. Mamma bella l'arca, che folle. E che volta a volta. E che processione. Però che folle.
1: Hai ragione, rindacchi lo treno se moriva proprio lo capro. Istevo morendo una spassiata. Non saccio se era po' capro o qualcuno non si era lavato.
0: Mamma, per grazie di siamo arrivati.
1: Gli hai visto che bella apparato. Tutte le magazzine aggiustate. Tutte le bancarelle, chi ne drone e chi ne castagne imbrunate.
0: Mamma mia, che folle. Giovino, piano piano, non buttate.
1: È successo, che t'ha fatto? T'ha pazzicato?
0: Beh, dale. Ma soltanto buttate, i pomodori va pizzicata solo.
1: No, sa che ci stanno quelli che esce una paionata, e che scusa la buttata.
0: Pensa a te, non può saputo.
1: A me? Sì, e stai fresca, e mo ma fanno a me. Oine, io sono furbo, io sono dritto. E Mariola vicino a me non si accostano perché mannaggia la vita allora che non serve, in me bagno vivo. Ui, o portafoglio mi stacca, ui, o posto su, stacca, stacca. Oh, mamma bella l'arco!
0: Ma che succede? Che sta? Dove hai fatto la faccia e andare?
1: O portafoglio, non trovi più il portafoglio, se l'hanno rubato!
0: E non lo qua, ma se posso sapere che te ne vinda sto portafoglio?
1: Te ne va a domanda per dire la scupata, ne avvisa i cambiali che non ho pagato, e non te lo santo, e do salomire, è che l'ranicchi che t'ha già accattato.
0: Allora a me mi vuole i morti!
1: Non c'è, fornisci, non ti supporta, che hai per struppe!
0: Ma hai visto sta prete, mi sta fai con te, mi cambi a te!
1: Non mi sacca a me, ma voglio apparlina, te lo vuoi spirare, sì!
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sta villa mi ricorda tanta cosa, quando era piccirina, giovaneva, sto cuore che sonnava tanta rosa.

ricordi gioventù. Suonano prima amore, perché non torni più.

attorno a sta villa o guardarmo sola, chi sta albero triste è già sfrunnato, però so sempre presto sti figliola, a me resto ricordi a

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.